malattie che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Poi si rivolge agli imprenditori e lancia la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, a cominciare dall'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, dice il leader di Confindustria. E mentre resta in stallo l'accordo Stati Uniti-Iran in Medio Oriente, cresce la tensione. L'altra notte gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito lanciamissili nel sud dell'Iran, attaccato navi che tentavano di posizionare mine Hormuz. Teheran ha promesso una risposta dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. Intanto l'EDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Continuano anche gli attacchi nella striscia di Gaza. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati NATO, in vista della riunione del vertice dell'alleanza a luglio, drastici tagli dai caccia ai sottomarini, sguarnendo così la difesa europea. Rientriamo in Italia per il dopo comunale, doccia fredda sul campo largo col centrodestra che tiene a Venezia con la vittoria di Venturini. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Nel centrodestra invece la tensione arriva dall'effetto Vannacci, perché a Vigevano ha superato il 14%, escludendo anche

Il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia è solo un primo assaggio, dice il generale. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa, a Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con 35 gradi, record storico a maggio. In Italia oggi bollino arancione in 12 città, domani rosso con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio 12enne, poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina ampiamente dedicati al post comunali, uniti alle dichiarazioni ieri di Meloni all'assemblea annuale di Confindustria. E anzi, c'è chi in un certo senso ha visto l'intervento di Meloni anche come figlio dell'esito delle comunali, che sicuramente ha sorriso al centrodestra e ha determinato e implicato una riflessione invece nel contesto del cosiddetto campo largo. Meloni ha dato un affondo soprattutto nei confronti dell'Europa. Da molti la lettura che viene fatta è questa, cioè di fronte a dei problemi oggettivi che gli industriali hanno portato avanti, perché il quadro non è roseo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, a cui si è aggiunta anche la crisi, le ricadute della crisi di Hormuz. Di fronte alle stanze degli industriali, Meloni in pratica ha detto: non possiamo fare di più perché c'è l'Europa, che ovviamente ha i suoi parametri, ha i suoi dettati e soprattutto alle sue regole fiscali. Questa è un po' la lettura che viene condivisa da destra e da sinistra a livelli di analisti. C'è chi dice poi che Meloni ha ragione, c'è chi invece va a contestare Meloni. Questo giusto per avere la lettura di grand'angolo. E poi ovviamente ancora una volta gli scenari internazionali, russo-ucraino come fronte, ma anche quello medio orientale, dove persiste lo stallo con un registro di tensione tra Stati Uniti e Iran, e dall'altra parte Israele, come ci si aspettava in questi giorni, ad aumentare la pressione sul Libano. Formalmente dalle parti coinvolte si parla ancora di una tregua in piedi, quindi da parte degli Stati Uniti e Iran. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, che ha una composizione di prima pagina diversa da quelli degli altri quotidiani, perché il giornale guarda ancora con commenti e letture all'enciclica Magnifica Humanitas presentata l'altro giorno in Vaticano, prima enciclica di Leone XIV, e tra l'altro l'abbiamo detto con la novità del Papa stesso presente, intervenuto durante la presentazione, perché solitamente invece il Papa lascia parlare, come dire, no, dei cardinali, dei commentatori, altri relatori. Invece c'è stata anche questa svolta di novità. Scrive l'Avvenire questa mattina: altri contributi per cogliere appieno il messaggio della Magnifica Humanitas. E i contributi sono quelli ripresi in prima pagina della teologa Anna Rowlands, che lunedì tra l'altro ha presentato, era una delle relatrici alla presentazione, quindi era proprio accanto a Leone XIV, e l'altro è Stefano Mancuso, scienziato, divulgatore, tra i massimi studiosi mondiali di intelligenza vegetale, l'intelligenza delle piante. Per quanto riguarda la sottolineatura di Anna Rowlands, e quindi quello che dice in questa riflessione su Avvenire, sottolinea: nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso del mondo, nessuno è così debole da non poter dare il proprio contributo, siamo fratelli e la comunione è atto politico. Mentre per quanto riguarda Stefano Mancuso, andiamo a leggere anche qua un passaggio delle parole riportate questa mattina dall'Avvenire: escludere ciò che non è umano dalla discussione sul futuro e sulla stessa sopravvivenza della nostra specie è una dimostrazione

dimostrazione di cecità. E poi, nello specifico, guardando all'intelligenza artificiale, dice: rischiamo di farci addomesticare da un'intelligenza artificiale in mano a pochi. E qui proprio l'invito a non farsi addomesticare. Questo è molto interessante come principio filosofico, no? Cioè della serie, l'intelligenza artificiale che noi creiamo e che si basa sulle nostre esperienze, sui nostri dati, sul nostro vissuto, sulle nostre scoperte, metteteci tutto quello che volete, in realtà diventa quasi una realtà altra che poi riesce a condizionarci fino ad addomesticarci. E attenzione, perché addomesticare, noi ovviamente siamo abituati a pensarlo in rapporto al mondo animale, addomesticare significa rinunciare e ridimensionare la propria natura. Quindi assolutamente da leggere questi spunti di riflessione che ci propone Avvenire, che poi nel taglio centrale ci porta direttamente in Medio Oriente. Si parla giustamente di escalation sui fronti, non sul fronte, sui fronti medio orientali, nuove fiammate. Riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani. Il fiume Litani era quello che era da Israele come la linea gialla, come la linea di confine, è quella parte tra il fiume e il sud del Libano, dunque a confine con Israele, che Tel Aviv aveva detto di voler occupare in modo temporaneo per assicurare una sorta di cuscinetto di sicurezza, in un certo senso. Ecco, siamo andati oltre, e non è soltanto un andare oltre per attaccare le linee di Hezbollah a ridosso del Litani, proprio è stato detto di evacuare villaggi al nord del Litani. Quindi la proiezione di espansione di Israele è molto più in profondità di quanto ci si poteva immaginare già con il Litani, che è una bella fetta dell'area del paese dei cedri. Poi l'Avvenire ripropone in un boxino l'assemblea degli industriali di ieri, e questo invito da parte di Meloni agli industriali di creare una sorta di cantiere per abbattere la burocrazia, o meglio, per ridurre la burocrazia. Non aggiungo altro dall'Avvenire su questo tema, perché l'apertura del Corriere della Sera: Meloni sferzata all'Europa, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, dicono gli industriali. Dure critiche di Orsini all'Unione Europea, e la Premier, sulla scorta delle dure critiche di Orsini all'Unione Europea, rilancia. Ora, noi sappiamo che in questo momento con l'Unione Europea abbiamo delle questioni aperte, soprattutto per quanto riguarda il patto di stabilità, con la richiesta da parte dell'Italia di poter prevedere, attingendo alla clausola di salvaguardia, di scorporare le spese per i rincari energetici dovuti a Hormuz, quindi di per sé ovvio, chiaro, pacifico per tutti, non responsabilità dell'Italia, di poterle scorporare esattamente come succede per le spese per la difesa. Finora la risposta arrivata da parte dell'Europa è no. Quindi diciamo che questo fa sì che l'Italia abbia ancora minor margine di bilancio, minor margine fiscale per poter provvedere a iniziative a tutela economica dei cittadini. Anche le accise, l'avete visto, un po' a singhiozzo, no? Quindi si fa fatica a trovare, l'ultima volta quanto, 200 milioni, che per un paese come l'Italia non dovrebbero essere tanti, in realtà diventano tantissimi, perché c'è un problema di margine fiscale entro il quale tu devi stare, e quindi alla fine si procede per di due settimane in due settimane, con progressivamente, l'avete visto, taglio alle accise che è sempre più ridimensionato, e questo si vede anche quando uno poi va a fare benzina oppure gasolio. Nelle pagine interne del quotidiano troviamo la lettura della giornata di ieri, l'intervento di Meloni e non solo, e poi le interviste che vengono fatte ad alcuni leader industriali, soprattutto dei cosiddetti settori energivori, come quello delle ceramiche e delle piastrelle. In modo particolare il Corriere intervista Augusto Ciarrocchi, che è presidente di Confindustria Ceramica, e dice: il nostro distretto, quello delle piastrelle, ormai è a rischio, ci sono solo due vie, chiudere o produrre in India. Ora, vedere che non c'è la terza strada, cioè prevedere di poter rimanere, non dico in Italia, ma quantomeno in Europa, lo capite quanto sia preoccupante.

Preoccupante, in modo particolare Ciarrocchi individua il colpevole, ed è qua l'affondo dato poi nei confronti anche dell'Europa, degli ETS. Gli ETS, l'abbiamo detto, sono quella, viene definita una tassazione, tecnicamente non è una tassazione, ma sono quei crediti che devono essere pagati dalle aziende e quindi devono essere messi a disposizione. Per cui è per questo che viene chiamata tassazione, nel momento in cui tu arrivi a dei livelli di produzione di CO2. Ora è evidente che nel momento in cui in Italia, in Europa, ancora l'energia industriale, determinata soprattutto dagli idrocarburi, per la verità anche qua il nucleare fa poco, significa che di CO2 un settore energivoro ne emette tanto, per cui gli ETS, questa tassa, questo pagamento delle quote di CO2 che tu emetti nel territorio pesa e pesa tanto. Quindi paghi di più l'energia, ma non hai uno sconto sugli ETS. Quindi alla fine è evidente che rappresenta una combinazione micidiale per la salute economica delle imprese. La stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, dice la Presidente, però qua una stilettata arriva dal fiscalista Stefano Lepri, che dice: quei 20 miliardi subito che il presidente di Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. Perché? Perché dice uno che 20 miliardi sono tanti e subito, quindi non si trovano non solo per le regole fiscali, ma proprio perché l'Italia non può permettersi in questo momento di fare debito per 20 miliardi, perché di debito si tratta, visto che comunque non riusciamo a spuntare, a fare una vera spending review della spesa pubblica italiana. Ma poi soprattutto Stefano Lepri, che lo conosciamo molto bene, non fa sconti a nessuno, dice: paghiamo 40 anni di scelte sbagliate, dal no al nucleare al blocco dell'eolico. Quindi dal punto di vista energetico tutto sbagliato, perché non siamo andati avanti quanto avremmo dovuto e potuto rispetto alle energie rinnovabili, e allo stesso tempo il no dell'Italia al nucleare. Tra l'altro, col fatto che l'ultimo referendum si tenne a ridosso proprio anche della tragedia dell'incidente di Fukushima, ovviamente non aiutò la disposizione d'animo e di fiducia dei cittadini nei confronti del nucleare, dice: oggi la paghiamo. E si ribadisce che in Italia paghiamo le bollette sia a livello privato che a livello industriale più alte d'Europa. E poi dice però: c'è ancora un altro grosso problema che ha caratterizzato la politica italiana, ovvero la politica che è diventata politica di sussidi inutili e dannosi, ma che la politica non sa eliminare. Quindi gioco di parole: la politica ha creato questo mostrum, utile sempre nell'avvicinamento delle campagne elettorali, e che poi, una volta che hai in pancia, anche se le opposizioni le criticano, non riescono ad abbatterlo, perché sai benissimo che vai a determinare una reazione negativa dei cittadini, anche del tuo elettorato. Ora, senza andare a guardare il super bonus recente, di cui abbiamo parlato tantissimo, pensate anche solo agli 80 euro di Renzi. Fu criticato da tutti quando li introdusse. In realtà quegli 80 euro poco cambiavano la vita, perché non erano 80 euro agli incapienti, essendo una manovra fiscale, erano gli 80 euro nei confronti di chi comunque un reddito ce l'aveva, e aveva un reddito non da incapiente, che ai tempi, non vorrei dire una sciocchezza, era sui 1.000 euro, però si parla veramente ormai di no, di 10 anni fa. Quegli 80 euro non sono mai stati tolti, neppure dai governi di diverso colore arrivati dopo, che hanno duramente criticato Renzi per quel provvedimento. Questo è soltanto un esempio di come o un bonus viene sostituito con un altro, o che una volta che viene concesso quel bonus, quel sussidio, nessuno, né da destra né da sinistra, lo toglie per motivi elettorali. Siamo sul Sole 24 Ore, ovviamente quotidiano degli industriali, che guarda l'assemblea di ieri. Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Poi, restando sempre sul quotidiano economico, c'è un interessante articolo di Beda Romano, che è il corrispondente
da Bruxelles del Sole 24 Ore, che ci parla di gas, ma di gas russo. L'energia di Mosca, l'import di gas russo in Europa sappiamo che è aumentato, no? Da dopo Hormuz.

ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, che hanno aumentato le importazioni nei confronti dalla Russia. Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni di GNL. Ah, è importante sottolinearlo questo, non c'è una riapertura del tubo del gas, sta parlando di GNL e quindi di gas liquefatto. L'impennata in aprile, con Parigi che cresce del 13% a 413 milioni di euro e Bruxelles del 33% a 363 milioni, quindi ovviamente la percentuale più alta di Bruxelles, ma in valori assoluti è più alto l'importo francese. In totale le vendite all'estero di combustibili fossili hanno fruttato alla Russia 733 milioni di euro al giorno, quindi un più 4% rispetto a marzo. E questo lo sapevamo, adesso abbiamo il dettaglio dei due principali paesi. Quello che certo è che Mosca ci sta guadagnando, però rispetto all'andamento ai costi della guerra, questi 733 milioni registrati ad aprile non sono così tanto. Cioè, se pensate l'Oreznik lanciato l'altro giorno su Kiev, le cifre qua ballano, però si parla di 250-300 milioni. Quindi non è che questa situazione stia aiutando Mosca a uscire veramente dal cul-de-sac economico ribadito dalla banca centrale russa, nella quale il paese ormai da fine 2025 si trova. Certo, se questa situazione dovesse addirittura permanere o peggiorare, non c'è dubbio che Mosca avrebbe buon gioco a far fruttare gli effetti della crisi mediorientale. Su questo c'è un'evidenza anche nelle dichiarazioni che diventano meno roboanti nei confronti di Mosca rispetto all'ultimo step che dovrebbe consumarsi fino al 2027, cioè da fine 2027, per cui da 2028 noi non dovremmo proprio azzerare completamente il gas dalla Russia a livello europeo. E da questo punto di vista tutti, ecco, stanno un po' tacendo rispetto a questo obiettivo, perché ci si rende conto che le incognite sul terreno sono tante, ci sono paesi più esposti di altri. Vedremo, i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Siamo su Repubblica. Meloni industriali, asse contro l'Europa. Perché Repubblica dice asse? Non solo perché il discorso di Meloni e il discorso di Orsini sembravano seguire la stessa partitura, ma perché nel retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si scopre che c'è stata la sera prima una telefonata tra i due dove è stata proprio concordata la strategia e dunque anche gli interventi dal palco, perché il segnale che era importante dare, questo hanno trovato condivisione da parte del governo e da parte degli industriali, era quello di stabilità. In un momento di crisi sicuramente la stabilità è importante, e quindi si sono messi d'accordo la sera prima. Fa un po' ridere questo, perché sembra come quando tra ragazzini, insomma, ti consigli su come vestirti il giorno dopo, perché veramente, guardate, è stato abbastanza straniante anche sentire, in un momento di crisi come quello, ti aspetti che gli industriali, per quanto si rendano conto che l'peggioramento del quadro non dipende dalla politica di governo ma dalla crisi internazionale, però comunque gli industriali avrebbero avuto, perché in altre fasi storiche lo hanno fatto, un buon gioco anche semplicemente a portare avanti le loro istanze e anche evidenziare quello che la politica, intendendo il governo attuale e i governi precedenti, hanno sbagliato, non hanno fatto, hanno dimostrato miopia. In realtà questo non c'è stato, cioè rispetto alle crisi si è trovato un unico obiettivo, Bruxelles, e c'è stata una consonanza di interventi che, insomma, il dubbio l'hanno fatto venire un po' a tutti, dubbio che Ciriaco questa mattina ci scioglie e scrive: il presidente di Confindustria e la Premier si sono sentiti la sera prima per lanciare un messaggio di stabilità. La strategia concordata al telefono era quella appunto di interventi all'insegna della collaborazione. E poi ancora, scrive Ciriaco, c'è un altro dettaglio che anticipa nelle telefonate, che Meloni anticipa nelle telefonate con Orsini, ma che non trapela dal palco. Presto la Premier andrà in Cina per una missione istituzionale. L'idea è volare a Pechino al massimo entro ottobre, anche se esistono ragionamenti per provare ad anticipare

la visita a fine luglio. Indipendentemente dalla data, conta la filosofia del viaggio. Guardiamo anche a quel mercato. In fondo, Trump ha appena fatto visita a Xi e lavoriamo per sfruttare al meglio l'opportunità. Vi ricordo che Meloni, per tutta l'amministrazione Biden, ma anche nei primi 6 mesi più o meno dell'amministrazione Trump, ha sempre avuto posizioni e dichiarazioni molto pesanti nei confronti della Cina, evidenziando anche elementi assolutamente veri, come la prepotenza commerciale cinese. Resto ancora su Repubblica perché ancora una volta ci porta sul fronte medio orientale, da Iran al Libano, un giorno di guerra. Missili americani su cacciamine de Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla. E c'è una fotografia, Repubblica ripropone una fotografia che emerge dalle macerie in Libano ed è una foto di una bambina, avrà massimo 1 o 2 anni. Siamo a Tiro, che è stata una delle città, dei centri maggiormente colpiti e ovviamente la domanda ansiogena che tutti ci si pone è che fine ha fatto questa bambina. Guardate, è impressionante, questa foto è bellissima anche se volete nella semplicità. E poi ancora un'altra notizia da Repubblica. NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei. E da parte di Washington si concretizzano le minacce verbali, a volte scomposte, arrivate dall'amministrazione americana, e si dettaglia le intenzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa rispetto all'impegno NATO, ovvero meno navi, meno aerei e l'Europa deve cominciare a proteggersi da sola. Meloni imprese scossa all'Europa, questo è il titolo del Messaggero, e poi è Angelo De Mattia che si concentra sull'altro punto toccato da Meloni, ovvero quello della burocrazia. Quando si è rivolta al leader di Confindustria, ha detto che bisogna aprire un cantiere per ridimensionare, abbattere, semplificare la burocrazia, che è la vera zavorra delle imprese. Burocrazia, il Moloch da demolire, dice Angelo De Mattia. Da parte dell'opposizione si fa notare: è 4 anni che sei al governo, se volevi aprire il cantiere burocrazia lo potevi fare anche prima. In effetti, cioè, sapendo che tra l'altro non è che in pochi mesi riesci a ridimensionare la diplomazia, aprire un cantiere nello scorcio di legislatura non si sa quali risultati può portare. Siamo sul giornale che guarda l'assemblea di Confindustria, ma in realtà apre su quel filone che il giornale sta battendo da giorni. Flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Julain. Sinistra picco alle comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti. Qua c'è Francesco Giubilei che continua a insistere sulla linea tenuta dal giornale in questi giorni, che da parte del PD, soprattutto nell'area veneta, in questo caso dunque Venezia, molto si puntava anche al voto degli stranieri, che poi il giornale semplifica con islamisti. Il foglio, l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero, occasioni perse, scrive il foglio. Qui nella Nazione, il giorno e il resto del Carlino. Meloni Orsini scossa l'Unione Europea, è crisi, faccia meno e meglio, sempre rivolto all'Unione Europea. E poi dal taglio centrale il titolo caldo: 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Tra oggi e domani le temperature più pesanti, quindi da qui ovviamente l'appello ai fragili, agli anziani, ai bambini, perché si riparino e soprattutto si idratino in attesa che il termometro, speriamo, scenda dopo questa invasione di questa ondata subtropicale che arriva direttamente dall'Africa. Nelle pagine interne continua la riflessione del dopo comunali e troviamo il pezzo di Davide Allegranti, Il campo largo
è minato. Coalizione senza una guida. L'anti-melonismo non basta. Quindi un titolo in tre punti, e non vi leggo altro perché Davide Allegranti questa mattina ci raggiunge, quindi ci spiegherà tutto. Siamo sul Fatto Quotidiano.

0: Milano, apertura diversa, si parla ancora di giustizia, il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito, scrive il fatto, per aver criticato una riforma, citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport, avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore. E poi ancora il Giro d'Italia, il re del Giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra poco, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Bentornato al generale Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'esercito, già sotto capo di stato maggiore dell'esercito, è stato sottosegretario al Ministero della Difesa. Buongiorno generale Rossi, bentornato.
1: Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
0: Generale, ci aiuta a leggere il quadro internazionale fortemente destabilizzato ormai dal 2022, ovviamente poi situazione peggiorata dal 28 di febbraio. Cosa sta succedendo? Cioè non nei singoli scenari che poi andiamo a dettagliare tutti i giorni, ma proprio a livello di riequilibrio, di riposizionamento, di qualcuno diceva nuova spartizione del mondo. Noi abbiamo visto anche a Pechino, che è stato scenario di questi incontri, di questi bilaterali importanti, prima Trump, quasi subito dopo Putin, di una Cina che in questo momento risulta una sorta di potenza stabile, più rassicurante rispetto agli Stati Uniti, che si sentono sempre più anche in qualche modo incalzati, minacciati dalla Cina. Lo stesso Xi Jinping durante il suo intervento nel giorno della visita di Trump ha fatto riferimento, ormai l'abbiamo imparata tutti, alla famosa trappola di Tucidide che è stata teorizzata dal politologo americano Graham Allison. Che succede nel mondo?
1: Ma, io credo che il richiamo alla trappola di Tucidide sia quanto mai...
0: Generale, mi scusi, per caso ha al viva voce gli auricolari?
1: Ho gli auricolari, sì.
0: È un po' disturbato, può provare a toglierli, vediamo se la linea diventa più pulita, se no facciamo fatica a sentirla. Proviamo.
1: Eccomi, non so se si sente meglio.
0: Molto
1: perfetto,
0: meglio. Prego,
1: perfetto. Prego. Il richiamo alla trappola di Tucidide, secondo me, per spiegare un pochino anche lo scenario di carattere generale, secondo me veramente opportuno. Cioè, la teoria, la,

0: teoria di Tucidi e poi ripreso da Allison, è proprio quello che quando c'è una potenza emergente, una potenza dominante, alla fine la potenza dominante, che nel caso specifico sono gli Stati Uniti, guardano a tutto quello che fa la Cina come un possibile rischio per i propri obiettivi strategici, per il proprio sviluppo, per la propria economia. E secondo me questo è un punto, perché di fatto se esiste a livello internazionale un avversario riconosciuto degli Stati Uniti in questo momento, a mio avviso, è la Cina e non è la Russia, che ha una postura di carattere internazionale, secondo me, che è solo di cercare di riaffermarsi come attore globale. E tutto sommato ha una postura difensiva nell'Artico, ha una postura offensiva solamente in Ucraina, cioè voglio dire nell'ambito dei suoi confini, anche l'influenza verso l'Africa è diminuita. Mentre la Cina, a iniziare dalla nuova via della seta, da tutti interpretata come un obiettivo strategico militare più che un obiettivo strategico commerciale, ha iniziato una penetrazione nel mondo che sicuramente ha dato dei risultati. In questo contesto, almeno a mio parere, va letto sicuramente l'azione americana compiuta qualche mese fa di esplicazione del presidente Maduro dal Venezuela, l'inizio di un certo diverso rapporto col Venezuela, ma che di fatto vuole colpire la Cina, ricordando che il Venezuela e, guarda caso, anche l'Iran sono i principali rifornitori di quest'ultimo paese di flusso energetico, diciamo di petrolio. Ragion per cui ora non è che possiamo inquadrare unicamente il conflitto in Iran solo in questo conflitto superiore Cina-Stati Uniti. I conflitti ovviamente oggi non si combattono solamente sul terreno, si combattono a 360 gradi ovviamente, però è chiaro che lo stretto di Hormuz, la chiusura dello stretto di Hormuz fa molto più male alla Cina che a tanti altri paesi anche occidentali. Poi sul singolo episodio, sul singolo conflitto diciamo con l'Iran, è evidente che tutti quanti non vogliamo un Iran che possa avere un ordigno nucleare, non vogliamo nemmeno un Iran che possa possedere sistema missilistico in grado di colpire e destabilizzare tutti i paesi della regione. Però ecco, in quest'ottica, a mio avviso, i due incontri, sia quello di Xi Jinping con Trump, sia quello Xi Jinping con Putin, sono fondamentali. C'è un aspetto, secondo me, che è di carattere generale un po' su tutta la situazione, le informazioni. Dove per la mancanza di informazioni certe, questo è dove per certe intendo dire informazioni di carattere ufficiale, dove per carattere ufficiale intendo dire delle informazioni che magari sono congiunte dei paesi di cui stiamo parlando. Basta guardare le dichiarazioni americane e iraniane negli ultimi 10 giorni sulla possibilità di accordi. Si va di tregua in tregua, così come da una parte si afferma che c'è un accordo in vista, subito dopo viene smentito e si dice che c'è tempo per fare l'accordo, e mi sembra che una delle ultime dichiarazioni è: accordo sì, ma solo se grandioso e propedeutico evidentemente a una stabilizzazione della regione.
1: Sicuramente siamo abituati nel momento in cui le parti...
0: C'è una guerra cognitiva,
1: esatto.
0: C'è una guerra cognitiva in atto, certo. Che diciamo forse ci ha insegnato, derivata proprio dall'Ucraina per prima, in cui le notizie si rincorrono ed è difficile dare effettivamente il quadro della situazione. Anche gli stessi attacchi ultimi degli Stati Uniti contro un sistema missilistico e contro la possibilità di mettere altre mine nel setto di Hormuz è stato subito dichiarato dall'altra parte come un atto di guerra. Quindi quando la trappola di Tucidide dice che qualsiasi

0: di operazione offensiva o difensiva, anzi difensiva, diciamo, di un attore viene intravista come azione offensiva dall'altra parte, non è che diceva cose sbagliate, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Rimane effettivamente, a mio avviso, una cosa di carattere positivo, che è quella che, almeno per quanto riguarda la parte del Medio Oriente, che ci sono molti attori che si stanno effettivamente sforzando di cercare di supportare i due paesi a trovare un accordo. E questo perché è chiaro che l'interesse non è solo americano e iraniano, ma è di tutti i paesi del Golfo che si sono trovati inseriti all'interno di un conflitto in modo forse che non, a cui non pensavano, ma è chiaro invece che l'Iran ha attuato una strategia, a mio avviso, molto intelligente, che era quella: non riesco a colpire direttamente chi mi colpisce, cerco di colpire gli interessi di paesi vicini a quest'ultimo o di carattere generale che possono influire sul gigante che mi ha colpito. Invece per chiudere, diciamo così, sull'Ucraina, quello che mi ha molto colpito è una delle ultime dichiarazioni di Rubio, in cui ha detto di fatto la parte diplomatica in questo momento è ferma, non ci sono dei progressi sostanziali che ci facciano vedere che le parti si possano sedere a un tavolo, ed è sembrata quasi una presa di distanza degli Stati Uniti da quest'ultima situazione conflittuale.
1: Beh, ma non è. Sì,
0: domanda,
1: sì, ha risposto benissimo, ma cominciando proprio aggiungendo alla sua analisi qualche riflessione in più, stavo pensando a quello che diceva di Rubio, ma in realtà, come dice lei, è una presa d'atto, perché è evidente che i negoziati in qualche modo stimolati da Trump non stavano portando a niente, che forse erano negoziati soprattutto, diciamo, una sorta di pista teatrale in favore di Trump per evitare le sue ire funeste, perché in realtà le posizioni erano rimaste sempre quelle, cioè le istanze massimaliste della Russia nei confronti dell'Ucraina non hanno registrato nessuna modulazione per facilitare negoziati.
0: Assolutamente, io credo che la posizione russa nella realtà continua a essere quella: pace sì, ma al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'operazione militare speciale, che rimangono invariati e come tali non possono praticamente essere accettati dall'Ucraina. Diciamo che sotto un profilo militare al di là della continuazione dei bombardamenti anche sulle infrastrutture strategiche e civili che ormai la Russia sta portando avanti, ma sul terreno se non assistiamo a uno stallo,
1: sì, assolutamente,
0: diciamo, sulla progressione russa assistiamo forse addirittura in qualche punto addirittura degli avanzamenti ucraini, quindi sì, voglio dire, sì, sul campo la situazione non
1: è anche per questo che sicuramente c'è irritazione da parte di Putin. A questo si aggiunge anche il fatto che non solo non procede l'avanzata russa, ma la Russia comincia a avvertire di essere in guerra, nel senso che l'Ucraina sempre più colpisce infrastrutture, ma arriva a colpire anche centri cittadini, no? Nel caso anche dei droni arrivati a Mosca. E quindi
0: le notizie che filtrano anche dall'interno russo sembrerebbero portare, non dico a un cambiamento di fiducia totale nei confronti di Putin, ma sicuramente a delle considerazioni diverse anche da parte, se non della popolazione, da parte dei vertici economici, politico e militari vicini. Quindi sì, ovviamente le notizie che filtrano sono sempre relative.
1: Certo, sì, sì, dalla Russia lo sappiamo, le cose le capiamo solo quando avvengono. Diventa sempre difficile leggere poi tutti i diversi segnali. Generale, ieri da parte degli Stati Uniti c'è stata la dichiarazione, questa volta tecnica e non tanto di, diciamo, dichiarazioni dal sen fuggito come quelle di Trump, ma anche Rubio e Vance ci hanno un po' abituato, cioè rispetto all'impegno statunitense nella NATO.

0: sul fronte europeo e ci hanno detto chiaramente che l'intenzione è quella di ridurre in modo significativo il contributo NATO, guardando soprattutto alla questione di navi, di aerei, ma anche missilistica. Quindi Europa, svegliati, da qui a poco devi provvedere alla tua difesa, perché noi non vogliamo più essere così impegnati. E sappiamo che ieri è arrivata dettagliata, soprattutto in rapporto al vertice che poi si terrà a luglio, però è ovvio che è già da tempo, no? Che Trump ce lo dice.
1: Sì, assolutamente,
0: ecco.
1: anche da prima, perché se vogliamo anche Biden già aveva
0: tu, ma anche Obama, già tutti ci avevano detto, Obama, però finora ce lo dicevano, ma in concreto succedeva niente. Invece abbiamo visto che delle smobilitazioni di persone, anche se poi in realtà delle truppe sono state spostate dalla Germania alla Polonia, però dire, si guarda soprattutto ai Baltici, che sono sotto chiara minaccia e provocazione della Russia, soprattutto in queste settimane. Certo. Ma noi ad oggi, se Putin domani volesse, io non dico invadere l'Europa nel senso arrivare a Berlino, ma fare anche una provocazione di confine, avremmo la forza politica e la forza militare di reagire?
1: Beh, mi lascio una provocazione.
0: Sì.
1: Io credo che la prima forza che dovremmo dubitare di avere è quella di una coesione morale,
0: ecco,
1: europea, nell'individuare l'avversario ed essere pronti a reagire come popolo europeo nel caso specifico, o come sommatoria di popoli, perché sicuramente, se, a mio avviso, c'è stata una costante nel tempo, che è stata quella solo da poco di prendere atto che quello che succede da qualche parte nel mondo, anche se lontano, poi può avere riflesso anche nel nostro paese, dico, o nell'Europa.
0: Sì.
1: Quindi adesso dobbiamo prendere coscienza che nella realtà tutto questo può accadere e dobbiamo avere una difesa in grado effettivamente di rispondere alle esigenze. E allora, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Dobbiamo fare, a mio avviso, una premessa. La Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Europa ne ha 450. Prima dell'operazione militare speciale, il PIL europeo, il PIL per la difesa di tutti i paesi europei, era nettamente superiore a quello russo. Il problema è che abbiamo speso male nel tempo, e quindi oggi ci troviamo per certi settori con sistemi d'arma diversi, alcuni settori ridondanti, altri settori invece sicuramente poco idonei alle esigenze attuali, e quindi adesso si tratta di spendere, ma di spendere soprattutto bene e in fretta. E in tutto quanto questo c'è un punto fondamentale che è l'industria, anche perché l'industria delle armi, come lei sa, è diffusa in vari paesi, e secondo me c'è un punto fondamentale da cui partire. Il punto fondamentale è quantomeno unificare i requisiti dei singoli sistemi d'arma che ci servono, in maniera tale che poi alla fine si compri dal miglior offerente, ma si comprino dei sistemi che siano interscambiabili.
0: Certo.
1: E abbiamo bisogno, ovviamente, di, secondo me, e queste verranno anche dalla NATO, se non indicazioni, voglio dire delle considerazioni che verranno una volta elaborato tutto ciò che gli americani vorrebbero levare, ci saranno delle considerazioni su quello che serve a livello europeo e soprattutto sullo sforzo che l'industria deve fare in un momento in cui serve tutto e subito, e quindi bisogna dare poi le priorità. Ecco, credo che l'individuazione delle priorità e lo sforzo che l'industria deve fare nel prossimo futuro sono i due punti fondamentali.
0: Grazie generale, sempre buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie ancora al generale Domenico Rossi, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, già sottocapo di Stato Maggiore, è stato anche nostro sottosegretario alla difesa. E adesso andiamo subito in Congo. L'OMS ieri ha avvertito che la diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta superando addirittura la capacità di risposta dell'organizzazione

0: mondiale della sanità e c'è l'esortazione ai paesi limitrofi ad adottare misure immediate. La situazione è veramente molto molto critica. Andiamo direttamente in Congo a Goma e raggiungiamo Federica Biondi, capo missione per la Repubblica Democratica del Congo di Intersos. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Federica, ci aiuti a capire, proprio a farci un punto, situazione rispetto ad Ebola, rispetto dunque i dati, i numeri, i contagi, le vittime che ci sono, ma soprattutto la dinamica che voi già intravedete rispetto all'estensione dell'epidemia?
1: Allora, l'epidemia è iniziata nella provincia del Ituri, che è una provincia a nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che confina con l'Uganda. Questa provincia è sotto il controllo del governo della Repubblica Democratica del Congo, ma dista moltissimo da Kinshasa, da dove partono tutti gli aiuti, anche quelli dell'OMS. Purtroppo l'epidemia è stata identificata con ritardo, perché quando l'allerta è arrivata di un numero di morti anomalo che erano state ascritte ad altre patologie, hanno fatto i test dell'Ebola, ma hanno fatto i test dell'Ebola di un ceppo che solitamente è diffuso qui in Congo, che è il ceppo Zaire. Hanno visto che era negativa e quindi poi quando hanno chiesto di poter avere reagenti o mandare i campioni a Kinshasa per poterli campionare rispetto a altri ceppi, è stato visto che si trattava di un ceppo di origine dell'Uganda. E quindi
0: Sì,
1: nel
0: la
1: frattempo
0: variante
1: l'epidemia
0: Bundibugyo.
1: Bundi Bugyo è un altro ceppo, non è una variante, e quindi che è un ceppo con una mortalità inferiore, questa è una buona notizia, però siccome non è stato responsabile di epidemie di larga scala come quello del ceppo Zaire, non ci sono né il vaccino e né delle cure specifiche, se non le cure sintomatiche che si fanno ai pazienti. Nel frattempo l'epidemia si è diffusa. Inoltre, la barriera culturale rispetto a questa epidemia è estremamente elevata. In queste zone dell'Ituri, e particolarmente anche nelle zone urbane di Bunia, non c'è mai stata un'epidemia di Ebola, nonostante che sia la diciassettesima in questo paese. Quindi la popolazione non conosce con i mezzi di trasmissione e soprattutto ha difficoltà ad accettare che uno dei metodi per impedire la diffusione dell'epidemia sia quello di sotterrare i morti di Ebola, senza procedere a un funerale in cui per tradizione le persone si raccolgono intorno al morto, toccano il morto, toccano gli effetti personali del corpo del defunto, che sono il veicolo maggiore per la diffusione di questo virus. E
0: Quindi scusa,
1: di
0: ci stai
1: fatti ci sono.
0: dicendo, dico ai nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo per il collegamento. Ci stai dicendo che una delle principali modalità, vie di contagio, avviene proprio durante i riti funebri, che appunto implicano e prevedono anche questa vicinanza e questo contatto diretto con il defunto?
1: Allora, è un virus che si contagia per contatto, quindi bisogna toccare una persona infetta o il corpo, gli effetti di una persona che è malata, deceduta per questa malattia. In queste popolazioni il rito funebre è estremamente importante, e un numero enorme di persone si riunisce e il fatto che venga impedito di fare questa pratica tradizionale non viene accettata, al punto che alcune strutture di presa in carico dei malati sono state attaccate con violenza e anche sono state date fuoco alle tende di isolamento dalle famiglie di un giovane morto, perché volevano recuperare il corpo per procedere al rito funebre.
0: Mamma mia. No, la situazione è veramente impressionante, no?

No, perché da una parte c'è sicuramente un problema di risposta sanitaria adeguata, l'abbiamo già visto nella fase proprio della diagnosi iniziale. E a tutto questo si aggiunge anche una chiara opposizione della popolazione rispetto a quelle

0: molto,
1: certo,
0: anche a causa del cambiamento della struttura proprio del mercato del lavoro. Se andiamo avanti in questa direzione, a un certo punto o diventiamo tutti delle repubbliche socialiste con un grosso prelievo fiscale enorme da parte dello Stato sulle big tech, che poi viene ridistribuito, ma avremo una situazione in cui molti prendono poco e pochi prendono tantissimo, che alla lunga non reggerebbe socialmente, evidentemente.
1: No, ma poi un sistema di vita, di lavoro, di welfare che si basa soltanto sul sussidio, secondo me apre a una società sociopatica. No, non lo so.
0: Questo lo dice chiaramente anche l'enciclica. Dicendo che un conto è il sostegno, un conto è l'assistenzialismo, lo dice in modo molto netto. L'assistenzialismo che non scommette sulla persona, ma di fatto la tiene a bada, posto che il Papa ne fa una critica morale, ma al di là della dimensione morale, io credo che anche rispetto agli equilibri sociali non possa reggere.
1: No,
0: guardi, adesso io sono in coda praticamente in tangenziale, ecco, a Milano. Se tutte queste persone fossero a casa a non fare niente in virtù di un reddito minimo che hanno, guardi, non so se sarebbe una società migliore, dubito.
1: No, credo che per un mesetto sarebbero tutti contenti e poi emergerebbero i problemi. Ecco, sono convinta.
0: Certo.
1: A livello personale, esistenziale, relazionale, non solo. Grazie Francesco Seghezzi, siamo andati molto lontano, ma la riflessione è stata molto accattivante. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Presidente di Fondazione ADAPT, insegna all'Università di Bergamo. Per Franco Angeli, vi ricordo ancora, disintermediare stanca, democrazia economica, populismo e crisi del collettivo. Tra pochi minuti arrivano le news delle 9, poi ultima ora insieme con la Buongiorno in Blu.

0: preparati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000, news.
7: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
8: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
7: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in una stazione di Milano Certosa, in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frater Bene Fratelli, le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Korneva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu, i microfoni si riaccendono dopo le news, un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista del quotidiano nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo anche su Public Policy, il dubbio ricercatore della sapienza, per Mimesis ha pubblicato Come parla un populista, Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, è sempre un piacere essere con te.
0: Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sulla tua analisi del voto delle comunali e da qui direi di prendere l'avvio della nostra chiacchierata e poi arriviamo anche all'assemblea ieri di Confindustria con questo duetto Meloni-Orsini contro l'Europa. Ma prima di tutto, come è andata? Cosa ci racconta il voto delle comunali?
1: Beh, allora ci racconta il voto delle comunali che c'è vita su Marte, laddove Marte sì. È il governo Meloni, perché dopo il referendum costituzionale di marzo, l'interrogativo che ci eravamo un po' posti tutti, è già finita l'avventura di Meloni in Italia come Presidente del Consiglio, proiettandosi soprattutto sulle elezioni politiche dell'anno prossimo. Naturalmente nessuno pensava in dimissioni anticipate, ok? Però insomma è finita la connessione sentimentale con il paese, tutte le cose che ci siamo interrogati, su cui ci siamo interrogati dopo il risultato così fragoroso. E abbiamo scoperto insomma che un po' di vita su Marte c'è, poi naturalmente bisogna sempre stare molto attenti nel proiettare desideri politici su elezioni amministrative, fare attenzione, proiettare desideri politici su risultati referendari. Sì. Queste elezioni che coinvolgevano poco più di 6 milioni di persone, però avevano alcune partite strategiche, o meglio considerate strategiche anche allo stesso centro-sinistra. Venezia, per esempio, è al centro di anche battaglie geografiche, solo perché avvenivano lì, ma che magari non avevano a che fare con l'amministrazione, penso direttamente, proprio direttamente, alcune sì, altre no, la Biennale, il caso Venezia, e magari invece la gente pensava però allo spopolamento del centro, i turisti.
0: Cioè, dobbiamo ricordare che per quanto un capoluogo sia importante, possa poi dare delle indicazioni a livello nazionale, però un voto poi per il sindaco vive sempre tanto di questioni locali, no?
1: Giustamente, certo.

0: giustamente, ma così come per esempio anche l'offerta politica che il centrosinistra aveva presentato e che si è che è stata sconfitta, io avrei voluto vederla riproposta a livello nazionale. A Venezia, per intendersi, c'era un campo non largo ma larghissimo, sì, dove dentro c'era anche Rifondazione Comunista. Te la ricordi Rifondazione Comunista? C'era anche Rifondazione.
1: No, è vero, bisogna dire te la ricordi. Ah, c'è ancora. In molti, secondo me, hanno detto: ma guarda, c'è ancora Rifondazione Comunista. Tirato dentro.
0: Ma lì probabilmente. Esatto, lì probabilmente non ha funzionato anche lo stesso candidato, Andrea Martella, senatore del PD, che forse Schlein voleva collocare altrove, come era già successo ad Andrea Orlando, candidato in Liguria, ma questa è una mia cattiveria. E quindi, insomma, quella era importante perché è un capoluogo di regione, unico di questa tornata elettorale, dove c'erano l'amministrazione uscente, 11 anni di governo Brugnaro, in una città che non è mai stata di destra fino alle elezioni vincere Brugnaro,
1: perché, tra l'altro,
0: è una città che è stata
1: durante il referendum hanno vinto e no a Venezia, quindi c'è stata l'illusione nell'illusione rispetto alle urne referendarie.
0: Esatto, e l'illusione si è poi concretizzata nel fatto che gli elettori del Movimento 5 Stelle, ci dice un'analisi dei flussi fatta da Utrend, la metà degli elettori che ha votato alle europee il Movimento 5 Stelle a queste elezioni ha votato per il sindaco eletto di centrodestra, che è Venturini, un assessore uscente della giunta Brugnaro. Insomma, che ti devo dire, Chiara? Mi sembra che tutte le proiezioni, i desideri proiettati sull'elettorato per il campo largo non siano state proprio accolti positivamente, anche perché io insisto, l'abbiamo già detto anche altre volte, tu sai, ho questa passionaccia per i 5 Stelle, per i populisti, nel senso che, e anche per Beppe Conte, l'avvocato del popolo, ma adesso non vorrei aprire troppo questo capitolo, però per dire, c'è da interrogarsi sul fatto se, ok, i desideri di Elly Schlein sono quelli che conosciamo, il campo largo, la logica testardamente unitaria, e poi però, a proposito dei desideri, un conto è quello che desiderano le classi dirigenti e un conto è quello che poi fa l'elettorato. Se c'è un candidato del PD, i 5 Stelle non lo votano magari, perché vanno a votare altrove. Ma perché questo? Ora, tu puoi cambiare la testa dei dirigenti, o meglio, i dirigenti possono cambiare la propria testa per esigenze personali, per convenienze politiche. Il calcolo degli eletti è sempre diverso dal calcolo degli elettori, e poi però magari invece l'elettorato non ci vuole avere nulla a che fare con quelli che fino a pochi mesi o anni fa erano dei nemici da abbattere, parliamoci chiaro.
1: I 5 Stelle hanno sempre... È così, l'elettore, poco... l'elettore più coerente dei leader di riferimento, c'è poco da fare.
0: Esatto, poi l'elettore cambia idea, lo abbiamo visto in tanti anni, anche spostandosi, però io penso che quell'elettorato a 5 Stelle che continua a votare 5 Stelle ha una fisionomia più aderente a... un'idea magari antica, ancora un po' antisistema, mi viene da dire.
1: Sì.
0: Non è così antisistema che preferisce votare per il sistema, cioè la destra che governa a Venezia, invece di sposare politicamente l'odiato avversario, perché, e qui chiudo davvero, ricordiamoci sempre che i 5 Stelle nascono storicamente, culturalmente, politicamente, per sfidare la sinistra, non nascono peraltro. Cioè, Beppe Grillo, poi il Movimento 5 Stelle è molto cambiato in questi anni, ma quando nasce, sotto la guida della diarchia Casaleggio Grillo, nasce perché è un conato di vomito nei confronti della sinistra, che odiava.
1: Certo.
0: E quindi questa cosa dobbiamo sempre tenerla a mente. L'elettorato 5 Stelle nasce su questa spinta qua. Poi, per carità, tutto può essere riaggiustato in vista delle elezioni politiche, ma insomma, parliamone. Io, sempre perché penso che la cautela sia sempre giusta, eviterei anche di proiettare dal punto di vista del centrodestra, invece venendo all'altro lato del tavolo, e questo risultato elettorale che vale quel che vale.
1: Certo.
0: Il centrodestra è vivo, c'è vita su Marte, sì. La sfida per le elezioni politiche del 2027 è già chiusa? No, per un motivo molto semplice, che secondo me la Presidente del Consiglio ha avuto anche modo di dirlo in questi giorni, anche rivolgendomi a autorevoli esponenti del partito di Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a cui ho detto: ma non è che forse in questi anni e in questi mesi voi avete, come dire, la dico tagliandola con l'accetta, ma ci intendiamo, Chiara, l'avete un po', insomma, vi siete un po', come dire, avete un po' campato sugli allori, perché dall'altra parte, nel centro-sinistra, manca una leadership, esatto, manca un programma e cosa ancora più importante, secondo me, mancano dei valori condivisi, insomma una visione del mondo comune, no? Che poi è quello che fa funzionare il mondo, avere una condivisione dei valori. Ecco, come dire, non basta resistere all'erosione del consenso, perché prima o poi il centro-sinistra forse farà delle primarie, un capo lo sceglierà, perché i capi servono sempre, elaborerà un programma che può essere sempre aggiustato, poi voglio vedere la politica estera, l'abbiamo già detto una volta, Chiara, e condividevamo il punto che la politica estera è sempre la cartina di tornasole,
1: sempre.
0: Specie di questi tempi oscuri, pieni di autocrati e non solo, che sconvolgono le nostre esistenze, è sempre la cartina di tornasole per capire l'offerta politica.
1: È così.
0: Ecco, di fronte a tutto questo sarà interessante vedere Renzi e Beppe Conte insieme che elaborano una visione del mondo comune. Io, perché la politica è l'arte del possibile, lo sappiamo, però insomma, poi li voglio vedere, ecco, sì. E io questo, quando li vedremo, ci chiederemo anche, ma finora Meloni ha campato perché dall'altra parte non c'era un'offerta competitiva oppure no? E questo lo scopriremo nei prossimi mesi, la campagna elettorale è già in fervente attività, lo vediamo, no?
1: Assolutamente.
0: Vediamo tutti i giorni.
1: Io trovavo interessante quello che dicevi, no? Cioè, come il centro-sinistra, il campo largo, presunto campo largo, ha sicuramente si è esaltato ingiustificatamente per il risultato del referendum costituzionale, così il centrodestra rischia però di prendere un abbaglio, credendo veramente, al di là delle dichiarazioni che ovviamente quelle vengono fatte, che la vittoria di Venezia sia proprio anche una vittoria dell'azione di governo, perché ricordiamoci che il buon Venturini aveva una sua lista e ha ottenuto proprio lui il 30%, quindi, come dire, c'è un dato della persona o comunque di un tipo di politica che appartiene più a una linea, a una scuderia Zaia, che a una scuderia di Palazzo Chigi, ecco.
0: Sì, ma questo, tra l'altro, come dire, è un elemento centrale nelle elezioni amministrative, lo vediamo sempre, cioè, la lista civica, la lista del sindaco è sempre una cosa che funziona, lo vediamo ovunque, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in passato in altre circostanze. Io come dire, a parte la lista Zaia in sé, che è come dire rappresentativa di un modello, no? Cioè, Zaia è un brand, quando si è presentata alle elezioni regionali la sua lista civica ha preso il 44%, insomma stiamo parlando di numeri impressionanti, e nelle elezioni locali questo dato è significativo, lo vediamo adesso anche per esempio da un'altra parte d'Italia con un'altra candidatura a Prato, Matteo Biffoni, candidato del PD, che torna a fare il sindaco dopo averlo fatto per 10 anni, aver vinto dopo essere stato eletto in consiglio regionale con 22.000 preferenze, è tornato a Prato e ha presentato una sua lista civica che ha preso il 17%, e come dire, non è poco, anzi è molto. L'altra volta quando si presentò nel 2019 mi pare fosse sul 7%, insomma c'è un elemento, perché il sindaco è un'istituzione che regge, va bene?
1: Così.
0: In quest'epoca di valori che non sappiamo come dire a chi affidarci, il sindaco è un'istituzione che regge, ok? I cittadini sono disponibili a credere nell'istituzione sindaco, e quindi sono, anche perché sono l'ultimo terminale, viene considerato così fra il popolo e lo Stato nella sua articolazione più vicina a te. Questa cosa qua però poi a livello nazionale ha tutto un altro significato. Vero è però che Giorgia Meloni, per esempio, per il centrodestra, ha rappresentato questo ideale, no? Cos'è che ha rappresentato Meloni in questi anni? L'elemento di stabilizzazione, il collante di una coalizione altrettanto litigiosa come quella del centro-sinistra, in cui c'erano un po' di animal spirits da tenere sotto, come dire, sotto
1: controllo.
0: Quindi a Venezia è stato scelto Venturini come persona. È significativo perché come dire, la sua identità personale, tra l'altro mi viene da dire anche misconosciuta dai

0: media
1: Sì, infatti.
0: e perché i partiti politici e un po' i media, senza un po' generalizzando populisticamente, ma mi perdonerai, forse avevano sottovalutato la sfida di Venezia perché sembrava già fatta per il centro-sinistra. No? Invece
1: Sì.
0: abbiamo scoperto che c'è anche qualcos'altro. C'è qualcos'altro, c'è un assessore che evidentemente
1: Ha
0: è
1: lavorato
0: stato
1: bene, era molto
0: premiato.
1: presente nel territorio, no? Ci viene detto, casomai non nelle grandi manifestazioni, però nei singoli eventi e laddove serviva si faceva vedere. E poi il cittadino guarda
0: Esatto.
1: questo.
0: Esatto. Secondo me c'è anche un racconto che andrebbe rivisto da questo punto di vista, perché infatti si diceva che c'era una sproporzione anche di notorietà. Questo era il racconto che ci veniva filtrato e arrivato, perché
1: Sì,
0: poi
1: vero.
0: invece sarebbe stato opportuno stare lì a Venezia e fare dei reportage dal campo, penso. Questo mi riferisco più al sistema dei media, però forse anche la politica stessa ha preso un abbaglio, perché dava per scontato, la politica mi riferisco al centro-sinistra,
1: Sì.
0: perché insomma io mi ricordo le dichiarazioni anche di Elly Schlein e i relativi titoli di chi le dava seguito, e da qua parte la riscossa per Palazzo Chigi, e no, qua sconfiggeremo Meloni. E se quella è la cartina di tornasole, e ripeto, non va preso la parte per il tutto, cioè Venezia non è l'Italia, così come non lo è la Toscana, dove il PD, per esempio, sta più o meno reggendo. Sono sempre situazioni complesse che vanno studiate nel dettaglio, però quello che c'è di certo è che il referendum costituzionale di marzo, era un'altra cosa, un voto
1: Infatti.
0: trasversale, la gente si slega anche
1: Ma
0: dall'appartenenza dei voti
1: sì.
0: polarizzanti come quelli del referendum costituzionale su una cosa precisa. Ora non voglio tornare a parlare di
1: Sì, ma c'era
0: quello.
1: stata anche una
0: Ecco.
1: certa campagna elettorale che non era piaciuta, no? Anche le dichiarazioni di vertice istituzionale dal ministro in poi, quindi aveva mosso molto,
0: Beh,
1: mosso e
0: certo.
1: smosso molto di più di un senso di appartenenza politico. E poi si è visto, ecco, i risultati
0: Senz'altro.
1: che sono stati. Senti, l'hai citato prima, David, un ex sindaco, quello che doveva essere il sindaco d'Italia, Renzi. Il grande
0: Sì.
1: ritorno. Io ho letto un tuo articolo sul Dubbio di qualche settimana fa, aprile, che parlavi rispetto a Renzi del grande ritorno del Kraken. Per chi non lo sapesse, il Kraken
0: Ah,
1: è quel
0: certo.
1: mostro marino, è un cefalopode. Sono andata a
0: Esatto.
1: cercare proprio cos'è di preciso. Quindi una
0: Sì.
1: seppiona, una specie di totano, no? Con tutti i tentacoli
0: Sì,
1: del
0: sì, sì.
1: caso. Ecco, lui vuole, si sa che c'ha la mania di fare il regista. Quanto spazio ha in questo momento di fare il regista anche in quel progetto che poi è l'unico punto del campo largo, quello che tu sigli questa mattina nel tuo pezzo TTG, no? Tutti tranne Giorgia.
0: Esatto, ma allora Renzi lo conosciamo bene, io insomma lo conosco, ci ho scritto un paio di libri a suo tempo quando
1: Caspita.
0: nessuno lo conosceva, quindi ho presente bene il personaggio. Questa cosa del Kraken nasce tra l'altro sulle pagine dei meme, perché
1: Sì,
0: insomma
1: sì, sì. Sì.
0: Renzi che cos'è? Appunto è quel, metaforicamente ben inteso, mostro marino che effettivamente stritola le navi, fondamentalmente le
1: Sì.
0: imbarcazioni. Allora, però, uscendo dalla metafora, allora, Renzi è sempre una mente politica molto lucida, questo gli va riconosciuto, anche tenendo conto però dei disastri politici che si è autoinflitto. Però il punto è questo: ci sono una serie di condizioni strutturali. Uno, lo dico molto sinceramente, Renzi ha necessità di tornare in Parlamento l'anno prossimo, e col suo partito dal 2,5% rischia di
1: Rischia,
0: non tornarci. Quindi
1: certo.
0: c'è un calcolo che è quello di riproporsi al grande pubblico con una vaga certezza di essere rieletto. Perché insomma è meglio essere pochi, ma dentro il palazzo, che fuori, e fare come lui fa tuttora, perché devo dire la verità, è sempre molto bravo dal punto di vista mediatico. Ci sono sempre interviste,
1: Efficacissimo, certo.
0: anche oggi ce n'è una di
1: Oh.
0: intervista a Renzi. Renzi è sempre molto intervistato, ma perché? Perché effettivamente funziona, un titolo da sempre. Che rischia di fare un po' la fine di Massimo D'Alema. Tutti noi ci leggiamo le interviste di D'Alema perché, come dire, un po' ti fanno arrabbiare, un po' ti dicono delle cose. No, c'è stata la fase in cui si leggeva sempre quello che diceva D'Alema, perché vediamo cosa, vediamo quale battuta brillante ha detto, no?
1: Sì, sì, sì, sì,
0: ok, però

0: questo, come dire, c'è anche dei limiti poi di azione politica, perché la politica non è commento, analisi, ma è cercare di cambiare le cose. Renzi, da questo punto di vista, è sempre stato bravo anche nel lavoro parlamentare. Ora, per esempio, vediamo che cosa farà sulla legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso.
1: Lo Stabilicum.
0: Lo Stabilicum, esatto. E Renzi è ormai organico al campo largo, anzi è il più, come dire, felice sostenitore di questa alleanza, sembra un portavoce autonominato, ci spiega
1: anche questa sorta di afflato irenico, no, rispetto a Conte, rispetto ai 5 Stelle, gli va bene tutto.
0: Ah, certo, non litiga più con nessuno, è riconoscibile, no. Renzi, vero? A questo punto di vista. Renzi è bravissimo nella farsa destruence, certe volte nella farsa costruence, come dire, gli manca qualcosa.
1: Deficita,
0: ora,
1: sì,
0: adesso, invece, esatto, ora invece è, come dire, è sobrio, appunto. Conte non lo critica mai. Io sono un po' stupito anche quando Conte tutto sommato si permette qualche volta qualche accenno, no? Anche lui, devo dire la verità, si è un po' ridimensionato.

0: Esatto. Secondo me c'è anche un racconto che andrebbe rivisto da questo punto di vista, perché infatti si diceva
1: Sorta di afflato irenico, no? Rispetto a Conte, rispetto ai 5 Stelle, gli va bene
0: Ah,
1: tutto in questo
0: certo,
1: momento.
0: non litiga più con nessuno, è
1: No, no,
0: riconoscibile Renzi da questo punto
1: vero?
0: di vista. Renzi è bravissimo nella farsa destruens,
1: Sì, sì.
0: certe volte nella farsa costruens, come dire, gli manca qualcosa.
1: Deficita,
0: Ora
1: sì, il
0: adesso
1: carattere.
0: invece... Esatto, ora invece...

0: Ed è anche interessante perché comunque sia l'intelligenza politica di Renzi in una coalizione serve. Poi sarà interessante vedere che a seconda di come vanno le cose, quale sarà la contropartita.
1: Esatto.
0: Insomma, Renzi non fa nulla gratis, giustamente.
1: Ci
0: Poi
1: mancherebbe.
0: bisogna anche chiedersi però un'altra cosa che è questa. Cioè, Renzi negli ultimi anni ha rappresentato una rivoluzione politica in Italia, no? Che poi è stata presto anche dimenticata, o meglio, lui ce la ricorda tutti i giorni perché tutti i giorni è lì a fare l'anniversario di cosa ha fatto il suo governo, di cosa ha fatto il suo PD
1: Sì,
0: e lo
1: sì.
0: ascoltiamo anche senza che ce lo ricordi tutti i giorni. Però il 40,8%,
1: Eh beh,
0: un'idea
1: caspita.
0: dell'Italia maggioritaria, no, cioè io le cose me le ricordo raccontate
1: Sì,
0: giornalisticamente per
1: si
0: primo
1: doveva
0: tanti anni
1: aprire
0: fa.
1: veramente la svolta riformista, no, nel paese. Tutto questo.
0: Esatto. Tutta questa roba qua, però, verrebbe da chiedergli, un po' l'ho chiesto l'altro giorno durante una diretta di QN a Maria Elena Boschi, che fine fa? Perché io, insomma, con l'elettorato più o meno riformista, insomma, di Italia Viva, ma anche quello che sta un po' con Azione, eccetera, eccetera, che è un'altra partita, insomma, mi sono messo a chiedere, ma scusate, ma questo Renzi un po' di sinistra, vi piace? Perché, no, nel senso, cioè, che ci azzeccate, per citare Di Pietro, che ci azzeccate con i 5 Stelle?
1: E lei
0: E
1: cosa ha
0: ora io ho
1: risposto?
0: capito, qualche perplessità io la vedo,
1: Ah,
0: no?
1: sì?
0: Perché
1: Ah.
0: la percepisco, la
1: Un po' di
0: sento.
1: disagio.
0: Specie nell'elettorato storico, poi sai, gli elettorati dei partiti possono anche evolversi, appunto prima citavi 5 Stelle che hanno un po' mutato pelle, al netto dello zoccolo duro che poi è quello che non ti vota il PD, penso che questa cosa si potrebbe anche vedere a parti invertite, già l'abbiamo visto in alcune tornate elettorali amministrative, cioè così come specie alle elezioni regionali, ci sono stati flussi di voti e analisi su questo nei tempi precedenti, in cui allora i 5 Stelle non votano il candidato del PD, ma altrettanto vero è che l'elettore riformista, Lib Dem, moderato, chiamiamolo come vogliamo, magari non ti vota l'espressione del Movimento 5 Stelle, no? Va a
1: Vero.
0: votare da un'altra parte. Questa antipatia reciproca appunto, è reciproca, è bidirezionale, va in entrambe le direzioni. Non c'è soltanto l'elettore dei 5 Stelle che non vuole votare il PD, ma magari c'è anche, anzi, no, magari è così, l'abbiamo visto in alcune elezioni regionali. L'elettorato di riformista non vuole votare per il candidato, l'alleanza in cui magari ci sono i 5 Stelle che hanno un ruolo preminente, no?
1: Eh
0: Perché
1: sì.
0: magari sono anche espressione della candidatura, pensa alla campagna, eccetera, eccetera. Insomma, io la farei un po' più articolata questa cosa, questo ragionamento, anche da parte di Renzi, che ripeto. È bravo nella tattica parlamentare, è bravo nell'individuare uno schema di gioco, nel colpire. La campagna di comunicazione che ha fatto l'altro giorno, su cui c'è stata anche un po' di polemica, su quando c'era lei, i treni in ritardo,
1: Sì,
0: l'abbiamo vista, no? Poi bene ha fatto Giorgia Meloni a dire che la campagna funzionava, no? Perché insomma, quella era efficace, funzionava anche dal punto di vista mediatico. Renzi è sempre il miglior spin doctor di se stesso e anche di altri. E poi però la questione è questa, c'è sempre il 2,5%. E perché?
1: sì.
0: Perché la gente non lo vota più.
1: Esatto. E poi ti scontri con questo, cioè c'è veramente poco, poco da fare. David, ti rubo ancora veramente 2 minuti perché
0: Sì,
1: una tua
0: certo.
1: riflessione la voglio su Meloni ieri a Confindustria. Sai che è venuto fuori che si siano telefonati il giorno prima Orsini e Meloni per mettersi d'accordo, no? E tenere una linea
0: Sì.
1: unitaria contro l'Unione Europea, dando però il senso di stabilità. Secondo te è così che si spiega quello che abbiamo visto ieri sul palco dove sia Meloni che Orsini hanno dato addosso all'Unione Europea e all'altro sempre responsabile di ogni cosa italiano, ovvero la burocrazia.
0: Sì, allora è possibile, non lo so, secondo me Orsini non aveva neanche bisogno di iscriversi con Meloni, forse l'avrebbe fatta a prescindere e poi insomma qui si entrerebbe in un'analisi di che cos'è Confindustria oggi o cosa è sempre stata e quindi non mi stupisce questa linea d'attacco comune e fa politica anche Confindustria, siamo in un momento complicato.

0: accelerato per tante ragioni che conosciamo, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'energia, eccetera, eccetera. E come dire, forse sullo sfondo c'è anche una visione comune, appunto, è di Confindustria, ma anche del governo, che l'Europa non faccia abbastanza. È una cosa che si dice sempre, che viene sempre detta, e che è un po' vera e un po' no, mettiamola così. E ora si è deciso di spingere sul tasto delle cose che non funzionano. E ricordandoci però che in diversi frangenti, se non ci fosse stata l'Unione Europea, avremmo avuto anche maggiori difficoltà. Casomai bisognerebbe anche capire se alcuni strumenti che, come dire, hanno contaminato il dibattito pubblico europeo, che magari arrivano dall'Italia, compresa quest'idea che bisogna sempre che la politica e anche gli imprenditori hanno sempre bisogno di chiedere soldi al pubblico, che è una cosa su cui mi piacerebbe fare un dibattito con Orsini, no? Per cui c'è sempre perché ci lamentiamo ci lamentiamo dell'Europa e poi però chiediamo i soldi.
1: È
0: Che
1: così,
0: io vorrei sapere il
1: sempre.
0: PNRR, che oggi c'è un articolo su Financial
1: Esatto.
0: Times che dice che forse è stata proprio la cosa impiegata meglio, nasce come grande speranza e
1: No,
0: poi
1: no,
0: però
1: l'abbiamo capito
0: forse.
1: che non è soltanto una questione di soldi per il nostro paese, no? Anzi, forse più proprio di riforme, sicuramente, non tanto di investimenti. Cioè, investimenti ti servono lì
0: Sì.
1: per tamponare delle situazioni. Poi l'abbiamo visto, il PNRR, il super bonus ci ha costato più del PNRR, quindi insomma siamo bravissimi a
0: Esatto.
1: farci male da soli.
0: Esatto. Ecco, io ci vorrei anche un po' di onestà intellettuale in questi frangenti e chiedere che cosa sta facendo l'Europa, ma mi vorrei chiedere anche cosa sta facendo Confindustria, per esempio. E che cosa no, però insomma so che anche all'interno del mondo imprenditoriale c'è un dibattito su questo che è molto approfondito, bisognerebbe fare una trasmissione apposta su questo e io come dire allora, questa sintonia fra i due non mi stupisce e la vedo anche proiettata a cercare un po' di mantenere un clima più sereno possibile in un momento in
1: Non
0: cui
1: c'è
0: ci sono
1: dubbio.
0: oggettivamente un sacco di problemi,
1: Questo è
0: e
1: certo.
0: poi, come dire, ci sono anche un sacco di problemi strutturali e che però non si risolvono stampando moneta, perché qualcuno dice, mi riferisco alla sinistra, non aumentano i salari. Come si aumentano i salari? Chi è che li aumenta? Si fa un decreto per aumentare i salari? Nel senso, le richieste vanno sempre ponderate sulla base di quello che si può
1: No,
0: fare e quello che non si può
1: certo.
0: fare. Mi sembra certe volte che la demagogia ci faccia uscire dal selciato delle proposte realizzabili. Domandiamoci. Perché il paese non cresce, che questa cosa invece la sanno benissimo gli imprenditori, e ci sono anche qui ragioni strutturali, sono usciti un sacco di libri in questi anni che analizzano la incapacità dell'Italia di crescere. Devo dire la verità, nel centro-sinistra è un tema che in pochi si pongono, uno che se lo pone è Giorgio Gori,
1: Sì,
0: europarlamentare eletto nel Partito Democratico, che incontra gli imprenditori, parla con il tessuto
1: senza dubbio.
0: imprenditoriale e questa domanda sul paese non cresce se la pone sempre. Io ho massimo rispetto per le battaglie sul lavoro e la sanità che vengono fatte a sinistra, però il mondo del lavoro non è tutto il contratto dei rider, nei confronti di cui ho
1: No,
0: massimo
1: no,
0: rispetto.
1: ma sicuramente c'è una messa a fuoco quantomeno da rivedere, ecco, da stabilizzare, perché la sinistra sta continuando a perdere anche l'attenzione rispetto a dei temi che invece i cittadini avvertono e come da tempo, anche la questione sicurezza, no? Che per tanto tempo è
0: Ah,
1: stata
0: sì,
1: appalto
0: certo.
1: soltanto della destra, ecco,
0: Sì,
1: sicuramente.
0: sì, sì.
1: Ci vuole una capacità
0: Sì.
1: diversa. Davide, veramente, chiudi 30 secondi?
0: Chiudo, che ti devo dire? Allora, mi preoccupa molto e scusami, in 30 secondi cerco di fare una cosa
1: Vai.
0: portandoti fuori dall'Italia. Non dobbiamo perdere, non abbiamo avuto modo di parlarne, ma non dobbiamo perdere l'orizzonte americano. Gli Stati Uniti, che sono la mia passione di studioso e di giornalista, sono sempre la cosa da tenere sott'occhio. È molto interessante quello che sta succedendo perché Trump, che è in caduta libera nei sondaggi, poco più del 30% di consensi, mantiene mantiene un rapporto strettissimo e quasi violento nei confronti del suo partito repubblicano. È notizia di stanotte che un altro candidato alle primarie repubblicane sostenuto da Trump, Paxton, ha vinto contro il candidato non sostenuto da Trump e anzi osteggiato. Era successo la settimana scorsa con Bill Cassidy e Thomas Massey, due parlamentari repubblicani anti-Trump. A me preoccupa molto che ci sia un signore, il presidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo più potente del mondo, che concepisce la politica come un caso personale, di vendetta personale nei confronti delle persone che non gli sono abbastanza leali. E questo rischia di danneggiare anche la sua presidenza e il resto del mandato. Non lo dico soltanto io, lo dice più autorevolmente di me il Wall Street Journal, che è un quotidiano conservatore, non certo comunista, che gli rinfaccia tutti i giorni di agire per vendetta. Ecco, io di queste cose penso che bisognerebbe parlare molto. Ecco, scusami.
1: No, è molto interessante. Anzi, torneremo sicuramente a parlarne con te nei prossimi giorni perché mi interessa approfondire questo aspetto. Grazie sempre, David. Buona giornata. Continuiamo
0: a, te. Ciao,
1: a leggerti,
0: ciao,
1: ciao. Ascoltarti, David Allegranti. E adesso
2: spazio, legalità.
1: E nello spazio legalità di oggi vogliamo fare un focus e tornare al sabato scorso per tornare ad accompagnare Papa Leone XIV, che ha scelto la Terra dei Fuochi, in particolare proprio Acerra, per una delle visite con il senso, il portato, il simbolismo più forte del suo pontificato. Era una terra veramente dove la parola legalità per tanto tempo ha fatto fatica a imporsi e le parole del Papa rispetto anche gli oscuri interessi sono state veramente fortissime, hanno proprio aperto una discussione, una visione che richiede legalità, trasparenza e onestà per quello che gli sversamenti, i roghi tossici hanno fatto e continuano in parte a fare in questo territorio. Poi non so se avete visto, se avete seguito l'evento mandato in onda in diretta da TV2000, c'è stato un momento anche molto bello, molto intenso dell'incontro del Papa con alcune famiglie o malati o famiglie di malati della Terra dei Fuochi. Ad accompagnare questo gruppo di persone c'era Antonio Marfella, oncologo che da anni impegnato per la salvaguardia della Terra dei Fuochi e che è anche referente per Napoli di Iste, l'Associazione Medici per l'Ambiente, ed è al telefono con noi. Buongiorno, dottor Marfella.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie a lei anche per la pazienza, so che era da un po' in collegamento.
3: Allora... No, ho seguito con estremo interesse perché io la questione legalità è una questione assolutamente secondaria, perché la questione Terra dei Fuochi e quindi legalità è esclusivamente una questione economica. E io in particolare oggi sono il presidente dei Medici dell'Ambiente di Napoli, innanzitutto perché sono il farmaco economista del prestigioso istituto dei tumori Pascale. Tutto è cominciato quando mi sono reso conto di due cose. Primo, che se non riduciamo i casi incidenti, cioè la Campania si stava ammalando troppo, noi dall'interno del Pascale osservavamo due fenomeni contemporanei, e questo accadeva vent'anni fa, più di vent'anni fa. Io sto al Pascale dal 1980, sono entrato al Pascale quale più giovane medico di Napoli e sono stato il più giovane farmacologo d'Italia nell'84, non mi sono mai mosso dal Pascale e ho avuto l'incarico di farmacoeconomia nel 2001. Cominciamo a notare due cose coincidenti. Io non ero mai uscito dal Pascale, stavo solo a studiare Pascale, e quindi stando solo a studiare al Pascale notiamo due cose. Uno, l'incremento enorme dell'affluenza, noi siamo anche l'unico ex della regione Campania e quindi veniva sempre più gente a tentare di curarsi da noi, ma soprattutto con un'età sempre minore. Quando io sono entrato nel 1980, faccio un esempio, le donne che ricoveravamo con il cancro alla mammella avevano un'età media da 45-50 in su. Molte erano anziane perché non si erano fatta prevenzione, ma a partire grosso modo dagli anni appunto 2000 noi cominciavamo a notare che arrivavano persone sempre più giovani. Oggi addirittura noi abbiamo, ricoveriamo ragazze di 15 anni.
1: No,
3: e quindi questa era la prima cosa che assolutamente è contro natura,
1: certo.
3: Perché diciamo normalmente noi sappiamo che il cancro è una malattia multifattoriale determinata dalla presenza di più azioni mutagene, sia per stile di vita individuale, ma anche e sempre di più per cattivo stile di vita collettivo ambientale, e quindi diciamo cominciavamo a pensare che c'era qualche problema. Contemporaneamente, insieme al professore, oggi professore Perrone, nel 1997 siamo stati i primi a pubblicare che cosa? Che l'incremento della spesa farmaceutica per curare sta diventando assolutamente folle, sproporzionata, e anche questo è una situazione da comprendere, da capire, perché non è anche questo secondo né natura né logica di mercato, soprattutto in presenza oggi di intelligenza artificiale. Le due cose messe insieme erano un qualcosa di esplosivo, e infatti la differenza, l'anno prossimo, visto che sto parlando con voi, è esattamente 100 anni di Moscati. L'anno prossimo sarà il centenario di Moscati. Quest'anno, 2026, per me rimarrà in tutta la mia vita, ma anche in Campania, in tutta la nostra vita, è stato l'anno del Papa, che è venuto addirittura ben due volte. Una a ringraziare la Madonna di Pompei, che governa la terra, e l'altra, e diciamo la prima volta è stata anche bello, ci ha fatto piacere pure che ha visto tante cose belle di Napoli. La seconda volta è venuta a vedere i dolori, perché noi siamo, Napoli è questo, Napoli è contemporaneamente vita e morte, e lui ha voluto vedere tutte e due per cercare di capire tutte e due. L'abbiamo sentito veramente vicino, questo è il motivo per cui adesso noi dobbiamo cercare di capire che sta succedendo e cercare di intervenire, ma la legalità da recuperare è innanzitutto quella dell'economia.
1: Certo, è ovvio.
3: Non è quella della repressione.
1: Ma no, ma
3: perché
1: è ovvio,
3: tentare soltanto di reprimere. Allora, io sto diventando apparentemente, anzi molti mi accusano quando vogliono degradarmi, di fare il profeta. Io non sono un profeta, io sono solo, tra l'altro, ammalato di cancro pure io, per cui la commozione per me è stata doppia, perché io sono andato ad accompagnare gli ammalati, ma sono andato innanzitutto come ammalato. E quindi io sognavo tanto di poter conoscere innanzitutto Papa Francesco, perché io sono quello che ha formato per esempio Padre Maurizio Patriciello, mio fratello e mio maestro come fede, ma mio allievo come munnezza.
1: Cioè, questo lo dirà Patriciello,
3: tutto quello che lui è il mio allievo di munnezza, è il più bravo.
1: Fantastico.
3: E in più è diventato diciamo io ho approfittato di padre Maurizio, perché è un autentico profeta, e
1: sì,
3: quindi mettete un tecnico vicino a un profeta, io e padre Maurizio abbiamo cambiato l'Italia sui rifiuti, l'abbiamo cambiata veramente, e l'abbiamo cambiata innanzitutto sulla legalità, ma di che cosa? Di fare capire a tutti, primo, che Terra dei Fuochi era solo la Campania, non ero vera. Noi anzi siamo stati i primi ad accorgercene, i primi a libellarci, perché Terra dei Fuochi oggi, e i dati ce lo dicono chiaramente, proprio perché è direttamente proporzionale all'attività industriale illegale, non è la Campania, è la Lombardia. E noi siamo diventati più famosi, abbiamo salvato più persone a Brescia che in Campania, perché abbiamo avvisato che la legalità, se tu fai il 30% di evasione fiscale, perché questo è poi stato il mio peccato, per cui sono stato anche, diciamo, io indagato, non mi hanno detto grazie, hanno indagato me.
1: È perché ha dato fastidio.
3: Ho dato questo dato, dovendo passare un numero, perché poi il nostro lavoro è questo, io lavoro con i numeri,
1: certo.
3: Diciamo, dovendo passare un numero al nostro generale Sergio Costa, che tanto bene ha operato in Campania, e che chiedeva, come tutti i forestali, scusate, ma noi combattiamo questi rifiuti tossici, facciamo le indagini, ma potremmo avere un'idea di quanti sono questi rifiuti, perché uno quando fa una guerra deve innanzitutto sapere ma il nemico quant'è.
1: Certo, i numeri, le dimensioni, quindi, no?
3: Le dimensioni, io che cosa sto combattendo? E quindi a questo punto io sono colui che si è preso l'onere di dare il numero basandosi su che cosa? È quella la legalità. Se noi ufficialmente abbiamo il 30% di evasione fiscale nel paese, siamo la nazione a maggiore evasione fiscale, questo lo sappiamo tutti, no, non possiamo pensare che l'evasione fiscale siano solo i diritti televisivi del signor Berlusconi che è stato condannato per questo, perché i diritti televisivi non fanno munnezza, ma le attività manifatturiere sì, fanno munnezza. E allora se la Campania ha un quinto dell'attività industriale della Lombardia e l'evasione media è il 30%, allora io che opero sui numeri, sulla matematica, dico che a fronte di 10 milioni della Campania, 30%, io ho il 30%, ho circa 3 milioni di tonnellate che devo mettere sotto controllo perché è prodotto in evasione fiscale e quindi obbligatoriamente smaltiti illecitamente. Da qui nasce l'illegalità.
1: Sì,
3: ma
1: sì,
3: se io ho 50 milioni di produzione industriale in Lombardia e metto lo stesso 30% in Lombardia e quindi andiamo a vedere quei poveri disgraziati dei nostri fratelli bresciani che ci amano e stanno sempre con noi e abbiamo salvato, io ho fatto gemellare sul piano industriale ambientale Acerre e Brescia. Acerre e Brescia, noi siamo, è lo stesso sangue avvelenato e là è 5 volte di più e addirittura mentre in Campania ancora si discute, eppure questo è falso perché sappiamo ormai tutto, se è vero o no che ci sono rifiuti radioattivi come a suo tempo ha confessato il pentito Carmine Schiavone in Campania, ma a Brescia questo non si discute proprio,
1: no,
3: i rifiuti radioattivi ci stanno. Brescia ha ben 9 discariche con rifiuti radioattivi perché se li sono importati legalmente dall'Europa dell'Est senza tracciabilità. Allora il mio lavoro è questo, e parlare di legalità in terra dei fuochi significa parlare innanzitutto di economia.
1: È stato chiarissimo, dottor Maffel. No, è stato veramente chiaro e anzi si consideri già invitato per tornare a parlare ai nostri microfoni e io la ringrazio moltissimo per lo spaccato che ci ha dedicato così puntuale e con tanta simpatia anche. Antonio Marfella, grazie.
3: A vostra disposizione sempre. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie ancora. Antonio Marfella è presidente per Napoli dell'Associazione Medici per l'Ambiente ed è il medico che ha accompagnato i pazienti davanti Papa Leone nella visita sabato scorso da Cerra e anche lui ce l'ha detto, era lì come medico che accompagnava ma anche lui come malato di tumore. Adesso io vi riporto a Modena, sapete che è in corso, ci sono nuovi sviluppi rispetto alle indagini su Alcudri, il 31enne che con un'auto si è scagliato 2 sabato fa contro la folla a Modena travolgendo 8 persone. Emerge che Alcudri aveva cercato informazioni sugli attentati, su come fare un attentato, sulle dinamiche proprio di alcuni attentati che c'erano stati in Europa, e questo a fronte del fatto che fin da subito da parte della Procura anche dal Ministero dell'Interno si era detto che la via la strada del terrorismo non faceva parte di questo quadro. Ecco, la strada no, ma la modalità sembra proprio quella jihadista. Buongiorno, Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza, esperto di scenari globali, insegna terrorismo internazionale in epoca contemporanea all'Università di Bologna. Buondì.
4: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
1: Grazie per essere tornato da noi, professore. Allora, tra l'altro la notizia di Modena, sono due notizie diverse. Allora, Alcudri, bisogna ancora capire mentalmente, era lucido, non era lucido, come ha agito e se avesse o meno dei legami, pare di no, con delle cellule. Questa notizia è stata seguita pochi giorni dopo da un'altra che noi abbiamo appreso ieri, che è stato arrestato a Reggio Emilia, un 22enne proprio per terrorismo. Lui era pronto a compiere un attacco armato e sì che in questo caso c'erano dei legami con alcuni gruppi sul web, cioè era stato in qualche modo arruolato nella rete. Di che cosa stiamo parlando e rischiamo forse di sottostimare quello che Modena ci dice?
4: Stiamo parlando di una realtà che è abbastanza complessa, articolata e che ha forme e facce diverse. e che noi cataloghiamo sotto lo stesso nome, con la stessa etichetta, creando una confusione, una difficoltà di comprendere quelle che possono sembrare sfumature a chi non si occupa professionalmente di terrorismo, ma sono distinzioni essenziali. La prima distinzione è che credo sia necessario chiarire per poter inquadrare il tema, è che un conto è un procedimento giudiziario nel quale il magistrato, il pubblico ministero ipotizza un reato, quindi si riferisce all'ordinamento vigente in quello Stato. Nel nostro caso il pubblico ministero applica le leggi italiane che definisce che cos'è il terrorismo internazionale. Quello che dice la legge non è necessariamente quello che è il fatto, è quello che è il fatto secondo l'interpretazione della legge italiana, che fino all'intervento del mio ex collega, allora parlamentare, Stefano D'Ambrosio, che è appunto un magistrato, è stato uno dei primi magistrati che ha fatto indagini internazionali sul terrorismo di grande rilievo quando stava a Milano, una volta diventato parlamentare, ha portato questa sua esperienza nelle aule parlamentari e ha promosso la modifica della normativa. Fino a quell'intervento non esisteva proprio il terrorismo internazionale, per cui non era possibile imputare una persona di un reato di terrorismo internazionale. Bisognava adottare delle fattispecie di reato più o meno simile che potesse essere il capo d'accusa. Per cui se ci fosse stata un'organizzazione jihadista che pianifica, organizza un attentato tipo quello del Bataclan o di Charlie Hebdo, che è palesemente un attentato di terrorismo internazionale, le procure poi una volta avrebbero dovuto imputare di omicidio, di una serie di altri reati, ma non del reato terrorismo internazionale, perché non esisteva.
1: Assurdo.
4: Questo significa che non esisteva il terrorismo? No, significa che per l'ordinamento non era prevista quella forma lì di imputazione. È stata introdotta, dopo una discussione, eccetera, è stata introdotta con determinate caratteristiche che corrispondono perfettamente a quello che è il terrorismo internazionale. No, di nuovo, corrispondono a quella che è una rappresentazione parziale del terrorismo internazionale, che prevede che ci sia una organizzazione terroristica che recluta in maniera palese, quindi ci sia un'affiliazione ad un'organizzazione terroristica del terrorista, che adotta una condotta legata ad un progetto eversivo. Per noi, perché ci sia terrorismo, bisogna che ci sia l'organizzazione internazionale che ha un progetto eversivo, sovvertire lo Stato, la sicurezza pubblica, eccetera, e che recluta Pinco Pallino per compiere l'attentato. Se non c'è questo scenario, per il pubblico ministero non è possibile imputare di terrorismo internazionale, e quindi sarà imputato di altri reati o strage, non è che esce innocente, no? Però viene imputato dei reati che l'ordinamento italiano prevede. Ciò ovviamente non significa
1: non è soltanto
4: che
1: perché...
4: non sia terrorismo, significa che per nell'aula di tribunale non è terrorismo. Il lavoro che faccio io, che non sono né un avvocato, né un magistrato, né un poliziotto, non si preoccupa della lettura giuridica, fa una lettura criminologica e sociologica, che è una cosa diversa. Quindi io ci ho messo 30 secondi a definire terrorismo l'attentato di Modena, perché è terrorismo, perché il modus operandi è quello del terrorista, che è per

0: sarà difficile imputarlo di terrorismo per la legge, perché la legge prevede questa caratteristica. Ma che si tratta di un modus operandi terroristico codificato, pianificato, propagandato in particolare dallo Stato Islamico, e che è un format, allora non ci piove, cioè è una cosa talmente evidente che chi si occupa di questa materia, se dice che non è vero, vuol dire che è un cialtrone, che non sa di cosa sta parlando.
1: No, cioè, perché la questione
0: che
1: poi per il
0: cittadino,
1: certo, perché per il cittadino e per la collettività credo che sia proprio come dire, sapere il fenomeno che abbiamo davanti, al di là poi dell'articolo di legge che mi va a codificare, certo, identificare quello specifico reato a cui corrisponderanno anche pene accessorie e altro, cioè quello che interessa il cittadino è quello che sta succedendo, come lo leggo, allora, come lo incasello, cosa si può fare.
0: Capire, capisco, la domanda è secondo me la domanda più sensata che si possa fare e che ho sentito poco fare, francamente, adesso i colleghi giornalisti nei dibattiti che ho avuto modo di ascoltare. Che cos'è in sé? Diceva l'imperatore filosofo Marco Aurelio, che io consiglio ai miei studenti di leggere, di ogni cosa chiediti che cos'è in sé, qual è la sua vera natura. Ecco, la domanda appunto non è a quale articolo di legge corrisponde e di cosa può essere imputato il reo, ma che cos'è quel fatto, qual è la natura di quel fatto. La natura di quel fatto è un'azione di carattere terroristico, perché anche se l'autore non è reclutato, anche se l'autore non è pienamente consapevole e non ha sposato o aderito alla causa dello Stato Islamico o di un'altra organizzazione terroristica. Perché sostengo questa per me banalità, ma che sembra quasi una cosa strana? Perché ha adottato una forma di attacco che evidentemente se n'è andato un po' a studiarsi, come hanno fatto altri, ha cercato in rete come si fa.
1: Sì, come facciamo?
0: No, non è neanche il primo, no?
1: No, infatti nessuna novità.
0: Che corrisponde a un'innovazione strategica introdotta da Daesh, cioè dallo Stato Islamico. Mentre Al-Qaeda era un'organizzazione di carattere più tradizionale, cioè verticistica e selettiva, per entrare in Al-Qaeda bisognava dimostrare di essere prima di tutto dei buoni musulmani, cioè dei credenti, mentre per lo Stato Islamico questo è totalmente irrilevante. Potrei essere io, che non sono musulmano, un ottimo terrorista se adottassi, facessi un attentato secondo il format loro previsto, mi apprezzerebbero uguale agli altri, non meno, perché non sono credente musulmano. Daesh ha scelto di rovesciare il sistema, cioè l'obiettivo non è selezionare e addestrare nei campi, formare un'elite di terroristi esperti che pianificano attentati complessi come quello delle Torri Gemelle.
1: Chiaro. Ho 30 secondi, professore, prego, mi scusi.
0: Sì, sì.
1: No, dicevo 30 secondi, le chiedevo di sintetizzare il suo pensiero e poi sicuramente riprenderemo il tema. Prego.
0: Allora, mentre Al-Qaeda pianificava attentati complessi e che richiedono una professionalità, fra virgolette,
1: certo,
0: Daesh, propagando un forum, dite prendete una macchina, prendete un coltello, che avete, e uccidete chi trovate degli infedeli. È chiaro che un disturbato mentale, anche se non è, adotta lo schema perché l'ha copiato, se prende tutti gli attentati in Europa che sono stati fatti con questo modello, sono tutti uguali. Nista, Promenade de Sanglier, un disturbato mentale, ha fatto un buon musulmano che si radicalizza da solo su internet. Berlino, mercatini di Natale.
1: No, è chiarissimo. Professore, guardi, mi stanno per togliere la linea, però le prometto che torniamo presto a parlarne, perché veramente il tema non viene trattato come dovrebbe. Grazie Alberto Pagani, a presto, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa.

0: col tuo 5 per 1000.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: In Blu 2000 News.
7: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'area militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno, è in aumento. Luciano Gualzetti.
8: L'usura in Italia è un fenomeno classico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Buongiorno, è mercoledì, è il 27 maggio, questo è il Magazine in Blu 2000. C'è Samira Rocchetti in regia, che arrivi da Roma

0: Milano il nostro buongiorno. Come stai, Occhiato?
1: È arrivato con tanto calore e con tanto affetto anche che vi rimandiamo noi a Roma. Credo che le temperature siano hot anche dalle vostre parti, confermi questa cosa. Ti vedo smanicatissima oggi, cara Lami, come tutti gli italiani ormai che sono abituati e stanno un po' soffrendo, diciamo la verità, per queste temperature veramente insolite per la fine di maggio, diciamo la verità.
0: È così, quindi tanto calore, non solo quello nostro del cuore, ma anche quello appunto che il meteo ci regala. Ma che cosa accadrà nel meteo del magazine oggi?
1: Allora, nel meteo del magazine accadrà che avremo una bella chiacchierata nella prossima ora, parleremo anche di religioni, quindi un appuntamento molto importante da sviscerare, snocciolare insieme. Tra l'altro siete benvenuti con i vostri messaggi, diretta a radioblu.it, tante curiosità, poi tra poco le curiosità che ci darai sull'anno della prima canzone, il chi l'ha detto di oggi, e poi anche mercoledì la rubrica del chi l'ha fatto, cioè una bella invenzione che ci ha cambiato letteralmente la vita, oggi un'invenzione a carattere estivo, Dani.
0: Però
1: preparati. Sì.
2: Voglio

0: E beh, siamo partiti con Franco Battiato, un capolavoro, Voglio vederti danzare, un brano molto particolare sia nel testo che nella musica, era il 1982. Il 27 maggio di quell'anno noi eravamo bambini piccolini, frequentavamo le scuole elementari, era un giovedì e questa era la terzetta sul podio, quella settimana in classifica in Italia. Sì, lo so, però non ti preoccupare, sei bravissimo. Terza era Just an Illusion di Imagination, Paul McCartney, secondo con Ebony and Ivory. Prima era una certa canzone che, se non sbaglio, era colonna sonora di un film.
1: Paradise, Phoebe Cates, attrice e cantante straordinaria di quel periodo. Scusa Phoebe. When I'm with

0: is so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call.
1: Ti è venuta benissimo.
2: Grazie. Occhiato. Troppo buona. Ero anche, preoccupato. Oggi.
1: Anche questa, secondo me, la puoi cantare facendo un figurone alla tua signora, guarda.
2: Ah, pensavo alle comunioni, visto
1: no,
2: che periodo.
1: No, le comunioni. Così sensuale, bravissimo. Sì. Oggi sarebbe stato il compleanno di Christopher Lee, attore inglese scomparso nel 2015, un po' il Dracula del cinema, perché lo ha interpretato tante volte Dracula, Christopher Lee.
2: Sì, è vero, un grande personaggio del cinema.
1: Ed è anche il compleanno invece di Salvatore Ficarra, del duo Ficarra e Picone. Ma oggi è una giornata mondiale particolare, è la giornata mondiale della lontra, animale che insomma, può piacere o non piacere, però da un punto di vista ambientalistico è molto importante, perché la sua presenza è un indicatore ecologico straordinario. Dove vive la lontra? Il fiume generalmente è in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata, quindi ben vengano le lontre.
2: Ben vengano le lontre, e se volete vederne tante dovete andare a Londra, per l'appunto. Allora, noi parliamo anche della frase di oggi, no? Del chi
1: ti
2: l'ha
1: potevi
2: detto.
1: Potevi fermare, guarda, karaoke occhiato.
2: è vero, oggi ho esagerato, guarda, in questo 27 maggio, ma sarà la temperatura alta,
1: sì,
2: che mi fa
1: essere
2: un po' sdragionare, diciamo così. Allora, il chi l'ha detto di oggi è in verso, anzi più versi di una canzone, che tra l'altro mi ero quasi dimenticato di questa canzone, ti dico la verità, ma forse un po' tutti, e forse anche lei stessa che la canta. L'amore non se ne va, vola via, ma poi torna da te. Come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché. E spero ti porti da me. La canzone è Miele di Giusy Ferreri, che forse neanche lei si ricorda più di aver fatto.
1: Ah, vedi, detto Miele mi veniva in mente l'altra Miele, quella di Gigi D'Alessio.
2: È vero, quella più famosa. Io ripeto i versi, allora: l'amore non se ne va, segnate, vola via, ma poi torna da te. Come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché. E spero ti porti da me. Lei è Giusy Ferreri con Miele.
1: Fantastico. Grazie.
2: Vabbè, se avete bisogno di zuccheri stamattina, insomma, ve ne abbiamo regalati a iosa, diciamo, sia con Paradise che con Miele della Giusy Ferreri. Allora, carissima Lami, c'è una bella canzone nuova di un artista che abbina il pop al country.
1: Sì, Noah Kahan. La canzone si intitola Doors. State lì, perché tra un paio di canzoni arriva la rubrica del mercoledì.

0: Napoli, cresciuto a Lecce, Simone Vitti in arte Vetti con Origini.
1: Bello, bello, perché ci rimanda questa tradizione popolare del sud, in questo periodo soprattutto in musica, che ci ha ricordato anche Serena Brancale, ad esempio, con Il mio paese. Allora, là, mi è arrivato il momento del chi l'ha fatto di oggi. Un buon mercoledì a tutti in questo 27 maggio. Abbiamo scelto un'invenzione, una cosa che noi indossiamo abitualmente, che soprattutto in estate fa la differenza, ovvero il cappotto. Ecco, ci vuole, con queste temperature che stiamo vivendo in questo periodo, un bel cappottino e siamo tutti sistemati con il caldo, il bel tepore. Allora, tu ami il cappotto, lo indossi di solito in inverno?
0: Mm. Beh, sì.
1: Sì, ti piace come capo, diciamo.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, diciamo che per risalire alle origini del cappotto dobbiamo viaggiare nel tempo fino a giungere nella Francia del XVIII secolo. In quel contesto storico, nelle corti francesi, compaiono le prime marsine, cioè le antenate del capo che conosciamo tutti oggi, indossate prevalentemente dai nobili, dall'alta borghesia. Si trattava di un soprabito ricamato dalla forma lunga e affusolata, facente parte del completo maschile a tre pezzi. Allora, parliamo del cappotto maschile. L'evoluzione, in questo caso, passa in Inghilterra, dove nasce il noto riding coat, il segno distintivo dei gentleman. Questo cappotto senza decorazioni che si diffonde in tutta Europa con il nome di Redingote. Nel 1800 il soprabito più indossato nei salotti borghesi diventa il modello Raglan, che prende il nome dal comandante Lord Raglan, noto per aver guidato le truppe britanniche durante la guerra di Crimea. Cioè, lui ha fatto tendenza, era praticamente l'antesignano degli influencer. Col passare del tempo diversi modelli si susseguirono, prima il Chesterfield, capo che prende il nome dai conti Chesterfield del Nord Inghilterra, poi il Brooks Brothers americano, che deve la sua notorietà ovviamente ai DVD Hollywood, fino ad arrivare al popolarissimo Montgomery, che diventa famoso durante la Seconda Guerra Mondiale grazie al generale britannico Montgomery, che era solito indossare

0: indossarlo anche lui per proteggersi dal vento e dalle intemperie. Ovviamente andava in battaglia, giustamente aveva bisogno di qualcosa di bello pesante nei periodi invernali. Il cappotto femminile ha una storia simile, nasce infatti come variante del capo maschile, ovvero della marsina, e poi si evolve nel 1800 in una moltitudine di versioni. Nei primi anni del secolo il Corriere delle Dame, questa rivista di moda italiana che fu attiva tra il 1804 e il 1874, presentava la doglietta, che è questo soprabito femminile dalla linea confortevole, realizzato in seta, spesso dotato di un'imbottitura interna in pelliccia che proteggeva appunto dal freddo. E a partire dai primi anni del 1900 questo cappotto subisce diverse trasformazioni, quindi si va dai modelli più disparati con le spalle importanti degli anni 30 alle linee squadrate degli anni 40, diventando una vera e propria icona di moda e stile, ispirato alla haute couture parigina e indossato anche dalle star di Hollywood. E poi la firma mitica di Christian Dior negli anni 50, che reinventa davvero il modello rendendolo un must have del guardaroba femminile. Anche negli anni 80 l'estro della stilista Anna Maria Beretta crea questo modello che diventa un'icona contemporanea, cioè ampio e lungo al polpaccio in cashmere color cammello, sembriamo nella rivista Runaway di Meryl Streep qui, e con un taglio comodo che si adatta a tutte le figure. Questa è la storia del cappotto, devo dire molto affascinante, la pensavo molto più noiosa, invece è molto bello occuparsi
1: molto,
0: di moda.
1: Molto bello, potevi indossarlo un bel cappottino oggi, occhiato, scusa.
0: Sì, sì, no, ci vuole. Poi, ma sai che poi ci sono le popolazioni che si riparano dal caldo con il caldo. È
1: sì,
0: vero,
1: con diciamo degli abiti però di cotone, no? Magari
0: cotone,
1: lunghi,
0: certo,
1: sì, per proteggersi
0: lunghi,
1: dal caldo, è vero. Verissimo, grazie occhiato, grazie mille.
0: Grazie, è un piacere poi darti consigli di haute couture, perché io so che tu fai tendenza abitualmente non solo d'inverno, ma anche d'estate, quindi
1: certo.
0: Ricordiamo il tuo famoso sandalo gioiello che sfoggi in spiaggia, lo ricordiamo.

0: Struggente. Tears
1: sì.
0: in Heaven, Eric Clapton.
1: Anche gli applausi finali dovuti ovviamente per questo capolavoro di Eric Clapton. 10:25, vi ricordiamo la nostra mail diretta a radioinblu.it e poi ci possono seguire anche dall'app, giusto Dani?
0: Certamente, poi Play 2000 vale la pena insomma tenerla bene a mente, scaricarla anche per recuperare dei contenuti che avete perso, comprese le interviste del magazine Inblu 2000. Ora, hai parlato di cappotto, ci hai regalato tante curiosità, la storia del cappotto,
1: sì.
0: Molto interessante. Però mi è venuto un caldo, avrei quasi voglia di un gelato. Parliamo di gelati tra poco, ti va?
1: Ma sì, dai, ci sono delle nuove tendenze anche per quanto riguarda i gusti quest'anno?
0: Beh, c'è un colore che fa tendenza, è un colore che noi amiamo molto, che fa tendenza anche...
1: diciamo che fa pandan con la radio,
0: esatto,
1: che state ascoltando,
0: esatto.
1: Perfetto,
0: ne parliamo
1: adesso,
0: tra poco.
1: Sì, esatto, e rimanete lì anche perché poi insomma le vaschette, i gusti sono veramente tanti, c'è l'imbarazzo della scelta, però questo gusto ve lo offriamo solo noi, soprattutto anche con la musica. Arrivano Revellini e Dominic Fike, questa Reputation.

0: Luis Capaldi, conosciamo ormai molto bene la sua Stay
1: Sì.
0: Love nel nostro magazine. Ci rinfreschiamo con un gelato. Io non l'ho mai assaggiato questo gusto di cui parliamo, confesso. Tu?
1: Neanch'io, perché sai che non mi attira molto, nel senso che mi sembra di vedere della vernice messa lì in bella mostra. In realtà, se la vendono, un motivo ci sarà, no? Sarà anche buono questo gelato. E chiediamo a questo punto ai nostri amici che ci seguono se avete mai assaggiato il gelato di colore azzurro puffo. Si chiama proprio così, il color puffo.
0: Che poi resiste da decenni, cioè me lo ricordo da sempre questo,
1: sì, è vero.
0: Questa macchia di colore celeste, poi diverse gradazioni di celeste a seconda del

0: La gelateria che la propone, che effettivamente neanche a me ha attirato perché i colori finti, insomma, un po' li snobbo. Sicuramente, appunto, questo articolo cerca di indagare il perché del successo, appunto, di un gusto che resiste con il passare degli anni e ci si chiede: ma come mai è così scelto, è così amato? Un gusto di un colore che non promette nulla di commestibile, caro Max, secondo te perché va per la maggiore?
1: Vabbè, diciamo che c'è chi dice che faccia bene anche perché contiene spirulina, che però sa di pesce. Questa è una controindicazione bella e buona per un gelato. Forse lo si sceglie per supportare gli azzurri della nazionale che,
0: Ma
1: guarda, si sono anche qualificati anche quest'anno. In ogni caso, la vaschetta di gelato azzurro spesso compare nelle gelaterie e pasticcerie italiane, quindi il colore blu si associa a sostanze tossiche e coloranti, per quello che molti lo snobbano, ecco.
0: infatti, allora perché il gelato farebbe eccezione? Perché comunque il gelato al puffo viene venduto e richiesto. Allora, qui i coloranti ci sono, non c'è dubbio, e hanno delle sigle che sono E131, il blu patentato V, E133, che è il blu brillante. Però, insomma, verranno utilizzati anche in piccole dosi, con moderazione, ma ci sono.
1: Questo è un marchio che è stato registrato, lo dicevi tu prima, che in realtà è da tanti anni che esiste questo gelato color puffo, registrato negli anni 70, creazione che risale poi ufficialmente al 1981, ispirato ovviamente ai mitici puffi. Sembra che la sua nascita sia avvenuta addirittura nel 1939, cioè cosa contenesse, che sapore avesse all'epoca, nessuno lo sa.
0: E ancora, diciamo, il gusto di adesso, nessuno lo sa, perché c'è chi ci sente un sapore di marshmallow, chi ci sente la mandorla, l'anice, la liquirizia, un misto di caramello e gomme da masticare, c'è una base di fior di latte e questo colore da sempre serve soprattutto per attirare i bambini.
1: Sì, perché diciamo in effetti poi colpisce l'occhio dei più piccoli, è un effetto traino per cui un bambino spinge il proprio papà o la mamma a comprarlo in gelateria per avere la sua coppetta. E anche se oggi siamo più attenti, abbiamo diciamo bandito ufficialmente i coloranti dagli alimenti, il gelato azzurro resta e si parla di ficocianina, che non preannuncia nulla di buono secondo me dal termine, e spirulina blu che deriverebbero addirittura dall'alga.
0: Insomma,
1: Ecco.
0: fatto sta che se appunto esiste, evidentemente perché ce n'è una richiesta, continua a essere proposto e venduto. Io personalmente, se una gelateria ha questo gusto azzurro, nella gelateria proprio non c'entro, perché evidentemente non crea dei gelati artigianali con materie prime vere, però evidentemente insomma piace. Fateci sapere se voi l'avete mai assaggiato e ci dite di che
1: Se
0: cosa sa il
1: effettivamente
0: gelato al
1: sai
0: puffo.
1: è quel retrogusto di cui parlavamo prima di pesce, effettivamente molti me l'hanno detto. Cioè, io ho assaggiato il gelato al puffo, mi hanno raccontato in molti, ma sa di pesce. È vero, e quindi qualcuno l'ha già assaggiato e ha
0: Vedi.
1: testimoniato questa cosa. Quindi, se voi siete del club del puffo, fateci sapere se ha un gusto, il club del puffo, se ha un gusto particolare al vostro palato oppure no.
0: Vabbè.
1: Diretta a radioinblu.it, la nostra mail.
0: Io comunque diffido anche delle gelaterie che hanno il gusto alla menta verde o il pistacchio verde, perché in natura non è che siano proprio così. Però, insomma, fateci sapere di voi, mi raccomando.

0: Ti verranno sentito da Elizabeth Taylor, e lei è la nostra Taylor Swift.
1: La nostra cantantessa del cuore, lo diciamo che quando non l'ascoltiamo noi ci preoccupiamo, vero Dani? Dice che fine avrà fatto Taylor, ha qualche messaggio per noi. Taylor sta bene, lotta con noi e questo è il suo nuovo singolo,
0: certo.
1: Bellissimo.
0: Lotta bene Taylor con noi.
1: Lotta bene Taylor, certo. Mi raccomando.
0: Beh,
1: allora, ho trovato in soffitta, sì, una cosa carina che riguarda le città virtuose, ad esempio Genova.
0: Sì, virtuoso davvero, sotto tanti punti di vista, anche quello che prevede meno asfalto, più alberi e suono permeabile, strumenti utilizzati per contrastare il caldo estremo e il cambiamento climatico.
1: Quindi ufficialmente Genova diventa il primo comune italiano a introdurre la depavimentazione all'interno del nuovo piano urbanistico comunale, riconoscendo il suolo e il verde urbano come vere e proprie infrastrutture ecosistemiche, quindi una scelta che punta a ridurre soprattutto le isole di calore. In questo periodo poi insomma ce n'è tanto già di caldo, quindi sarebbe meglio sostituire il pavimento con le aiuole.
0: E infatti è quello appunto che si propongono di fare. Il termine inglese è depaving, che significa appunto rimozione di asfalto, cemento e altre superfici impermeabili non più necessarie per restituire spazio alla natura con prati, alberature, giardini e superfici drenanti. Tra l'altro già questo sistema adottato in molte città europee e nordamericane, portando effettivamente dei benefici.
1: Però per quanto riguarda l'Italia, appunto Genova è la prima città del nostro paese a inserire questo sistema veramente innovativo e che ci fa respirare decisamente di più. Nel caso di Genova ci sono anche gli incentivi per i privati, cioè chi sceglierà di destinare gli oneri di urbanizzazione a interventi di questo tipo potrà beneficiare anche di sgravi fiscali. In cambio sarà però obbligato a garantire la manutenzione di queste nuove aree verdi per almeno 10 anni.
0: Il primo grande intervento di Genova riguarderà Cornigliano e poi insomma ci auguriamo che possa essere esteso anche in altre zone. Insomma, sicuramente una scelta che segna un cambio di paradigma, di approccio anche al caldo, perché ogni anno ci lamentiamo del caldo, bisogna naturalmente cominciare a intervenire in qualche modo anche a livello urbano.
1: Sempre più cemento dappertutto, vedo delle costruzioni che continuano a essere troppo pesanti nelle nostre città, ci vuole veramente questa mano d'opera importante in molte parti d'Italia.
2: Mi sei perso, ho preso quello che c'era, c'è il verde che davo alla tua primavera. Si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: No, no, stiamo qua, cioè non è che ci muoviamo, tranquilli.
1: Allora, Ron con...
2: Vite parallele alla sua nuova canzone. No, dobbiamo stare qua per forza, occhiato, fino alle 12.30, poi puoi fare quello che vuoi.
1: Esatto. Quasi. Salutiamo Marika. A proposito di gelato al puffo, lei ha detto che ha assaggiato più volte il gelato al puffo, ma lo fa per i figli. Davanti ai figli e ai bambini dice che è buonissimo, mentre poi invece lo butta via. Non lo so, lei lo compra, fa vedere che insomma lo mangia insieme a loro, poi di nascosto quello che rimane lo butta via perché non le piace effettivamente. Ecco. Marika, capita, capita.
2: Beh, comunicatecelo, potresti raccontarci qual è il vostro gusto preferito a questo punto, così ci rifacciamo la bocca.
1: Direi proprio di sì. Potremmo anche gustarlo questo gelato sulle affollate spiagge assolate della California.

0: Dopo il notiziario delle 11, il disco in blu 2000 della settimana, ce ne andremo a Gorizia, dove è iniziato il Festival Internazionale della Storia.
1: Bello, quindi avremo tutte le informazioni utili e necessarie da riportarvi, quindi restate con noi per una nuova ora insieme del magazine. Intanto non è finita qui l'ora, perché c'è un altro grande classico. Oggi andiamo via di classici.
0: Che meraviglia, uno più bello dell'altro, peraltro.
1: E questo è un grande classico datato 1968, su In Blu 2000 c'è Marvin Gaye.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran. È attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. Sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro due italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i bollini rossi con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno della Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica.

0: Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
5: Magazine in Blu 2000.
4: Con Daniela Lami e Max Succhiate. In Blu 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento Disco Blu 2000 di questa settimana, Max.
1: Esatto, l'allegria di Alfio Giovanotti. Adesso parliamo nella seconda ora del magazine di un appuntamento dedicato soprattutto alle religioni.
0: Esatto, perché Gorizia ospita fino al 31 maggio la 22esima edizione di Estoria, Festival Internazionale della Storia, di cui abbiamo la fortuna di poter parlare con il suo direttore Adriano Ossola, che è con noi. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Come va? Giornate piene,
2: Sono abbastanza impegnativa.
0: Abbastanza impegnative, ma del resto avete preparato veramente un festival ricchissimo, dedicato quest'anno, questa edizione, appunto, ad un tema vasto, importante e strettamente collegato alla dimensione storica. Si parla di religioni.
2: Si parla di religioni, un tema a lungo pensato, coltivato, anche accantonato per anni, alla fine ci siamo decisi a trattarlo.

0: D'altra parte è una scelta antica anche per il fatto che le religioni si intrecciano con il percorso millenario della storia fin dagli albori. È per questo che partiremo dalle religioni africane tradizionali per poi parlare naturalmente del pantheon egiziano, del politeismo greco e quello romano, poi per arrivare poi alla nascita dei grandi monoteismi da una parte e alle grandi invece scuole di matrice orientale, penso all'induismo, al buddismo naturalmente, lo faremo con studiosi ma anche testimoni, ad esempio per quanto riguarda il buddismo il Lama Rinpoche e insieme al monaco Zen Dario Girolami, accompagnati dallo sguardo critico dello studioso Federico Squarcini. Ecco, questo per dire il tipo di panel che ospiteremo. E di lì poi una serie di appuntamenti che ci conducono fino alla contemporaneità assoluta.
1: Se posso chiederglielo, Adriano, lei giustamente diceva un tema che avete a lungo accantonato. Allora, se posso chiederle perché lo avete accantonato, ma soprattutto perché proprio quest'anno vi siete decisi, perché immagino, insomma, è un tema impegnativo costruire il calendario, impegnativo per la vastità anche dei temi, però ci racconti un po' meglio.
0: Non ho capito forse bene.
1: Come mai lo avete accantonato fino ad oggi e come mai invece oggi? Sì. Qual è stata la molla che vi ha fatto decidere sì, questo è l'anno giusto?
0: Non c'è nessuna contingenza di mezzo, ecco, è stata una scelta indipendente da qualsiasi avvenimento. L'anno scorso abbiamo semplicemente deciso di finalmente dedicarsi a questo tema. Perché a lungo accantonato? Perché è molto complesso, è di una vastità assoluta, e quindi racchiuderlo in un programma festivaliero con le mancanze che sappiamo in partenza già produrrà il programma stesso è qualcosa che può anche imbarazzare. D'altra parte, sapendo che la completezza non sarà mai propria di un festival, abbiamo accettato la sfida ed eccoci qua.
2: E tutto parte appunto da Gorizia il prossimo 25 maggio, ormai ci siamo appunto, Adriano, e tutto parte anche dalla civiltà egiziana, che è una ovviamente tra le più antiche, che ci ha lasciato delle manifestazioni straordinarie della vita religiosa.
0: Sì, lo faremo con Toby Wilkinson, che è uno dei massimi studiosi del mondo egiziano e che si soffermerà sugli aspetti variegati della spiritualità egiziana. E questo sarà uno degli appuntamenti dell'epoca antica. Ho accennato prima ad alcuni momenti, aggiungiamo anche quello relativo alla religione dei nativi americani, ad esempio. E visto che abbiamo parlato di politeismo prima, va citato il nome di Maurizio Bettini, che insieme a Laura Pepe parlerà appunto delle inclinazioni spirituali del mondo greco-romano, offrendocene una visuale particolarmente originale.
1: Il programma è davvero ricchissimo, naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori, poi daremo bene anche il sito internet a consultare giorno per giorno tutto quello che avverrà. Ho visto con piacere che torna la colazione con la storia.
0: Sì, è un momento sperimentale in qualche modo, l'abbiamo già provato qualche anno fa, esattamente una decina di anni fa, poi per vari motivi avevamo accantonato, però a me sembrava il caso di riprenderne l'uso, perché è un bel modo di iniziare la giornata all'insegna della storia. Cosa vuol dire colazione con la storia? Si tratta di una rassegna stampa improntata alla ricerca di notizie che hanno in maniera evidente o sottesa una qualche implicazione storica. Il caso vuole che in questi ultimi mesi siano densi di notizie che in qualche modo afferiscono alla dimensione storica. D'altra parte, ecco. E lo faremo con dei giornalisti che si sono occupati di cultura.

0: scrittura oppure di divulgazione, come Mauro Mazza ad esempio, Dino Messina per anni e anni nelle pagine culturali del Corriere della Sera, oppure con storici come Marcello Flores. Questo sarà quell'appuntamento.
1: Iniziando dal 25, poi ricordiamo, Adriano, che tutto comincerà in musica con l'orchestra del Friuli Venezia Giulia.
0: Un momento di musica sacra, una pagina non molto frequentata di Ludwig van Beethoven, cioè la messa in Do maggiore. Lui ne ha composte due importantissime, questa è quella meno estesa in qualche modo. È un appuntamento molto prestigioso di apertura serale che vede protagonista l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, con un palco composto da 120 orchestrali tra musicisti e coristi, un appuntamento importante.
2: Un importante appuntamento di musica, tantissimi incontri e anche un premio. Il premio è Storia 2026.
0: Sì, il premio Storia è due premi speciali. Il premio Storia verrà assegnato a Laura Pepe, che è una antichista che ormai sta dimostrando di lasciare un'impronta molto importante per quanto riguarda gli studi del settore in Italia. E poi i due premi speciali pensati proprio per la particolarità del tema, cioè due persone che hanno variamente dedicato la loro attività pubblicistica alla sfera spirituale, vale a dire Enzo Bianchi da un lato e dall'altro Giulio Busi, che è un grande conoscitore del mondo ebraico, della sua cultura.
1: Ecco, Adriano, per partecipare bisogna prenotarsi, c'è un sito e soprattutto qual è la location a Gorizia?
0: Il sito è www.estoria.it, gli eventi sono tutti ad entrata libera, anche se devo dire che oggi come oggi alcuni eventi sono sold out, tra questi anche la appena citata, il concerto che abbiamo appena ricordato.
2: Certo.
0: Tutto si svolge in una ventina di location o poco meno tra Gorizia e Nova Gorizia. Ecco, questa è un'altra delle particolarità che ci ha lasciato in eredità la capitale europea della cultura. Abbiamo saputo, forse anche un po' nostro merito, mantenerla in vita, quella particolarità, e cioè trovare delle sedi anche slovene al festival, nella nostra città gemella, che l'altro anno appunto ci ha accompagnato nello svolgersi di questo importante appuntamento che è stato la capitale europea della cultura.
2: Quindi
0: Gorizia e Nova Gorizia.
2: Giustamente. www.estoria.it, ricordiamoci anche la sezione giovani, ma insomma le cose veramente da raccontare sarebbero tantissime. Invitiamo i nostri ascoltatori a consultare il sito per prenotarsi negli incontri che più toccano, insomma, corde a loro congeniali. Che dire, Adriano? Allora, buonissimo lavoro, buona settimana, sarà
0: grazie,
2: intensa.
0: Venite a Gorizia.
2: Esatto, che tra l'altro è una città meravigliosa. Grazie infinite, Adriano, buon lavoro.
0: A lei, a voi e a tutti.
1: Grazie Adriano, buona giornata. Le 11:18, questo è il nostro magazine in Blu 2000 che continua. Noi siamo qui sul pezzo, presenti non solo con la musica, fino alle 12:30 con tanti argomenti. Tra poco toccherà a te andare in soffitta, te lo comunico già, Dani, sono andato prima, io sono un po' impolverato, però insomma ho trovato qualcosa. Vedremo.
2: Va bene, vado a cercare una buona notizia. Abbiamo il tempo di un paio di canzoni. La prima, tutta nuova, di Harry Styles. Si intitola American Girls.

0: proposito di Looking for Something, io stavo cercando una notizia in soffitta e l'ho trovata.
1: Cosa hai trovato di bello per tutti noi, cara Daniela?
0: Allora, siccome ieri Occhiato mi ha detto che non eri riuscito a dormire bene, a riposare bene,
1: sì, neanche stanotte, neanche la scorsa notte, tra l'altro.
0: Ed è una cosa, credo, abbastanza frequente, sia con il passare degli anni, sia con i primi caldi. Cioè, ci sarebbe una notizia che promette miracoli, come addormentarsi velocemente grazie alla regola dei 90 minuti.
1: Ah, c'è una regola apposta di 90, cioè ci metti 90 minuti per addormentarti.
0: Lo scopriamo
1: poi
0: adesso,
1: va tutto
0: lo scopriamo,
1: liscio.
0: Lo scopriamo.
1: Allora, il dottor Rangan

0: Diciamo solo il nome perché il cognome è improponibile, è un medico di base, esperto di sonno e stress, nonché autore di bestseller e podcast, sostiene che la chiave per un buon riposo sia spegnere tutti i dispositivi elettronici un'ora e mezza prima di coricarsi. Ecco qui la regola dei 90 minuti.
1: E infatti, ma questo l'abbiamo detto tante volte, no? Lo schermo dello smartphone ha un flusso costante di stimoli, questo mantiene il cervello attivo e poi la luce blu sopprime la produzione di melatonina, che è l'ormone fondamentale che regola il sonno, quindi senza il tempo necessario per disconnettersi, la mente fatica a rilassarsi e poi accade quella cosa che capita a molti, che metti la testa sul cuscino e cominci a pensare le cose da fare, le cose che avresti potuto fare meglio, i pensieri, le preoccupazioni,
0: no? Esatto. Vero, un po' di tutto. Tra l'altro io ho fatto una cosa bruttissima questa notte, ma lo faccio spesso, cioè quando mi sveglio che sono in sonno, comunque per il caldo, per altri motivi, non riesco a dormire, la prima cosa che faccio è prendo il cellulare che è vicino al comodino e da lì poi non smetto più per un'ora, quindi faccio ancora il doppio della fatica poi a riaddormentarmi, perché giustamente la luce del telefonino e quindi tutto il resto che comporta, insomma, l'occhiato, diciamo, perde sonno ancora di più.
1: Quindi devi seguire assolutamente quello che consiglia l'esperto. Suggerisce anche un'altra cosa: esporsi il più possibile alla luce naturale fin dalle prime ore del mattino e poi dopo le 12 evitare assolutamente la caffeina.
0: Vabbè, questo è un po' impossibile, non so tu, io non riesco, però infine si consiglia anche di non cenare troppo tardi, perché la digestione ovviamente faticosa finisce inevitabilmente per appesantire il nostro stomaco, compromettere la qualità del sonno, e poi se te mangi la peperonata alle 11 di sera, certo non ti fa bene, quindi devi anche scegliere gli alimenti giusti, immagino.
1: Esatto, quindi insomma questo soprattutto per chi ha difficoltà a dormire, mettere in campo tutte le strategie possibili, quella dello smartphone magari messo da un lato, ecco, diciamo da scena in poi non lo guardate più, è difficile, è complicato, però proviamo, magari funziona.
0: Ma sai cos'è? Che durante la serata barra notte, quando ci si sveglia, riesci a fare le cose sullo smartphone che durante il giorno magari non fai perché lo usi per lavoro, quindi ti diverti con i tuoi giochini, le tue cose, i social.
1: Ti metti a giocare quando non dormi.
0: Mi metto a giocare, è vero.
1: Ma ci credo
0: messo a giocare.
1: Che non dormi, occhiato.
0: Gioco bellissimo, tra l'altro, vabbè.
1: Appunto,
0: non facciamo pubblicità.
1: È bello, quindi capito, stai lì a giocare, dice la tua testa, dice, ma perché devo dormire? C'è il giochino bellissimo.
0: No, che poi ti scadono i punti, devi acquistare le monete, tutto a tempo, no? Quindi se lo fai di notte magari c'è poca gente che gioca e riesce a fare più punti. Vedi dove arriva la mia follia. Vabbè, questo è quanto, ragazzi. Noi vi abbiamo dato questi consigli. Non prendete esempio da me, ma prendete esempio dai consigli del dottore in questione.
1: Infatti. E poi vabbè, noi abbiamo la musica. Anche ascoltare musica forse può aiutare. Non lo so, questo dovremmo chiederlo agli esperti. Vediamo se ti addormenti, ma non credo. Sentendo questa di Pierangelo Bertoli, bellissima, Pescatore.

0: Era il 1980. Zan, zan, zan. Torniamo al presente perché erano arrivati un po' di messaggi sulla questione dei gelati, no?
1: Puffo, ecco,
0: a parte i gusti, sentiamo, preferiti. Ad esempio, Samira mi aveva detto che i suoi gusti preferiti sono nocciole e pistacchio. Però se si sente un po' giù, un po' stanca, opta per zabaione e caffè proprio per tirarsi su. Poi
1: carica.
0: Silvia, dalla provincia di Milano, lei predilige i gusti alla frutta, quindi è una saltista. Io ad esempio amo molto il cioccolato fondente abbinato, che ne so, o al cocco o alla menta, o anche insomma se fa molto caldo, sì, anch'io vado sulla frutta, il limone, i frutti di bosco, queste cose qui. Tu?
1: Beh, io di solito l'abbinamento che faccio spesso è cioccolato e nocciola, che amo molto, anche il cioccolato fondente come te, e poi certe volte azzardo anche col pistacchio, altri gusti che magari mi stuzzicano al momento, perché la gelateria che ho vicino casa, diciamo così, sperimenta molto, quindi
0: sì,
1: fa anche stracciatelle, cose particolari, che poi la stracciatella non è un gusto particolare, però insomma magari la inserisce in un contesto diverso con altri gusti.
0: E infatti anche io la mia gelateria di fiducia ha sempre dei gusti molto particolari, magari sperimenta solo per pochi giorni, quindi ti devi affrettare, ad assaggiarlo. Bene.
1: Bene, anche il bacio è molto buono,
0: gusto,
1: sì, bacio.
0: Gusto, sì, bacio, sì, sì,
1: il cioccolato,
0: sì,
1: che c'è dentro anche la nocciola. Vabbè, ragazzi, cambiamo argomento, adesso c'è la musica, quella di James Blunt.

0: Spesso la musica è impegno civile.
1: Un impegno civile anche fatto di musica dal punto di vista di una maratona vera e propria artistico-culturale di cui parliamo ogni anno ed è a ingresso gratuito, dedicata alla memoria delle vittime della malavita e alla promozione della legalità. Parliamo del concerto a Castelvetrano con tanti ospiti, la musica a nome loro contro le mafie.
0: Esatto, l'edizione di quest'anno è la quarta, si terrà il 30 maggio. Ricordiamo che nasce questo evento sull'onda emotiva scaturita dall'arresto di Matteo Messina Denaro grazie alla volontà della musicista jazz Sade Mangiaracina e poi ogni anno si arricchisce di tantissime presenze perché sono molti gli artisti che ci tengono ad esserci in questo appuntamento così importante.
1: E poi la rappresentante di lista che ne firma anche la direzione artistica chiamando a raccolta i grandi nomi, difficoltà ovviamente organizzative della terza edizione causate dal mancato finanziamento regionale. La nuova edizione si terrà a ingresso, lo ripetiamo, completamente gratuito nel sistema delle piazze di Castelvetrano, proprio a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss, a partire dalle 14 del 30 maggio.
0: Si alterneranno sul palco tantissimi artisti, tra cui Donatella Rettore, Nada, Mauro Ermanno Giovanardi, Simona Molinari, gli Avion Trave.
1: Ce ne sono veramente tanti, sì. Giuseppe Patti, gli Asteroidi, il coro Boy Scout Castelvetrano, poi li nominiamo. Si aggiungono anche altri artisti che arrivano dal cinema, Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza, Roberto Lipari e Antonio Panzica.
0: E quindi, insomma, se avrete la possibilità e siete da quelle parti, ricordate appunto la data del 30 maggio per questo grande, grandissimo concerto a partire dalle ore 14.
1: Orbene, orsù, ordunque, non l'abbiamo citata, ma l'ascoltiamo adesso.
0: Parliamo di Lea Gavino, la sua nuova canzone si intitola Serratura.

0: questo è il Magazine Blu 2000, Max Occhiato a Milano, Daniela Lani a Roma con Samira Rocchetti, e dalla musica straniera e di ieri alla musica italiana di oggi.
1: Eh sì, è ritornata dopo 3 anni di silenzio discografico, anticipa un nuovo album proprio con questo

Questo singolo parla di vulnerabilità, di domande che restano aperte nella sua vita, ma anche della forza di guardarsi dentro e ripartire. Tutto quello che ha detto presentando questo singolo Paola Turci, che si intitola Vita Mia, tra l'altro.

0: in Blu 2000. In Blu 2000, news.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il

0: caldo, domani AFA record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
1: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. Sono in corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonio nella mitola.
2: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
3: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
3: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
3: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
4: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
3: Da Roma, Rita Salerno.
0: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana. Torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge.

0: legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
1: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo che gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Allora la cronaca: Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
2: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani afa record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
3: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
4: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
2: La Biblioteca dei Ragazzi.
3: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
4: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
3: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
7: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito Comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi la pressione del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare, normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.
6: Le parole della sostenibilità.

0: In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026, questo è Replay, come ogni giorno vi fa compagnia da questo momento fino alle 14 per riascoltare i nostri contenuti, le nostre interviste, le nostre belle chiacchierate con ospiti all'interno della nostra ricca programmazione che già ritrovate nella sezione dei podcast, quella apposta per andare insomma a esplorare tutti i vostri contenuti preferiti all'interno dell'app Play 2000. Se non l'avete ancora, quei pochissimi che non l'avessero ancora possono scaricarla ovviamente attraverso lo store del proprio smartphone. È gratuita, è Play 2000, si chiama così, e poi c'è anche il sito play2000.it, ricco di contenuti on demand non solo per quanto riguarda la radio in Blu 2000 ma anche per la TV, TV 2000, e c'è un uomo di radio in questo caso in regia oggi, Daniele Caruso, che ci accompagna fino alle 14 in replay anche per farci ascoltare tanta buona musica. Oggi ritorneremo come al solito indietro nel tempo, allo scorso 9 maggio per la biblioteca dei ragazzi, quindi un buon libro da sfogliare, ma credo non solo per i ragazzi ma anche per i più grandi, sarà un piacere questa lettura. Claudio Baglioni, prima canzone di oggi che ci riporta agli anni 90 con Dagli il Via.

13:25 di questo mercoledì, Jack Johnson con la sua nuova Rodeo Clown. Adesso un bel giro lo facciamo con i libri. Dalla biblioteca dei ragazzi dello scorso 9 maggio, Daniela Lami ha intervistato Sara Belancini per parlare di Alice, questo album illustrato edito da Lapis che racconta una storia molto particolare. Ci chiediamo per quante miglia si può viaggiare per inseguire un sogno, quanta vita si può chiudere in una valigia. E tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, milioni di persone attraversano l'oceano lasciandosi proprio alle spalle tutto ciò che conoscono. Ad accoglierle c'è appunto quest'isola, Ellis Island, e quindi riascoltiamo il podcast insieme.

0: Bellissimo, edito da Lapis, si intitola Ellis e ne parliamo con Sara Belancini che è con noi. Buon pomeriggio, Sara.
1: Buon pomeriggio, grazie, grazie Daniela
0: Grazie a
1: per
0: te.
1: avermi invitato.
0: Bellissimo questo libro e sono quindi
1: Grazie.
0: doppiamente felice di averti qui per poterlo raccontare. Ellis, chi è, cos'è?
1: Allora, Ellis, io dico è ancora un manifesto, io mi viene quasi da dire. Un manifesto dove le storie delle persone si sono intrecciate con la storia con la S maiuscola. Perché per 62 anni Ellis Island è stato l'approdo, la porta d'accesso per tutti gli immigrati, soprattutto in Europa, per entrare negli Stati Uniti. Quindi in quei 62 anni sono passate per Ellis Island 12 milioni di persone. Tra l'altro, il 17 aprile del 1907 è stato il giorno con i maggiori sbarchi. Ci sono state 11.747 persone che sono arrivate ad Ellis Island. Mi sono informata, mi sono documentata per capire come mai in quel giorno. È curioso perché le condizioni meteo dei giorni precedenti non avevano permesso alle navi di arrivare ad Ellis Island, quindi in quel giorno si concentrò lo sbarco di così tante persone. Diciamo che in generale, per ridurre il racconto di Ellis Island, è stata un'isola precedentemente chiamata Isola delle Ostriche, perché appunto un isolotto utilizzato per la coltivazione delle ostriche, e solo successivamente è stata ampliata per diventare punto di approdo per gli immigrati, anzi, per la precisione. Veniva definito Stazione Federale di Immigrazione. Questo però soltanto nel 1892. È stata ampliata, come dicevo, utilizzando gli scarti dei materiali utilizzati per la costruzione della metropolitana di New York. E da quel momento, dal 1 gennaio 1892, inizia la storia di Ellis Island, che si è poi conclusa nel 1954.
0: Attualmente, se non sbaglio, è un museo, c'è un museo lì.
1: Attualmente sì, esatto, attualmente c'è un museo che è diventato tale soltanto negli anni 90, quindi negli anni 60, negli anni 70 Ellis è rimasta un po' in balia di se stessa, al degrado, dimenticata, e invece negli anni 90 è diventato un vero e proprio museo, fa parte del museo della Statue of Liberty. E si può anche andare al sito, ed è curioso perché se si hanno dei dati più o meno precisi di parenti lontani che sappiamo essere passati per Ellis Island, si possono ritrovare tracce. Non è semplice, però ci si può provare.
0: È una pagina di storia veramente particolare ed emozionante. Raccontarla in un albo illustrato era una bella sfida. Tu hai scelto come chiave di lettura, come voce narrante, proprio l'isola. Questa cosa mi è tanto piaciuta.
1: Sì, io ho scelto di dare voce ad Ellis perché è stata testimone, appunto per 62 anni, delle speranze, delle paure, delle incertezze,

0: di tantissime persone. Quindi in quelle mura un po' fredde che potevano determinare un nuovo inizio o un ritorno a casa, anche se poi in realtà gli immigrati che sono stati rimandati a casa furono soltanto il 2%, diciamo, è stato testimone di tutti questi arrivi, di tutte le voci, le lingue, le culture diverse che si sono mischiate all'interno sue mura, e mi piaceva proprio dare a lei la possibilità di raccontarci, di raccontare in quanto testimone di questo pezzo di storia. E quindi le ho dato una voce.
1: Una voce che poi è accompagnata da delle tavole bellissime.
0: Sì, sì, sì. Aneta è stata fantastica, è un'illustratrice meravigliosa. Tra l'altro, ho avuto modo di rincontrarla alla Bologna. Abbiamo parlato tanto. Lei, per esempio, è immigrata, non è andata negli Stati Uniti, però lei è polacca, si è trasferita, è immigrata in Inghilterra quando aveva 14 anni e adesso vive in Scozia. E, tra l'altro, è una storia fantastica e ha questa capacità di trasmettere con le sue tavole, con la scelta di colori, delle emozioni molto forti, perché anche all'interno dell'albo di Ellis l'uso che ha fatto Aneta dei colori, delle ombre, credo poi mi dirai tu se è così o no, riescono proprio a trasmettere e a rappresentare quelle che erano le emozioni e le sensazioni. Ci sono colori più chiari, colori più scuri, colori più accesi. E quindi un po' come si sentisse l'atmosfera, ecco, di quell'ambiente, di quelle mura.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ora, naturalmente, non voglio raccontare troppo, non voglio togliere poi il piacere di sorprendersi pagina dopo pagina, però proprio all'inizio c'è una tavola e un'immagine, evidentemente anche le tue parole, che mi ha particolarmente emozionato, quindi questa nave che parte con sopra tantissime persone, questa immagine di questo gomitolo con un filo, infatti si vedono questi fili colorati di lana, no? Che scendono dalla nave sul mare, che in qualche modo è quel filo che ci tiene attaccati alla nostra terra di origine.
0: Sì, questo dettaglio dei fili era... ovviamente prima di scrivere Ellis mi sono documentata, perché quando entri nella storia bisogna farlo nel modo giusto, anche se stai raccontando qualcosa attraverso un albo, no? E non attraverso un romanzo storico. Però mi sono voluta ovviamente documentare, e soprattutto in Italia c'era questa usanza, questa abitudine di queste matasse di lana. Quindi chi rimaneva a terra teneva il gomitolo di lana, mentre il filo si srotolava nelle mani di chi partiva. E quindi a un certo punto questo gomitolo di lana finiva, però stava proprio a significare questo legame con la propria terra, con la propria famiglia, che ovviamente non si può spezzare. Rimane sempre ancorati alle proprie radici, anche se si va avanti, anche se si cerca di avere vita nuova. Poi ricordiamo che molti degli immigrati che andarono negli Stati Uniti lo fecero con la speranza, con la prospettiva poi di essere raggiunti dal resto della famiglia o almeno da qualche componente. Quindi partivano cercando di andare a fare dei primi mattoncini negli Stati Uniti, per poi accogliere le altre persone amate. Non sempre è stato possibile, però molti ci sono riusciti, e quindi i fili stanno proprio a rappresentare questo legame indissolubile.
1: Emozionante proprio che sia stato così e come lo avete trasposto. Quando l'hai avuto tra le mani, no? Dopo tanto lavoro, tanti studi, il confronto con Aneta, quale emozione hai provato, se posso chiedertelo, Sara?
0: Allora, io non l'ho guardato da un punto di vista di autrice, quindi mi sono distaccata, sono uscita e ho detto, caspita, è un libro che comprerei, se lo vedessi in libreria lo comprerei. Poi chiaramente fuori la parte più personale, più emotiva, ed è stato emozionante vederlo finalmente vivo tra le mie mani. Per tanto tempo l'avevo visto soltanto

0: al computer nei PDF, e, tra l'altro l'ho scritto 2 anni fa, quindi ci è voluto un po' prima di vederlo effettivamente nella sua concretezza, ed è stata una bella emozione, sì, decisamente.
1: Lo immagino, forse può essere superata solo dal fatto di vederlo tra le mani di qualcun altro che lo
0: sì.
1: ama, e quindi capire che tanta fatica.
0: Ed è successo in Fiera Bologna, quando ero allo stand di Lapis, soltanto come visitatrice, quindi sono andata lì a guardare, e ho visto, insomma, Ellis è esposto e c'erano delle persone che lo sfogliavano e che poi l'hanno accolto, e ho detto: caspita, allora non piace solo a me, piace e interessa anche agli altri. Quindi è una soddisfazione.
1: Farà un bellissimo viaggio, una bellissima strada, Ellis, ne sono certa. Sara, grazie mille per avercelo raccontato quest'oggi.
0: Grazie a te.

chi non l'avesse capito, si intitola Le ragazze, il nuovo di Clara e San Giovanni per l'estate 2026. Allora, ritorniamo indietro nel tempo in replay al 27 maggio ma del 1939, qui il mio territorio adorato, dei fumetti e dei personaggi iconici che poi sono passati dalla letteratura, perché anche questa è letteratura, visto che oggi abbiamo parlato di libri, per i più giovani ma non solo, anche per gli adulti. In questo caso parliamo dell'universo dei supereroi della DC Comics e parliamo di Batman, la creazione di questa prima apparizione appunto dell'eroe, del Cavaliere Oscuro, in questo scenario gotico di Gotham City, dopo aver lanciato nel 38 il volto buono e rassicurante di Clark Kent, identità fittizia ovviamente di Superman, la DC Comics era intenzionata a sperimentare un'altra dimensione della lotta del bene contro il male, che poi Batman alla fine non è un supereroe, cioè non ha superpoteri effettivamente, ma si presta, diciamo, anzi la tecnologia viene prestata a lui per andare avanti con i suoi lavori, soprattutto notturni, contro la malavita. E a questo lavorava il neoassunto Bob Kane, questo fumettista geniale, 23enne all'epoca, con la passione per le macchine ingegnose, appunto di Leonardo da Vinci, e in particolare per il disegno dell'uomo volante. Accanto al genio italiano trovò un'altra fonte di ispirazione per creare Batman, ovvero Zorro. Il suo intento fu di stabilire un forte legame tra il nuovo protagonista e lo spadaccino mascherato della California, ed emerse chiaramente dalle prime battute di questo fumetto cui stava lavorando. Il protagonista Bruce Wayne vede sconvolta la sua esistenza, lo sappiamo, la storia di Batman è conosciuta da tutti veramente, dal brutale assassinio dei genitori all'uscita dal cinema, dove hanno assistito al celebre film Il segno di Zorro, e da qui tutta la storia che la Detective Comics all'epoca ispirò il cambio di nome della società in DC Comics, edito il 27 maggio appunto del 1939, un anno esatto dall'uscita di Superman. E in quel numero comparve anche l'altrettanto mitico commissario Gordon, la cui lotta in difesa della legge si scontrava poi con la missione vendicativa dell'eroe mascherato. L'esordio ufficiale di Batman ebbe luogo in quel numero e diciamo che poi a questo seguì l'invincibile armamentario ipertecnologico, composto tra gli altri da questa armatura resistente alle armi da fuoco, alle esplosioni, da un mantello in fibra sintetica.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

In replay in questo pomeriggio c'è anche la nuova degli Eugenio in Via di Gioia. Baciamoci. E abbiamo anche campioni soggetti a un'indagine, ne fanno spesso di queste indagini a dire il vero, sul modo di leggere, soprattutto quanti italiani leggono durante la settimana, durante anche tutto l'anno addirittura, quindi quante sono le sessioni di lettura. Allora, ci sono buoni dati con costanza di fondo da parte degli italiani, del lettore medio, 4 le sessioni di lettura settimanale per un risultato complessivo annuale pari a 22 ore di lettura, quindi molto importante. In soldoni vuol dire 2 libri circa da 300 pagine all'anno, con una velocità di lettura abbastanza equilibrata. Ovviamente per tutti questi dati si tratta di una media rispetto ai dati raccolti, è chiaro che non ci sarà chi legge di più, chi meno, chi più velocemente, chi anche impiegherà invece più tempo per arrivare alla parola fine. Comunque c'è un buon dato: dalle interviste che sono state fatte recentemente si evince che la quasi totalità degli italiani, quindi il 97%, legge almeno una volta alla settimana, mentre 1 su 2, 53%, lo fa ogni singolo giorno. Quindi i dati smentiscono quella che è la crisi della lettura, almeno per quanto riguarda anche gli amati libri, soprattutto sul fronte cartaceo. Bella questa indagine, che sarà da esplorare e analizzare anche successivamente. Sono tantissimi i dati e anche le chiavi di lettura di questo studio, ne parleremo anche più avanti all'interno del nostro appuntamento con Replay. Ma noi continuiamo a parlare di musica, anzi riascoltare la buona musica dal passato, e il nostro Daniele Caruso è pronto a farci ascoltare questa degli anni 90. 1996, c'è Midge Ure.

Stars e chiudere la bella atmosfera di Midjour con Brief, che io proverei a fare l'acuto ma mi viene malissimo, 1996, per chiudere l'appuntamento di Replay di oggi. Vi abbiamo portato al 9 maggio scorso con la Biblioteca dei Ragazzi, curato da Daniele Lami, e con l'intervista a Sara Belancini per il libro Alice. Grazie a Daniele Caruso in regia, restate lì, tra poco le news e a seguire le classifiche.

0: In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il nuovo appello di Papa Leone per l'Ucraina stamane in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Sono preoccupato per la guerra, ha detto, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti contro i civili. A Roma i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso, la conferenza stampa con il Cardinale Presidente Matteo Zuppi, con i temi trattati nell'assise dei Vescovi, domani mattina attorno alle 10.45 e in chiusura dei lavori anche l'incontro con Papa Leone. Il ministro della difesa di Israele, Katz, ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Ode, è stato ucciso nell'attacco che è stato lanciato ieri a Gaza. Il ministro è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria dalla striscia e anche del piano di immigrazione che sarà attuato nei tempi, ha detto, e nei modi appropriati. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani intanto si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane nella città di Zawatar, situata a nord del fiume Litania.

0: margine della cosiddetta linea gialla imposta dallo Stato ebraico nel sud del Libano. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati e sono giunti oggi dalla Libia a Roma via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche. La Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, operazione che sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito dell'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga ancora la stessa Corte. È morto durante la notte il 22enne di origine ecuadoriana, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. Ancora una morte sul lavoro, un operaio 35enne originario dell'Ucraina, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri. La notizia però si è appresa soltanto oggi in Contrada Gravilla, in territorio di Francofonte nel Siracusano. L'uomo, per cause da accertare, è stato schiacciato da un pallet contenente i pannelli fotovoltaici. Torniamo alle 15.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
8: E oggi, con un giorno d'anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, ci piace ogni tanto spiazzarvi con le giornate, quindi di solito parliamo nella giornata di mercoledì di libri e cinema, ma oggi anticipiamo la nostra classifica, quella ufficiale di Blu 2000, con la chart che ci riguarda, quindi con i più programmati dell'ultima settimana, anche le canzoni che sono in nuova entrata. Ce ne sono veramente tante oggi, sono ben 5 le new entry, tutte da ascoltare, le ascolteremo praticamente tutte grazie al nostro Lorenzo Sada, che è in regia, che ci accompagna fino alle 15. Anche tutti voi con i vostri messaggi. Vi ricordo il nostro contatto diretto, che è diretta@radioinblu.it, anche per commentare tutti i vostri brani del momento, quelli che amate di più e che inevitabilmente poi vanno a comporre il mosaico, il puzzle che vi raccontiamo tutte le settimane con la chart ufficiale di Blu 2000, radio che ascoltate attraverso il DAB, canale digitale terrestre 728, e poi naturalmente l'abbiamo già citata prima ampiamente, la nostra app Play 2000. Alla numero 20 c'è Bungaro in discesa con Brizza Morena. Numero 19 invece la prima new entry della settimana settimana. Si intitola Amore, il nuovo singolo di Elisa, che è stato prima testato per tutti i suoi fan, che hanno decisamente approvato. Nuova entrata alla 19.

I più attenti alla nostra musica, quella delle classifiche, sapranno che è uscita la chart con uno dei duetti del momento, ovvero quello insieme a Blanco, ovvero Ricordi. Elisa è ritornata alla numero 19, New Entry, con questa sua nuova hit per l'estate dal titolo Amore, è prodotta e si sente benissimo lo zampino di Dardust. Saliamo alla numero 18, un'altra canzone che abbiamo incontrato anche nella chart Italia questa settimana, parla di un sentimento che può essere anche amaro, un po' come l'aranciata. La canzone di Fra Quintale alla

Fra Quintale, anche lui nuova entrata nella classifica ufficiale di In Blu 2000, quella che state ascoltando in questo pomeriggio di mercoledì insieme, fino alle 15, aranciata, new entry. Alla numero 18, alla numero 17 perde quota il nuovo singolo di Sambre dal titolo Potential, che scende di parecchie posizioni rispetto a settimana scorsa. Saliamo alla numero 16, anche questa è una canzone che va molto a livello internazionale, soprattutto in America, ma anche nella chart degli internazionali in Italia, che vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri. Parliamo del nuovo singolo di Justin Bieber, si intitola Daisies, new entry, anche questa alla numero 16 nella chart ufficiale di In Blu 2000.

E un po' come le note a margine dei libri, ci sono anche le note a margine della classifica by il nostro Lorenzo Sada, che è in regia, che mi ha comunicato che i suoni strani ma molto potenti e belli di questa chitarra sono opera della collaborazione di Justin Bieber, ovviamente, che è il titolare della canzone, ovvero Daisies, insieme al chitarrista McGee, che pare essere uno dei più talentuosi e bravi in giro per il mondo, quindi non l'ultimo arrivato sicuramente. Daisies, nuova entrata, la numero 16, Justin Bieber, un'altra new entry, la incontriamo subito sul nostro cammino musicale di oggi, alla numero 15, nuova entrata per Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

Amigo, Drop Dead, new entry al numero 15, classifica dei più programmati qui su In Blue 2000. Adesso ci riporta in Italia alla numero 14, dove è in salita il nuovo singolo di Fulminacci. E diciamo che, superato il giro di boa del decimo anno, parliamo di una rassegna dove lui sarà protagonista, da sempre a casa all'interno del parco della Certosa di Collegno. Siamo nel torinese, nel cortile della Lavanderia a Vapore, che sta per diciamo festeggiare l'undicesima candelina come cartellone più ricco dell'anno, composto dalla cifra record di 20 serate. E parliamo del Flowers Festival, che si terrà dal 25 giugno prossimo fino al 17 luglio, per non parlare anche della line-up, che propone ogni sera un'antologia in cui praticamente ogni artista porterà sul palco un punto di vista differente sul tempo che viviamo. Tante le attese, compresi i sold out già registrati da settimane. Confermata la presenza, appunto, dicevamo, di Fulminacci, che tra poco ascolteremo, poi ci sarà anche la Nigna, tantissimi altri protagonisti, tra cui il fenomeno Tony Pitoni, che ha portato a bissare la sua data il 17 luglio, perché la prima era già tutta esaurita per un gran finale di festival. E l'edizione, secondo gli organizzatori, conferma la vocazione di questo progetto, cioè coniugare la qualità artistica, l'attenzione anche ai nuovi linguaggi musicali, l'inclusione e la valorizzazione del territorio. Ed è un festival che è capace anche di raccontare il presente della musica italiana contemporanea dentro questo spazio simbolico di trasformazione culturale e sociale. Tutto questo è il Flowers Festival, che accompagnerà l'estate appunto a Collegno. Ce ne sono tanti di appuntamenti in giro con i festival, e poi li snoccioleremo tutti anche all'interno delle classifiche di In Blue 2000. Alla 14, già citato prima, Fulminacci in salita con Maledetto Me.

Maledetto me, la canzone nuova di Fulminacci sale questa settimana alla numero 14 nella nostra classifica, quella di Blue 2000. Alla numero 13 scende rispetto a 7 giorni fa decisamente Risk It All, la ballata romantica di Bruno Mars. In 12esima posizione, in discesa anche un altro duetto, Baci Piano di MR Comi. Saliamo alla numero 11 dove salgono Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

Beh, sono state ribattezzate il Trio del Sud, Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese, in discesa alla numero 11 rispetto a 7 giorni fa nella chart di Blue 2000. Siamo ufficialmente in top 10, dove troviamo una posizione stabile alla numero 10, occupata da Taylor Swift. Questa è Elizabeth Taylor.

La nuova canzone di Taylor Swift, dedicata evidentemente a un simbolo anche del suo immaginario cinematografico, che l'ha ispirata anche per il suo ultimo album The Life of Sugar, ovvero Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola. E alla numero 10 la canzone in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alla numero 9, dove sale il sound inconfondibile dei grandi inossidabili Rolling Stones, che sembrano aver mostrato, soprattutto nella realizzazione dell'ultimo originalissimo video, una delle possibili strade più intelligenti dell'intelligenza, ovvero quella artificiale, e anche moderne per utilizzare appunto la AI senza perdere l'identità, lo stile e l'umanità, ma per sfruttarla a proprio vantaggio. E questo videoclip, ed è sicuramente il più originale di questo periodo, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto, In the Stars, singolo estratto dal nuovo album. Mick Jagger e compagni hanno scelto di affidarsi alla tecnologia di una società specializzata in effetti digitali e tecniche avanzate di de-aging, cioè il ringiovanimento digitale. L'obiettivo non era creare una band artificiale oppure generare musica tramite algoritmi vari, ma utilizzare proprio la tecnologia come supporto creativo, ringiovanendo digitalmente tutti i componenti dei Rolling Stones e i membri del gruppo, costruendo questa estetica visiva che è capace anche di dialogare, diciamo, con il passato e anche il presente della band. Quindi The Rolling Stones hanno realizzato un vero capolavoro, e dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista del visual, direttamente dall'ultimo album Flying Tongues. Questa è una canzone che sale rispetto a 7 giorni fa di molte posizioni, e la ritroviamo da ex nuova entrata direttamente alla numero 9 oggi. Si intitola In the Stars e questa è la classifica ufficiale di Inblu 2000 in questo pomeriggio di mercoledì insieme. Vi ricordo anche la nostra mail, scriveteci anche per dirci qual è la vostra canzone preferita.

Il concetto è chiaro, volano verso le stelle con il nuovo album e anche la nuova canzone i Rolling Stones con In The Stars in salita. Questa settimana alla numero 9 e ci siamo anche con la più alta nuova entrata della settimana, la incontriamo alla numero 8, decisamente alti, altissimi per una nuova entrata rispetto a tante altre canzoni che sono passate per questa classifica, e tra i più programmati entrano di diritto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, sono usciti con questa canzone molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

ancora vediamo un grande successo per questa canzone durante l'estate, dei Pinguini Tattici Nucleari, nuova entrata, la più alta, il numero 8 con Sorry, scusa, lo sento. Andiamo al numero 7, dove salgono anche i Maroon 5, quella nuova, si intitola Heroin, l'ascoltiamo qui su Imbro 2000.

un tour anche per loro in giro per il mondo, e solitamente, come accade in questo periodo pre-estivo, escono con un nuovo singolo. Lo hanno fatto anche loro in Maroon 5 con Erin in salita. Numero 7 nella chart di Blue 2000. Numero 6 Harry Styles, American Girls, in discesa. Al numero 5 scende Alex Warren con Fever Dream. Alla 4 sale Summer Funk di Francesco Gabbani.

Si avvicina al podio Francesco Gabbani con Summer Funk in salita alla 4. Numero 3 scende Saif questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Lo abbiamo incontrato alla numero 2 proprio nella precedente chart di Blue 2000. È segno che c'è un cambiamento anche al vertice con i protagonisti che insomma erano 7 giorni fa alla vetta e che adesso sono scesi. Saif con Buona Domenica alla numero 3.

Da una posizione safe con Buona Domenica scende dalla 2 alla 3 questa settimana nella chart di Blue 2000, perdono la vetta anche Sam Fender e Olivia Dean. Proprio di lei parliamo perché è stata protagonista del suo unico concerto, unica tappa italiana a Roffiera proprio lo scorso weekend. Tantissime le persone, soprattutto stranieri, che hanno apprezzato quella che viene definita ormai una ragazza vintage che sta facendo sognare mezzo mondo insieme alle colleghe inglesi Ray e Sienna Spyro. Fa parte di questo trio che sta riportando in cima alle classifiche, diciamo, un pop più classico, tanto che qualcuno la accosta anche per quanto riguarda, diciamo, alcune scelte stilistiche anche alla fine degli anni 70 a Diana Ross. E parliamo anche della parte visiva, molto importante, che rispecchia anche il mood di questa ragazza, cioè sul palco dei petali rosa giganti che hanno avvolto la scenografia e ovviamente tutto quello che poi anche sono le sue canzoni, quelle che hanno raggiunto il grande successo anche grazie all'assegnazione del Grammy Awards come migliore rivelazione dell'anno. E ci sono anche questi duetti nel frattempo che ha realizzato, uno tra questi quello con Sam Fender, che rimane comunque una delle canzoni più programmate qui su Blue 2000 e perde la vetta questa settimana. La canzone si intitola Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, alla 2.

Milano alla prima posizione fino a 7 giorni fa. Questa è la classifica ufficiale dei più programmati qui su In Blu 2000. Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In scendono al numero 2. C'è una nuova numero 1 questa settimana. È una favola da favela, potremmo chiamarla così, ovvero il nuovo singolo di Gaia raggiunge la vetta con Bossa Nostra.

La nuova deliziosa canzone di Gaia, Bossa Nostra, raggiunge la vetta della chart di Blue 2000 questa settimana. Tra l'altro, canzone scritta dalla cantante italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo incontrato alla posizione numero 8 in nuova entrata, la più alta, con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Ma altre 4 nuove entrate hanno accompagnato il nostro percorso musicale di oggi: Elisa con Amore e poi anche Fragmentale con Aranciata, Justin Bieber con Daisies e Drop Dead, la nuova canzone di Olivia Rodrigo. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche tutti i giorni fino alle 15, dalle 14 ovviamente anche domani.

Quindi restate con noi e poi naturalmente il percorso del weekend che ci porterà a scoprire in un'ora bella piena tutto quello che vi abbiamo raccontato e vi raccontiamo durante l'arco della settimana le classifiche del weekend. Ringrazio e saluto Lorenzo Sada in regia, restate con noi anche perché tra poco arriva una nuova edizione delle news, a seguire Marco Parra.

0: Quam. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa Quam.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni, è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: La TV di

Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17.

È tornata anche Francesca Michielin, Una donna non può, il titolo nel pomeriggio di Inblu 2016, 7 minuti, no, stavo guardando che il tempo è passato, più di 25 anni, no? Che il patto che avevamo con Google è stato semplice, insomma, tu c'avevi un dubbio, digitavi una parola e Google faceva un po' come un vigile urbano, no? Ti mostrava un elenco di link, ti diceva che la risposta era là dentro da qualche parte e ti mandava a fare un giro sui siti di mezzo mondo. Tu cliccavi, leggevi, gli editori campavano di quel traffico, no? E la ruota del web girava. Adesso quel modello è superato, insomma, non serve neanche più sbattersi troppo per cercare di comparire in alto, no? Tra i risultati, insomma, perché se sei nella seconda pagina di Google non esisti. Comunque, all'ultimo evento, adesso a maggio, no? L'evento quando vengono presentate tutte le novità in programma, capo dei capi di Google, Sundar Pichai, ha fatto un annuncio di quelli che segna la fine della ricerca sul web per come l'abbiamo conosciuta. Cioè Google non vuole più essere il vigile che ti indica la strada dove andare, vuole essere lui quello che fa il lavoro al posto tuo. Cioè va lui al posto tuo, legge al posto tuo e ti riporta il lavoro fatto e finito. Cioè la vecchia barra di ricerca, no? Io mi ricordo ancora quando c'era il pulsante Mi sento fortunato, che tu cliccavi e lui ti rimandava direttamente dentro uno dei siti che secondo lui erano più attinenti alla tua ricerca. Comunque, la vecchia barra di ricerca di Google sta diventando una, si chiamano tecnicamente piattaforme agentiche, no? Sembra una cosa con cui dovremmo avere una certa familiarità, una piattaforma fatta da agenti di intelligenza artificiale che ricercano. Cosa significa? Significa che dentro la ricerca di Google entra Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, o Gemini, se volete, in modo proprio importante, viscerale. E non parliamo solo di fare la sintesi di un articolo, no? Parliamo di information agents, cioè entità digitali che lavorano in background al posto nostro 24 ore su 24, pianificano viaggi, incrociano l'agenda con le email, monitorano i dati. Se fai una domanda complessa, Google non ti rimanda un sito, cioè genera lì per lì un'interfaccia personalizzata, una mini app, una specie di sito internet, insomma, creato in quel momento solo per noi, che si potrà salvare e si potrà aggiornare nel tempo. Perché la velocità in questo mondo nuovo è tutto. Cioè, se tu utente devi aspettare anche solo 10 secondi per avere la tua interfaccia su misura, il trucco svanisce, no? E i numeri dicono che la transazione è già di massa, cioè parliamo di oltre 2 miliardi e mezzo di utenti mensili per le AI Overview, una scala enorme, globale. Chi era Henry Ford che diceva che il progresso esiste quando una tecnologia diventa di tutti? Ci posso stare, se non fosse che c'è un piccolo dubbio che sarebbe il caso di non ignorare, anche perché è qui che la storia si fa più complicata, perché se Google risponde a tutto dentro il suo ecosistema, se lui crea la soluzione senza mai farti uscire dal suo giardino recintato, no? Che fine fanno i siti che quelle informazioni le hanno prodotte? Che fine fanno i giornali, i blog, le aziende che sul traffico di Google hanno costruito proprio un bilancio, no? Per anni l'equilibrio è stato chiaro. Gli editori producono contenuti, Google li indicizza e li manda ai visitatori. Con AI Overview, AI Mode, insomma questa nuova novità che sta diventando sempre più strutturale, il vecchio patto si incrina. Cioè se la risposta tu la trovi direttamente dentro la barra di ricerca, tu utente non hai più nessun motivo per andare a cliccare sulla fonte. E il rischio è il deserto digitale. Un web senza più click, dove le fonti vengono prosciugate per alimentare la macchina che le sostituisce. Non è uno scenario, no, di fantascienza distopica, cioè sta succedendo adesso. In Italia la FIEG ha già sollevato il caso, la Agcom ha mandato una segnalazione dritta alla Commissione Europea. La denuncia è l'impatto di questo sistema proprio sull'editoria e sull'impresa, ma perché siamo davanti al cambio di paradigma più radicale della storia di Internet. Quindi non è più cosa troveremo su Google domani, ma la domanda da farsi è se fuori da Google rimarrà ancora qualcosa da cercare. Vediamo come va a finire, che la storia è difficile. Parole di Inblu 2000.

Altra canzone che ci accompagnerà per il resto dell'estate, insomma, Herbal Meta, Calma Metafisica nel pomeriggio di In Blue. 2000, settimana scorsa ha chiuso la parte nei club del suo tour, piccola pausa per ricaricare energie e poi si parte con Herbal Meta, insomma, quest'estate nei luoghi della bella stagione. Cambiamo completamente musica, questa è Bruno Mars.

d'amore con la tromba mariachi. Risk It All, Bruno Mars in chiusura del nostro pomeriggio, perché significa che andiamo via. Oggi e domani ancora attenzione, perché c'è rischio caldo, allerta insomma in tutta Italia, ma facciamo attenzione e ci troviamo domani anche per parlare di questo. Con Daniele Paggi in regia, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Rieccoci, buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi Varese, ma proprio andiamo sul lago, perché il lago ospita il campionato europeo di canottaggio. Sarà a fine luglio, ma insomma i preparativi sono in corso. Antonio.
2: Sì, Varese negli ultimi anni ha puntato molto sul turismo legato alle attività sportive, in particolare il riferimento è a due discipline, il ciclismo. Qui si sono disputate due edizioni dei campionati del mondo e tante altre manifestazioni, e poi il canottaggio. Il canottaggio perché? Perché c'è un lago, il lago di Varese, che è particolarmente adatto, è considerato uno dei migliori bacini al mondo per appunto il canottaggio. Ci sono tante società che organizzano, fanno iniziative anche a favore dei più giovani. Il prossimo appuntamento, come dicevi giustamente tu, è alla fine di luglio, inizio di agosto, con i campionati europei. Non è la prima volta che Varese ospita questa manifestazione, ma sicuramente quest'anno avrà così un peso particolare, perché siamo all'inizio della preparazione in vista delle prossime Olimpiadi, insomma.

0: ma è un momento significativo.
1: E allora voi su questo avete sentito Pierpaolo Frattini, che è il direttore organizzativo proprio dei campionati europei di canottaggio. Sentiamolo.
2: La macchina organizzativa prosegue, stiamo rispettando il cronoprogramma, ci stiamo avvicinando a grandi passi anche a quello che sarà quest'anno l'evento internazionale che vedrà il nostro lago e il nostro territorio protagonista in chiave sportiva, ma anche in chiave turistica. Ormai noi abbiamo un sistema strutturato, ovviamente, che guarda a lungo periodo. È stata una scelta vincente delle istituzioni locali di voler investire nel canottaggio, visto che noi abbiamo un asset fondamentale. La palestra più bella che ci sia, riconosciuta a livello mondiale, che è il nostro lago. E in realtà, parallelamente, stiamo già lavorando all'organizzazione nel 2027 dei Mondiali Master. Sarà in assoluto la manifestazione che avrà l'impatto più importante. Saremo coinvolti anche nell'organizzazione dei Master Games, immediatamente dopo i Mondiali Master, e sarà anche per noi una bella sfida, perché sicuramente i numeri saranno molto più contenuti rispetto a quelli del Mondiale Master solo di canottaggio organizzato con World Rowing, ma ci darà la possibilità anche di sperimentare anche altre discipline, perché assieme al canottaggio organizzeremo anche la canoa kayak e il dragon boat.
1: Che cosa sono i mondiali master?
0: I mondiali master sono quelli che vedono in gioco gli atleti che non sono più sul versante agonistico, sono persone magari di 40-50 anni che praticano lo sport certamente a buonissimo livello, ma non come attività direi quasi professionistica. Insomma, i master sono quelle persone che si dedicano all'attività sportiva per
1: Però comunque
0: conservare anche una buona
1: gareggiano.
0: condizione fisica.
1: Sì, però insomma gareggiano, perché se ci sono i campionati mondiali
0: Sì, certamente
1: mantengono un
0: gareggiano.
1: livello.
0: Pensa, Federica, che in un anno il solo canottaggio, con queste competizioni di cui ha parlato Pierpaolo Frattini, ma insieme ai camp di allenamento di squadre che arrivano da tutto il mondo, genera circa 100.000 pernottamenti in un solo anno, solamente all'anno, ecco.
1: Ecco perché arriveranno atleti da 30 nazioni, quindi insomma ce n'è, mentre per gli europei, ma anche gli europei però arrivano da tantissimi paesi.
0: Sì, appunto, il dato a
1: Da
0: cui tu fai
1: 30 sono
0: riferimento è
1: gli
0: quello
1: europei, sì,
0: relativo ai
1: scusami,
0: prossimi campionati
1: sì,
0: europei
1: pensavo
0: della
1: ai mondiali.
0: fine di luglio.
1: Sì.
0: Si parla di circa 2.000 persone tra atleti,
1: E
0: tecnici
1: tutte
0: e
1: team,
0: dirigenti delle varie squadre
1: certo.
0: nazionali.
1: Certo. E allora sentiamolo, sentiamo adesso invece Michele Marocco, che è dell'ufficio stampa dei campionati europei di canottaggio.
3: Una delle grosse novità di quest'anno è di realizzare quello che noi chiamiamo un Euro Rowing Village in Piazza Montegrappa, per cercare di far vivere proprio l'evento anche a chi non riesce ad arrivare fino alla Schiranna, o meglio attirarlo con uno schermo gigante che verrà posizionato, dove verranno anche proiettate in diretta le gare. Insomma, l'obiettivo è spostare il polo, diciamo, di chi è in centro a Varese a venire a vedere le gare, e poi il movimento inverso, cioè chi è alle passare a vivere la città. E quindi, legato a questo, ci saranno anche una serie di eventi che realizzeremo in Piazza Montegrappa. Poi la stessa cosa, invece, si vorrà far vivere quello che è proprio il villaggio gare, invece diciamo il campo gara, con anche degli eventi ricreativi per avvicinare tante persone al mondo del canottaggio, soprattutto anche il pubblico più giovane, perché sono poi dei potenziali nuovi, diciamo, atleti.
1: Antonio, dove vanno a dormire tutte queste persone?
0: Ecco, questo è un tema molto delicato. Varese, che pure appunto sta crescendo in termini di attrattività turistica, anche come abbiamo visto oggi, legata allo sport, non ha una sufficiente dotazione alberghiera. In pratica, tutte le strutture del territorio saranno occupate in occasione di questi campionati europei di canottaggio, ma forse con uno sviluppo ulteriore delle strutture alberghiere ed extraalberghiere, penso ai bed and breakfast, potrebbe il turismo avere un ruolo ancora più importante per la crescita sociale ed economica del territorio.
1: E allora, intanto buona preparazione, poi ci sentiamo la prossima settimana. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce.

0: Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Ben trovata Federica, ciao.
0: Allora, noi con te andiamo a Todi perché torna Amati Festival, manifestazione con musica, arte, spettacolo e riflessione, però. Riflessione su un tema che purtroppo affligge i nostri tempi, ma da tanto tempo. Daniele.
1: Sì, diciamo che nell'ampio panorama di festival, manifestazioni che la primavera ha portato e sta portando anche in Umbria, ci sembrava bello e interessante segnalare questa iniziativa. Lo dicevi, Amati Festival è un po' un'esortazione, no? Una manifestazione che negli anni è diventata molto di più che un semplice cartellone di eventi, di musica, teatro, sport, arte e momenti di approfondimento, perché il tema è davvero delicato, sempre più attuale, ma lo è da anni, tant'è vero che questo centro che, intorno al quale è nato l'Amati Festival esiste da oltre 20 anni. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare, perché proprio questo è il filo conduttore di questo festival, dove però quest'anno, diciamo, la specialità, come dire, il focus sarà proprio sull'accettazione della diversità, vista anche come bellezza, ricchezza, unicità e possibilità anche, perché no, di relazione, no? Quindi un messaggio che è rivolto soprattutto ai giovani, utilizzando quelli che sono i loro linguaggi e i loro spazi espressivi. Terni ospita ormai da 3 anni questa iniziativa, che coinvolge associazioni, istituzioni e professionisti della salute mentale e tantissimi ragazzi, ma ospita appunto fin dal 2003, quando è nato, questa esperienza di Palazzo Francisci, questo centro d'eccellenza nazionale per la cura dei disturbi
0: E
1: alimentari.
0: allora, adesso poi ci arriviamo. Intanto sentiamo Claudio Ranchicchio, che è il vice sindaco di Todi.
2: Si parla di disturbi alimentari, di prevenzione, cura e sensibilizzazione verso disturbi alimentari. Dobbiamo ringraziare Laura Dalla Ragione, la dottoressa che anni fa, nel 2003 precisamente, creò a Todi questo importantissimo centro per la cura dei disturbi alimentari, e da allora le iniziative si sono susseguite per far crescere questo centro e aiutare tutte le ragazze che venivano colpite da questa patologia. Attraverso Amati Festival tutta la città si unisce intorno al centro disturbi alimentari con attività di sensibilizzazione, di prevenzione, tanti protagonisti, musica, sport, beneficenza, spettacolo, perché comunque questa è una malattia che va curata e prevenuta dall'inizio, e quindi è importante coinvolgere gli educatori, i formatori, le scuole e tutti coloro che insieme alle istituzioni lavorano per far sì che questo centro continui il suo lavoro in maniera importante e utile per tutte le nuove generazioni, in particolare per gli adolescenti.
0: Ecco, un centro che non solo insomma, ha un successo perché evidentemente siccome il disturbo è molto particolare e difficile anche da affrontare, evidentemente hanno trovato anche delle metodologie efficaci. Tu dicevi l'accettazione quest'anno un po' al centro, poi ci sono gli appuntamenti, le parole per dirlo, la comunicazione nei disturbi alimentari. Ecco, questo mi ha colpito, Daniele. Cosa significa? Significa parlarne? Significa cosa?
1: Sì, ci sono vari tipi di format, diciamo, in quei 3 giorni molto intensi e molto densi. Significa parlarne con le scuole, ma parlarne anche in dibattiti, confronti, dialoghi, ma anche in maniera molto più smart, come si direbbe oggi, con
0: Sì.
1: aperitivi, no? E trovarsi insieme, ma anche spettacoli teatrali, tanti linguaggi e tanti codici di comunicazione. Io sono stato varie volte a Palazzo Francisci in questi oltre 20 anni di attività, e devo dire che è diventato non solo un centro di eccellenza nazionale, ma è il fulcro di una rete che via via si è costruita in Umbria molto più ampia e che tocca anche altre zone della nostra regione. E l'idea di questo centro e anche di questo festival, Amati Festival, è quella di non parlare solo di malattia, di
0: Sì.
1: patologia, ma soprattutto lavorare tanto sulla prevenzione, sulla comunità, sull'ascolto, che è già una possibilità di guarigione o addirittura per non andare nella malattia conclamata. Insomma, ci sono tante storie, tante esperienze che passano proprio da lì, da Palazzo Francisci.
0: E allora la

0: Responsabile del centro che abbiamo e hai nominato più volte, appartiene alla USL Umbria 1 e la responsabile è Laura Dalla Ragione. Sentiamola.
1: Le terapie per i disturbi alimentari sono molto specializzate ora, da questi disturbi si può guarire. Purtroppo non in tutta Italia, nella nostra regione abbiamo avuto la fortuna che degli amministratori illuminati nel 2003 ci hanno creduto e ci hanno consentito di costruire una rete completa di assistenza che è stata poi implementata negli anni, che verrà ratificata dal nuovo piano sanitario regionale. Quindi noi ce l'abbiamo e le persone, se arrivano alle cure, guariscono. Questa è una notizia importante. Purtroppo, ripeto, la metà delle regioni italiane non ha strutture di cura, infatti noi accogliamo tante ragazze e ragazzi da tutta Italia per questa ragione.
0: No, lei ci ha dato veramente una notizia, Daniele. Se si accede alle cure si guarisce, perché tante volte che ne abbiamo parlato per svariati motivi, si dice sempre che sono disturbi poi difficili da affrontare, che si trascinano, che è difficile appunto rivolgersi alle strutture, e Dalla Ragione ci ha detto che in realtà in molti posti le strutture non ci sono.
2: Esattamente, non ci sono ed è per questo che qui in Umbria arrivano in questo e negli altri centri della rete tantissime persone da fuori regione, perché è una di quelle patologie per le quali si fa fatica, ci si vergogna anche a parlarne dentro le famiglie, tra ragazzi e ragazze, insomma. E quindi questa forma di convivenza che si sperimenta a Palazzo Francisci tra le ragazze, ovviamente, soprattutto, è un centro destinato soprattutto appunto alle ragazze, alle donne. È proprio questo, è reimparare insieme a vivere, condividendo, sostenendosi l'una con l'altra, per affrontare insieme, non più da sole, nella solitudine, questa fragilità, queste fragilità dei disturbi alimentari. Questa è la forza e la ricchezza di questa esperienza.
0: Bene, una volta sarà interessante, tu segnatele le cose che ci diciamo man mano, perché poi io me le dimentico, avere in diretta con noi proprio la dottoressa Dalla Ragione.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Benissimo, benissimo per oggi, grazie Daniele,
2: Grazie, grazie
0: grazie.
2: a te Federica.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio Luca.
3: Ciao Federica.
0: Allora, con te parliamo di cinema, anzi di corti con regia di donne. A questo festival sono ammessi cortometraggi a regia femminile. Luca.
3: Esatto, perché questa sera nella splendida cornice del Brolettum di Palazzo Vetus, che è la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il palazzo più storico della città, quello che custodisce tutte le opere più belle della città, effettivamente, perché è anche un museo, bisogna ricordarlo, alle ore 21 ci sarà la premiazione dello Zonta Short Festival. Questo festival nato 16 anni fa da un'idea di Carla Gallini, che l'ha fatto diventare il punto di riferimento per i cortometraggi almeno italiani.
0: E come è venuta l'idea di fare una selezione di corti in cui la regia è solo di donne?
3: Perché non esisteva in questo momento, cioè
0: Ecco.
3: tutto ciò non è mai esistito sia in Italia che in buona parte dell'Europa. E siccome molte registe meritano, ma non hanno gli stessi, è brutto da dire, diritti.
0: Sì, non hanno la stessa visibilità.
3: Esatto. E allora Alessandria ci ha provato e ha vinto questa scommessa fatta nel 2009 e siamo giunti alla 16ª edizione.
0: Insomma, è parecchio. E da chi è costituita la giuria?
3: È costituita dal presidente di giuria che è Luca Riboli, che è un noto regista di fiction italiane, che lavora anche per Rai, Mediaset, un po' per tutti, ecco, cioè, è uno dei più produttivi in questo momento, ma a fianco alla storica giuria dei critici cinematografici, quest'anno si è aggiunta una giuria solo di ragazzi.
0: Ecco, questa è la cosa
3: Scelti tra
0: interessante.
3: i laboratori di cinema
0: Sì. Ecco,
3: dei vari licei della provincia.
0: questo è interessante perché vengono coinvolti

0: i ragazzi, certo i maschi si sentiranno un po' esclusi, gli studenti maschi diranno no, anche loro vorranno il festival tutto dedicato a loro. I temi sono a piacere o c'è un filo conduttore?
1: I temi sono a piacere. Quindi, non abbiamo ancora l'elenco dei film che vengono, dei corti, scusami, premiati questa sera. Ti dico solo che l'anno scorso erano tematiche molto d'impatto e sociali.
0: Molto d'impatto e sociali, e anche l'età, c'è un'età per concorrere?
1: È varia.
0: Dai 18 in su.
1: Esatto.
0: E ci sono giovanissime?
1: Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che questa sera tra i premiati, tra i 5 premiati, o meglio, 3 riceveranno il premio in denaro che è stato messo a disposizione dalla fondazione, e altri 2 invece una menzione d'onore, quindi la solita targa,
0: sì.
1: Ci sarà una giovane regista, Alessandria.
0: Ecco, ma tutti i film che erano, i corti che erano arrivati a concorso, li hanno visti solo la giuria o li ha visti anche qualcun altro?
1: Allora, fino ad ora li ha visti la giuria.
0: La giuria?
1: Perché sono tutti inediti.
0: E poi verranno
1: dopo la serata di questa sera, in cui vengono proiettati i 5 vincitori,
0: sì.
1: Andranno avanti a essere, e saranno proiettati tutti nella stagione, quella dedicata al cinema, che c'è ogni anno in Alessandria, perché bisogna anche ricordare che Alessandria, tutti parliamo di Venezia, Torino e Cannes, sì, eccetera, però sì, anche Alessandria ha un festival del cinema che è a ottobre e tiene tutto il mese.
0: E quindi all'interno vengono anche proiettati questi corti, che quanti sono? Quanti ne vengono accettati per il festival?
1: Quanti ne vengono accettati dipende, perché tu fai la domanda. Se mandi il materiale, arriva e viene visionato. Per cui non è che c'è un limite, ne vengono premiati 5.
0: Non ho capito, scusami. In ogni caso, va bene, vengono premiati 5, ma sai quanti ne erano poi arrivati di corti per il concorso?
1: Vengono annunciati questa sera il numero esatto.
0: Tutti
1: Io
0: quanti
1: ti posso
0: vengono.
1: Dire che l'anno scorso sì, eravamo arrivati a 82-83.
0: Tanti, quindi è un concorso.
1: Sì, perché non partecipano solo registe italiane.
0: Ah, quindi è internazionale, è aperto, giusto? Sì, Zonta
1: esatto.
0: International. Benissimo.
1: È dedicato a tutta Europa.
0: Ricco, è dedicato alle donne, tutta l'Europa. Allora, come si dice, vinca la migliore. E Luca, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: E noi ci fermiamo qui. Regia Daniele Paggi. Il Territorio Parla torna domani.
2: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti

0: In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili, Bruxelles apre all'adesione di Kiev, il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
2: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca, pace e disarmo.
3: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
2: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
3: Il profondo dispiacere per chi ne è stato vittima, e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza.
2: A fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'Assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
4: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
2: Attesi, voto finale, esito e nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni, 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina in occasione dell'udienza generale del mercoledì ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
5: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
6: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
7: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto

0: la soglia dei 90 dollari, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio, gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza, dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Borzetta.
2: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore, Davide Sanchez, e la moglie, Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera, il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
4: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma, per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
5: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
4: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238 i decessi, di cui informa Save the Children. Almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente, con effetto immediato, le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo a pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime, almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
6: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono 7-10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
7: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
8: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece è arrivato un po' tutto insieme.
6: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
9: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
5: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, Buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
6: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
5: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
6: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione, perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, e poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
5: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
6: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti entro i tempi, diciamo, stabiliti, prima ancora che la

0: precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti, diciamo, a riportare correttamente la CU di quei lavoratori, così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a far correggere all'INPS altre 270.000 CU, perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
0: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare addirittura, la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non solo nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, cioè tutto il lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
0: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: Un'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
0: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre: rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni. Quindi, come dire, io credo che
1: semplice,
0: questa sia
1: tutti.
0: La ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio. Che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità. Quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026.
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie, oppure le tasse universitarie, oppure la locazione.

0: per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma,
0: Certo, allora,
1: portare.
0: diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica diciamo sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli compresi tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per 3. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo magari per una platea un po' più anziana.
0: Guardi, l'abbonamento per i mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere diciamo preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente, quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
0: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di comunque arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente e poi quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con diciamo, la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
0: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il

0: disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie, grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della WIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Enrico Segni. Enrico Segni, In Cammino.
1: Oh, eccoci, ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare del carisma francescano, lo facciamo attraverso una bella esperienza e iniziativa che si svolge in Sardegna. Rimanete lì, jingle, arriviamo.
0: In Cammino.
1: Eccolo qua, perché dopo il jingle vengono i nomi degli ospiti, che ringrazio per essere con noi. Padre Raffaele Di Muro, ben trovato. Padre Raffaele, bentornato.
2: Bentrovato.
1: Grazie, ciao, per essere qui con noi, conventuale francescano, preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Grazie per essere qui. E poi ci colleghiamo con la Sardegna, dove è con noi padre Fabrizio Congiu Cappuccino. Bentrovato, padre Fabrizio.
3: Bentrovati a tutti voi.
1: Eccoci, vicario provinciale di Sardegna e Corsica, rettore del santuario Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e poi vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. E qui insomma entriamo un po' già nel tema, no? Con questa carica che ha questo impegno, diciamo così, che ha padre Fabrizio Congiu. Noi abbiamo intitolato questa puntata Conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Padre Fabrizio, abbiamo cercato di centrare un po' questa iniziativa. Può un luogo raccontare un carisma? È caduto, padre Fabrizio. No? Cerchiamo di riprenderlo a questo punto. Giro subito la domanda a padre Raffaele. Dopo capiremo di più di questo evento che avviene tra i francescani in Sardegna, ma i luoghi, i conventi, i luoghi abitati da chi ha la vocazione francescana di fatto diventano francescani anch'essi, no? Sì. Anche se ci sono meno vocazioni, magari meno ordinazioni, se vogliamo, nell'ordine, però poi alla fine anche c'è un'architettura che ti fa entrare in un'idea, in un messaggio, in un carisma.
2: Certo, proprio così, Enrico, cioè il convento diventa tutt'uno con la vocazione, perché è una casa, è un ambiente, è il luogo della preghiera, della vita, dell'apostolato. È vero che i frati sono itineranti, cioè non sempre siamo nello stesso convento, ma per ogni convento, questo è vero, questa è la cosa più bella, ogni convento è casa, ogni convento è tutt'uno con la nostra vita, con la nostra vocazione, ed è stato così fin dall'inizio, per cui queste iniziative non raccontano soltanto la struttura, che pure è importante. Tu dicevi una cosa veramente importante, cioè che l'architettura anche quella parla, perché c'è un'architettura tipica del mondo francescano che racconta, che si rifà a Francesco, che è un'evoluzione di Francesco, e quindi ogni convento è vita ed è tutt'uno con la vocazione.
1: Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con padre Fabrizio, vediamo se ci sente.
3: Eccomi, mi sento benissimo.
1: Oh, ottimo, no, stavamo parlando appunto di conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma. Vediamo se riusciamo, perché sento dei rumori, sarà la distanza con la Sardegna, ma raccontaci un attimo come è venuta vi è venuta l'idea di aprire i conventi francescani. E niente, non ce la facciamo, dai, proviamo a richiamare, continuiamo con padre Raffaele. Dicevamo, un'architettura che racconta un carisma. Spesso quando si fa esperienza di come dire, di anche se a fare un ritiro, esercizi spirituali, si va in alcuni luoghi che permettono un po' tutto questo, no? Sono stato alla Verna, ho respirato il paradiso, e già questo è un segno, no? Di quello che stavamo dicendo.
2: Proprio così, cioè i luoghi di ritiro, gli eremi, i luoghi che sono predisposti per questo tipo di esperienza, sono molto molto preziosi per aprire il cuore, cioè stare in quei luoghi.

0: luoghi e qualcosa che tocca lo spirito, anche perché non sono nati a caso, cioè
1: Ecco.
0: sono stati collocati lì per un motivo molto semplice, in quella natura, in quella esposizione, con quella esposizione del sole, con quel vento che tira in un certo modo su quel pendio, con quel tipo di mattoni, con quel tipo di fondamenta, cioè tutto aveva un senso e quindi è chiaro che oggi anche chi va a fare dei ritiri, e grazie a Dio questi luoghi magari non sono più frequentati da tanti frati perché siamo in diminuzione, ma sono aperti a persone che vogliono fare un'esperienza spirituale e tutte queste componenti di carattere architettonico e ambientale sono un invito a pregare, a raccogliersi, al silenzio, sì.
1: Allora, prima di tornare da padre Fabrizio, speriamo che sia la volta buona, ascoltiamo il brano musicale che avevamo previsto per questa puntata, Luca Barbarossa, Via Margutti.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte.

0: Via Margutta, Luca Barbarossa, questa sera è in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo parlando dell'iniziativa Conventi Aperti in Sardegna, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Siamo in compagnia di padre Raffaele Di Muro e di padre Fabrizio Congiu, vediamo se riusciamo a parlare con padre Fabrizio.
1: Eccomi.
0: Eccoci qua, allora,
1: ben trovati,
0: grazie a te per la pazienza, no, figurati, assolutamente. Il 26 aprile scorso è tornata questa iniziativa Conventi Aperti, iniziativa promossa dai francescani presenti in Sardegna, un progetto che unisce spiritualità, cultura e scoperta del territorio. Come vi è venuta l'idea, padre?
1: L'idea è venuta proprio per far conoscere sempre di più alle persone, alla gente in generale, i nostri luoghi, soprattutto dal punto di vista esperienziale, legato a un fattore del territorio, perché ogni volta che c'è un evento del genere, le persone che aderiscono hanno la possibilità di entrare in un convento, di conoscere un frate, di vedere la loro vita, ma anche di conoscere peculiarità di quel territorio.
0: Che conventi sono stati scelti? Nel senso, immagino che comunque la storia francescana in Sardegna, insomma, siamo quasi coetanei, coevi di San Francesco, è iniziata subito il francescanesimo, insomma, dalle parti della Sardegna, no?
1: Io dico, grazie a Dio, i francescani sono arrivati in Sardegna quando Francesco d'Assisi era ancora vivo, quindi lui ha certamente partecipato alla decisione dell'approdo dei francescani sia nell'isola di Corsica che nell'isola di Sardegna.
0: Ecco, Enrico, tu padre Fabrizio, mi senti? Ecco, no, mi senti adesso?
1: Parlavo
0: del francescanesimo in Sardegna, e questo è anche un modo per poter celebrare e festeggiare al meglio i giubilei francescani che si sono svolti,
1: esatto,
0: in questi anni, no?
1: Esatto, anche in Sardegna tutte le nostre chiese.
0: Niente, facciamo fatica. Come si racconta, padre Raffaele, il territorio attraverso un luogo come un convento? Tu ti ricordi la prima volta che sei entrato in un convento? Che effetto ti ha fatto? Francescano, eh?
2: Il primo convento in cui sono entrato è quello del mio paese.
0: Che siamo?
2: A Lucera, in Puglia. C'è un santo francescano in quella chiesa e fin da piccolo mi ha affascinato quel luogo. Ricordo il mio primo giorno lì, perché poi sono entrato lì come primo giorno di convento, l'ho fatto ai primi tempi, li ho fatti lì a Lucera, e davvero mi sembrava di aver raggiunto, direi, la meta vocazionale. Avevo una gioia, una felicità interiore grande, e certamente quel luogo che io avevo assaporato e visto sempre dall'esterno era finalmente diventato mio.
0: Okay.
2: E quindi questo vuol dire tanto, perché tu entri nella spiritualità di quel convento, dove è un convento anche quello che risale ai tempi di San Francesco, comunque poco dopo, e lì c'è stato tutto un fluire di storia. E tu entri in quella dimensione e la arricchisci in qualche modo, quindi entri in un percorso, in un cammino, in un territorio, ed è stato così in ogni convento in cui sono stato. E anche perché, continuando il discorso che facevamo prima, anche la collocazione del convento, lo stare lì, ha un valore legato strettamente a quel territorio, che magari i frati possono aver scelto o per una bellezza di carattere naturale, oppure anche per un motivo pastorale. Quindi entri in una storia
0: e con la tua presenza scrivi un'altra pagina, no, di quella storia, un luogo dove le pietre parlano.
2: Sì, le pietre parlano, ogni pietra, ogni altare, ogni cella, ogni luogo, diciamo, sia di vita comune, di vita fraterna, ma anche di vita spirituale, esprime qualcosa, e tu ne fai parte. Poi soprattutto, come tu dicevi, hai la possibilità di arricchirlo, di espanderlo, di dare un tuo contributo, e quindi diventi tutt'uno. Cioè, può sembrare banale, però almeno nel mondo francescano, e certamente padre Fabrizio lo confermerà, come dire, il convento ha un ruolo fondamentale per la propria vocazione. E anche se in realtà San Francesco ci vuole itineranti, però è come dicevo prima, è così per ogni convento è casa
0: farima, con comunità,
2: sì, diciamo, con comunità, sì.
0: E con famiglia,
2: sì.
0: Quindi anche la dimensione di una famiglia allargata, siete di fatti confratelli, no? E sì, quindi c'è con un unico padre, e quindi veramente lì si sperimenta la dinamica di una piccola chiesa domestica, un po' come quella, insomma, che viviamo tutti, ma lì c'è, diciamo, una dimensione, se vogliamo, più elevata. Quanto è difficile vivere in comunità?
2: Beh, insomma, è difficile, oggettivamente,
0: una bella sfida.
2: È una bella sfida, perché poi noi lo abbiamo nel DNA.

0: Ah, ecco, come frati, perché è un qualcosa di identitario, è qualcosa di fondamentale per noi, però certamente ci sono anche oggi con una internazionalità nei conventi, tante culture, tante formazioni diverse, però quella è la cartina di tornasole della nostra vita spirituale, cioè se io riesco a vivere in armonia, e anche perché questa armonia la porto dentro, cioè la vita fraterna, la vita nel convento diventa anche un segnale di come io sto vivendo la mia vita spirituale.
1: Che anni sono stati per te questi, francescani, quest'anno poi l'ottocentenario del transito, diciamo?
0: Beh, un anno speciale, ti dico, un anno speciale, poi per quello che faccio, vedo che vengo chiamato continuamente, per incontri, trasmissioni o podcast, eccetera, tante cose. Vedo che c'è un. Anche in ambienti laici, ti devo dire, non necessariamente legati al mondo francescano, quello, tanto impegno, però lo sento in maniera molto intensa questo ottavo centenario della morte di San Francesco, cioè è qualcosa che sento dentro, probabilmente anche l'esposizione delle reliquie di San
1: Certo, ha
0: Francesco ha avuto
1: aiutato.
0: un ruolo, però io personalmente lo sento in modo ancora più profondo rispetto ai centenari che ci hanno preceduto, quello del Cantico che appena lo scorso anno, quindi è qualcosa di molto profondo.
1: È interessante vedere come San Francesco tutti lo conoscono da una parte, ma forse in maniera superficiale, no? Francesco, poverello d'Assisi, ma in realtà questo è un tempo di grazia per poter ritornare ad approfondire realmente quanto è stato importante per la Chiesa, perché c'è un prima e un dopo San Francesco, dal mio punto di vista, e poi anche dal punto di vista civile, di dialogo, di apertura alla pace, della spogliazione, di andare in qualche modo al concreto dell'essere persone che vivono in una comunità, in un mondo.
0: Sì, sai, è vero, è proprio come dici, cioè c'è un prima e un dopo San Francesco, condivido pienamente. Però c'è un po' la tendenza, questo fin dagli inizi del vivente San Francesco, di raccontarlo, certo, un po' a seconda della sua sensibilità e della propria, di chi lo racconta. Però Francesco scopri che ha una sua identità e lo devi conoscere integralmente per poter avere un'idea. Non va visto attraverso un solo canale, ma attraverso tutta una sua esperienza che è poliedrica. Io sto facendo questa scoperta da persona che lo
1: Eh
0: studia
1: beh.
0: e lo ama ovviamente, cerca di seguire i suoi passi, però ti dico, scopro una personalità ricchissima che va però capita in tutta la sua complessità, in tutta la sua ricchezza. Ecco, e questi centenari aiutano a fare proprio questo, cioè a spiegare Francesco in tutta la sua ricchezza, non soffermandosi su un aspetto che può essere la povertà, può essere la semplicità, la preghiera. No, va inquadrato in tutto un mondo che è bello scoprire.
1: E si ritrova, questo te lo dico proprio come esperienza rispetto agli ospiti che sono venuti qui in cammino a parlare di San Francesco, si riscopre un'attualità di un carisma che è sconvolgente.
0: Sconvolgente, tu vedi che ci sono libri che vengono pubblicati continuamente e dalla morte di San Francesco ad oggi, quest'anno c'è stata un'esplosione editoriale, eppure sembra che di Francesco si sia detto tutto, invece no, vedi che continuano autori anche di grido, insomma, a scrivere su Francesco, vuol dire che ha un fascino che ancora oggi è sentito in maniera molto forte.
1: Per ricollegarci un po' all'esperienza che stavamo raccontando con padre Fabrizio Congiu, conventi aperti, questa iniziativa dei francescani di Sardegna di aprire i conventi per riscoprire anche attraverso i luoghi, no, quello che può essere il carisma francescano, in un minuto puoi consigliarci anche dei luoghi da vivere in questo centenario per provare a ritornare sui passi di Francesco e magari, perché no, portarsi a casa quel pizzico di carisma?
0: Io consiglierei, beh, innanzitutto tutto quello che c'è ad Assisi,
1: Ecco, iniziamo
0: ovviamente.
1: dalle basi.
0: Iniziamo dalle basi e poi ecco la Verna, secondo me è un luogo particolarmente significativo di un'esperienza mistica di Francesco incredibile. Io suggerirei quello oltre ai conventi della Valle Reatina, penso
1: Come no?
0: Greccio, e sono tutti conventi che raccontano una storia, secondo me, ancora più forte di quella degli altri conventi, perché sono dei luoghi che hanno per Francesco un valore
1: Delle tappe
0: particolare.
1: anche di Francesco in vita che
0: Sì.
1: hanno poi caratterizzato

0: anche se vogliamo i nostri calendari, le nostre usanze, a partire dal presepio, no?
1: Proprio,
0: Ad
1: proprio
0: esempio,
1: così.
0: parlando di greccio. Io ti ringrazio, padre Raffaele
1: Grazie a
0: Di
1: te,
0: Muro,
1: Enrico.
0: per essere stato con noi. Ringrazio anche padre Fabrizio Congiu. Abbiamo avuto alcune difficoltà tecniche, ma abbiamo potuto

0: prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Avvenire, siamo collegati con Francesco Riccardi, vice direttore. Buonasera Francesco.
2: Buonasera a te Federica e a tutti gli ascoltatori.
1: Quali sono le vostre notizie in primo piano?
2: Ma noi oggi puntiamo in particolare su un reportage abbastanza esclusivo di Pier Giorgio Pescali, che è un fisico nucleare e nostro collaboratore da molti anni, che è uno dei pochi che si trova a Teheran in questi giorni. Nei giorni scorsi ci ha descritto un po' la vita appunto nella capitale, in questa tregua abbastanza fragile, come ben sappiamo, che già sta incidendo comunque con la guerra, che sta incidendo tantissimo sull'economia iraniana,
1: certo.
2: E quindi ci ha descritto un po' la vita effettiva degli iraniani in questi giorni. Oggi, sul giornale di domani, abbiamo un reportage un po' esclusivo sui centri nascosti in cui viene arricchito l'uranio, appunto, che è al centro poi della guerra. E perché Pescali fa parte della IEA.
1: Fa parte della IEA, infatti, esatto, dice un fisico nucleare, o è andato lì ad aiutare gli iraniani, cosa insomma molto strana. No. Fa parte degli ispettori che vanno a controllare il grado di arricchimento dell'uranio.
2: Esatto, solo che un pezzo che uscirà domani, sì, descrive in particolare due centri che sono segreti, diciamo così, sono delle ulteriori camere blindate che sono state costruite tra gli 80 e i 100 metri di profondità in questa che si chiama la montagna del Piccone, sì, dove i servizi segreti sanno, anche americani sanno più o meno che lì c'è un'attività di arricchimento dell'uranio, ma non riescono neanche con le superbombe che hanno lanciato nella scorsa campagna ad arrivare fino a queste camere blindate.
1: Profondità.
2: Esatto, fino a questa profondità.
1: Ma è lui che c'è andato lì? No, non è andato lì.
2: No, non è potuto andare perché quello è assolutamente
1: segreto.
2: Come dire, segreto e non accessibile neanche alle ispezioni della IEA. Però diciamo che lui ha conoscenza di questo, che come si dice, di questi centri dove appunto viene
1: arricchito l'uranio. Esatto. ma anche la IEA quindi lo sa che esistono questi posti.
2: Sì, sostanzialmente sì, però appunto loro in realtà ufficialmente questi sono depositi militari di esplosivi, di missili eccetera,
1: però
2: l'impressione è che per come sono attrezzati eccetera sono in realtà appunto laboratori di arricchimento dell'uranio segreti, insomma. Uno è a 2 chilometri a sud di Natanz, dove c'è un impianto ufficiale,
1: sì,
2: diciamo, di arricchimento dell'uranio che è stato bombardato, e l'altro invece a circa 30 chilometri dalla stessa Teheran, insomma, all'interno di un complesso militare di parking, si chiama, insomma, comunque c'è tutta la descrizione.
1: Beh, insomma, sono molto, ma dopodiché lui sarà uscito dal paese quando esce l'articolo, perché
2: lui dovrebbe essere uscito quindi.
1: Ecco, no, mi stavo chiedendo, dico, se sta dentro e pubblicate queste cose, perché comunque insomma è un reportage un po' unico, ma poi per chi sta dentro sappiamo che queste cose, insomma,
2: anche un po' pericoloso,
1: è pericoloso, non è proprio un regime libertario. Le altre notizie, questo è interessantissimo comunque, reportage, certo, dall'Iran, da Teheran e dall'Iran, per chi ascolta, è esclusivo con luoghi nascosti dove continuano le attività. Le altre notizie, Francesco?
2: Le altre notizie sono, facciamo un approfondimento ancora sulla striscia di Gaza, l'ho ricordato anche ieri il Papa, la situazione è tutt'altro che risolta, tutt'altro che buona. Noi ci focalizziamo in particolare sulla questione dei farmaci, perché qui, cioè lì a Gaza, purtroppo ovviamente sono state

0: distrutte anche la maggior parte delle farmacie, eccetera, degli ospedali, come sappiamo, e le medicine con la tregua hanno ripreso a entrare nella striscia, ma la maggior parte su camion di tipo commerciale, insomma, con un ben il 90% della popolazione che non ha i soldi, non ha i mezzi per comprarle. I prezzi sono triplicati ovviamente per le difficoltà di approvvigionamento, e quindi si usano molto farmaci scaduti che sono rimasti nei bombardamenti, e però ovviamente la resa non è quella, auspicabile.
1: Assolutamente. Un flash, 30 secondi.
0: Flash, stiamo vedendo un altro approfondimento, come l'impresa si rinnova con l'intelligenza artificiale, argomento tra l'altro della enciclica, e anche i futuri professionisti e nuovi lavoratori di questo settore, il progettista di decisione, i consulenti etici e varie altre figure che l'intelligenza artificiale richiederà poi nelle imprese, al di là dei posti di lavoro che invece taglierà.
1: E allora, sono veramente tante le notizie domani su Avvenire. Francesco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, l'Unione Sarda. Siamo collegati con Giuseppe Deiana, caporedattore. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, quali sono le vostre notizie in primo piano?
2: Ma parliamo di trasporti e di caldo, nel senso che sta iniziando la stagione, ci sono già molti turisti che arrivano in Sardegna, però ci sono anche problemi con i trasporti, ci sono un po' di problemi dovuti ai ritardi degli aerei, è stato convocato a un vertice, un incontro, perché insomma si sono registrati ultimamente con Aero Italia molti disagi e molti ritardi, e quindi si sta un po' verificando il punto della situazione, sono saltati dei voli. Insomma, un po' di questioni relative proprio alla gestione non solo della continuità territoriale, ma in generale dei trasporti.
1: Ma è stata una cosa così episodica o c'è qualche problema dietro sugli orari? Quanti sono i voli al giorno?
2: Allora, Federica, diciamo questo, che le compagnie che soprattutto gestiscono la continuità territoriale d'estate chiaramente aumentano i voli
1: certo.
2: E quindi spesso magari devono recuperare degli altri mezzi da altre parti, e far incastrare un po' i giri degli aerei, perché come sai un aereo magari fa 4, 5, 6 voli durante il giorno.
1: Certo.
2: E a volte Aero Italia non ha dei mezzi nuovissimi, anche se pienamente efficienti, però questo a volte può crea qualche problema, perché magari c'è un problema in più con una spia, e questo...
1: Vabbè, quindi accumulano ritardo durante il giorno perché hanno troppe corse rispetto a quello che loro riescono a fare con i mezzi che hanno, e con anche appunto le cose che devono fare di manutenzione...
2: Esatto. E quindi ci sarà un incontro nei prossimi giorni per, insomma, con la regione e il ministero, per cercare di capire un po' la situazione.
1: Certo.
2: In più, diciamo che sta aumentando il caldo, da oggi ormai è operativa in Sardegna, stiamo raccontando che gli elicotteri dell'antincendio stanno raggiungendo le loro basi, c'è già
1: un
2: incendio,
1: allerta.
2: Qualche focolaio che si è verificato nei giorni scorsi. Quindi diciamo che anche questo aspetto, con il caldo che ha un po' anticipato i tempi, sta creando qualche apprensione, e anche su questo, insomma, cerchiamo di raccontare lo stato dell'arte e anche questo.
1: Ma che cosa? No. Perché noi ogni anno facciamo che caldo, quanto fa caldo, ma poi cosa in realtà, adesso da voi, ma anche da noi, insomma, dappertutto è arrivato questo caldo. Poi magari speriamo che cessi un po' prima di rialzarsi il termometro, però che facciamo col caldo? Non...
2: Guarda, in realtà, Federica, secondo me il problema quest'anno è stato l'alternarsi, questi cambiamenti climatici.
1: Esatto, questo è vero. Allora, che cosa facciamo con il caldo, Giuseppe?
2: Ma il caldo sta creando un po' di problemi, Federica, perché il problema è stato che negli ultimi mesi è piovuto tanto in Sardegna, e quindi, così come nel resto d'Italia, e quindi c'è tanta erba, e i comuni e le province e gli enti, insomma, che sono...

0: preposti alla pulizia, per esempio, delle strade, non riescono a fare tutto velocemente, così come è successo in altri periodi. È arrivato il caldo in anticipo e questo sta un po' creando dei problemi, perché bisogna anticipare in qualche modo la campagna antincendi. La regione si sta attrezzando, in Sardegna appunto stanno già arrivando gli elicotteri dell'antincendio, speriamo che vada tutto bene, e poi dovrebbe essere risolto anche il problema dei Canadair, di cui avevamo parlato in qualche collegamento nelle settimane scorse.
1: E allora, questo però anticiperà anche la stagione estiva e l'arrivo dei turisti, se dura insomma questo caldo di adesso.
0: Devo dire che quest'anno i turisti stanno già arrivando con buoni numeri, si vedono già molti turisti, soprattutto stranieri, che magari in questo periodo apprezzano la Sardegna anche per fare cose un po' diverse, escursioni, magari gite in barca oppure gite sulle coste che poi vanno verso il mare, trekking che poi vanno verso il mare. Quindi la stagione è già iniziata.
1: Si vede già e continuerà ancora meglio. Poi ci aggiorniamo la prossima settimana. Giuseppe, grazie.
0: Benissimo, grazie a voi.
1: Come sapete, ieri all'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha fatto delle richieste, a partire dall'Europa, dall'energia, dalla sospensione ETS che fa parte del Green Deal, spiegheremo che cos'è, e la presidente del Consiglio che ha detto: noi faremo la nostra parte, però sempre l'Europa dovrebbe. Adesso noi vogliamo capire che cosa invece dovrebbe fare l'industria italiana per mantenersi produttiva e competitiva e non penalizzare sempre nelle crisi, come abbiamo visto, gli operai o comunque chi lavora per loro. Noi siamo collegati con Leonardo Becchetti, economista, Università di Roma Tor Vergata. Buonasera professore.
2: Buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, cosa può fare l'Italia, strutturata com'è dal punto di vista delle aziende? Molte sono piccole e medie.
2: Beh, innanzitutto bisognerebbe favorire le aggregazioni, premiare la crescita, perché il fatto di avere piccole e medie imprese ci rende appunto spesso controtersisti, persone che producono componenti per grandi aziende leader, e questo ci mette naturalmente in uno spazio più competitivo, dove è difficile aumentare i salari e spesso si comprimono i costi anche per essere competitivi. E poi l'altra questione è la velocità con cui noi adottiamo le nuove tecnologie, perché oggi stiamo vivendo un periodo di straordinaria trasformazione con l'intelligenza artificiale, quindi la capacità delle nostre aziende di adottare le nuove tecnologie dovrebbe essere sempre sostenuta e incentivata, come in parte si fa con Industry 5.0, con i vari provvedimenti di quel tipo.
1: Però noi ovviamente dobbiamo sempre dare la notizia delle cose negative. In questi ultimi tempi, ma anche anni, abbiamo visto sempre di più crisi di aziende che però erano anche uno zoccolo duro della produzione italiana. Pensiamo agli elettrodomestici.
2: Beh, le imprese cosa fanno? Da una parte la concorrenza internazionale è molto forte, in questo momento un paese come la Cina ha una superiorità anche tecnologica, ormai sono fabbriche quasi completamente automatizzate, che chiaro sono, finiscono per essere più competitive nei costi e nella produttività delle nostre, e quindi c'è anche questo problema qui, di cui soffre soprattutto l'industria e il settore manifatturiero.
1: E da questa cosa non si esce, non si può pensare. Adesso stiamo parlando della crisi dell'Electrolux, abbiamo visto la Beko al momento risolta, ma non sappiamo se poi si riproporrà la stessa situazione. Una soluzione non potrebbe essere anche una riconversione industriale, andare verso ciò che serve?
2: Sicuramente bisogna continuamente, diciamo, innovare, riconvertirsi per andare a occupare degli spazi nuovi dove sia un vantaggio competitivo e quindi un margine rispetto ai concorrenti. Questo accade già sempre continuamente. Questo vuol dire anche che alcuni settori crescono e altri scendono. Noi siamo eccellenti per esempio nell'agroalimentare con i nostri consorzi, siamo molto forti anche nella meccanica utensile, quindi questo è un movimento continuo comunque dell'industria, dove non ci sono poi delle risposte pubbliche. Infatti quando si parla di bassi salari non c'è una soluzione dall'alto a questo problema, anche se sappiamo che per esempio riducendo i

0: costi, i tempi della burocrazia e migliorando la nostra competitività sui costi dell'energia, possiamo sicuramente fare dei passi avanti.
1: Ecco, diceva dei bassi salari, vediamo spesso situazioni in cui le aziende sono quotate, stanno diciamo così bene e invece nel basso non si sta bene, senza arrivare a Marx e al capitale, però cosa c'è che non va?
0: Beh, c'è che c'è una concorrenza al ribasso tra le varie aziende nel mondo sui costi, quindi per essere competitivo bisogna tenere i costi bassi e quindi in alcuni settori alzare i salari diventa difficile, a meno che i lavoratori non portino dei guadagni di produttività importanti, ecco perché poi l'aumento dei salari venga fatto spesso nella contrattazione di secondo livello, no? Legato ai guadagni di produttività. Motivo anche un po' questo.
1: Però poi invece diciamo così, i padroni dell'azienda invece però i ricavi li fanno.
0: Quella è una degenerazione, perché purtroppo spesso nelle aziende il management stressa diciamo gli indicatori aziendali per portare a casa degli utili che poi gli consentono di intascare i bonus e magari poi va via con una buona uscita miliardaria. Non è detto che questo sia fare il bene dell'azienda, perché appunto il valore dell'azienda non è solo diciamo il livello dei profitti o il valore dell'azione, ma è anche la capacità di investire faticosamente anche per costruire un futuro migliore e più produttivo.
1: Se noi guardiamo per esempio la storia di quella che era la Fiat, che poi adesso è Stellantis, con vari passaggi, noi ci immaginiamo che le famiglie, no, che la posseggono stanno benissimo, poi ogni tanto si vede che la produzione va su, poi non va più su, e però in Italia gli stabilimenti ex Fiat sono chi in crisi e chi pure, insomma.
0: Sì, la Fiat paga anche tutta una serie di errori, il fatto che Marchionne non abbia creduto all'elettrico quando poi l'ibrido elettrico hanno avuto un grande futuro, pensiamo alla Toyota ma anche tutte le altre.
1: Sì.
0: E poi paga la concorrenza anche qui forte della Cina, dove ormai le fabbriche di automobili sono molto automatizzate e quindi hanno una struttura un po' diversa da quella nostra, che è più ad alta intensità di lavoro. Quindi il settore automobilistico è in difficoltà, però ripeto, noi è anche giusto focalizzare l'attenzione sugli alberi che cadono perché fanno notizia, però dobbiamo sempre vedere l'andamento complessivo dell'economia. L'ultimo anno i posti di lavoro in Italia sono aumentati e comunque l'Italia ha una capacità di export straordinaria, sta a galla, quindi l'Italia è la somma di tantissime storie che mediamente diciamo si difendono, anche se è sempre più faticoso e l'ambiente internazionale diventa sempre più competitivo.
1: Ecco, e da questo, dovendo prevedere, ma non un futuro lontano, un futuro a breve con tutto lo sviluppo tecnologico, l'intelligenza artificiale, tutta questa competizione, la Cina in primis, ma noi come andiamo avanti?
0: Noi dobbiamo fare due o tre cose. Uno è appunto favorire l'upgrading delle aziende, quindi premiare le aggregazioni, i consorzi, le reti, i distretti. Poi dobbiamo ridurre i tempi e i costi della burocrazia, dobbiamo essere più competitivi sul costo dell'energia, perché è uno scandalo che un paese ricco di sole, di vento, di acqua dipenda ancora così tanto da gas e petrolio, e siamo quelli con la più alta dipendenza e tra i paesi con la più alta dipendenza e con i costi più alti, e dobbiamo favorire un'adozione sempre più veloce delle nuove tecnologie. Queste secondo me sono direzioni assolutamente promettenti, che poi facendo crescere l'economia creeranno anche lo spazio per un aumento dei salari.
1: Professore, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Buona la prima.

0: L'aneddoto. Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta come Mia Martini, nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e muore il 12 maggio 1995. È considerata una delle voci più intense e raffinate della canzone italiana, con successi come Piccolo Uomo, Minuetto e Almeno Tu nell'Universo. Nonostante il talento ampiamente riconosciuto dalla critica, la carriera di Mia Martini fu segnata non solo da successi, ma anche da numerosi episodi di ostracismo professionale fondato su dicerie. A partire dagli anni 70 e con particolare intensità negli anni 80, nel mondo della musica italiana si diffuse la voce secondo cui lei fosse un porta sfortuna, una superstizione che la mise a durissima prova fino a non riuscire a portarne il peso.
1: Sono st-

Gli uomini non cambiano, datata 1992, racconta la delusione profonda di Mia Martini verso gli uomini e, per estensione, verso un ambiente musicale cinico che l'aveva tradita e abbandonata. Quasi nessuno, infatti, la difese dalle male lingue che la additavano come porta sfortuna, eppure si trattava di una superstizione basata non su fatti concreti, ma su maldicenze che si rifacevano ad eventi avversi, come un incidente stradale in cui persero la vita due musicisti del suo gruppo. Episodi che venivano accostati alla sua presunta influenza negativa.

0: e che si alimentarono con dicerie di bassissimo livello.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Mia Martini con Minuetto, canzone del 1973 che rappresenta la schiavitù emotiva e il sentirsi intrappolati in un meccanismo ripetitivo, specchio di quella gabbia che i pregiudizi le avrebbero costruito poi intorno. La stessa cantante raccontò in varie interviste che per questo motivo le vennero chiesti rifiuti o esclusioni dai programmi e dai festival, perché colleghi o impresari temevano ripercussioni negative. Secondo fonti giornalistiche e storiche, queste voci che la vedevano portare sfortuna arrivarono a condizionare la sua presenza sul palcoscenico e nel

0: la stampa, costringendola nel 1983 a ritirarsi temporaneamente dalla scena musicale, dimostrando come dicerie infondate e pregiudizi possano influire negativamente sulla vita professionale e personale di un artista. Nonostante tutto, fortunatamente, il valore artistico di Mia Martini continua a essere riconosciuto e celebrato. E ora è tempo di parlarvi di un disco, Life to Randy Dido, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: te.
1: Il disco. Life to Rent è il secondo album in studio della cantante e cantautrice britannica Daido, pubblicato il 29 settembre 2003 per l'etichetta Arista Records. È stato prodotto dalla stessa cantante con il fratello Rollo Armstrong e il produttore statunitense Rick Knowles. Il disco prosegue la strada musicale tracciata dal precedente No Angel del 99, con un suono che fonde pop melodico, elementi folk e atmosfere da un tempo. Commercialmente, Life to Rent è stato un successo globale, arrivando a vendere oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, risultando tra gli album più venduti del 2003 e tra i dischi più venduti nelle classifiche del decennio nel Regno Unito. È tuttora considerato uno dei più grandi successi discografici del primo ventennio del XXI secolo nel paese.

Life to Rent è stato anticipato dall'enorme successo di questa White Flag, singolo che ha ottenuto ampia diffusione radiofonica e riconoscimenti in vari paesi. Oltre alla title track che stiamo per ascoltare, dall'album sono stati estratti altri singoli come Don't Leave Home e Send My Shoes, che hanno contribuito alla longevità commerciale del progetto. Il disco ha raggiunto la vetta delle classifiche in numerosi paesi, incluso il Regno Unito, e ha consolidato la popolarità di Daido come artista internazionale dopo l'impatto di No Angel, che aveva già avuto ampia diffusione anche grazie all'uso del suo brano Thank You nel pezzo Stan di Eminem.

0: Eccolo qui, Life to Rent, ballata pop intimista in cui Daido riflette sulla difficoltà di impegnarsi e sul vivere in affitto le proprie emozioni. Pubblicata nel 2003, esprime vulnerabilità e controllo emotivo, temi centrali dell'album omonimo, disco che dal punto di vista critico ha ricevuto recensioni prevalentemente positive, con elogi rivolti alla scrittura e alla produzione, anche se alcuni critici lo hanno considerato meno innovativo rispetto al debutto. Nel complesso, il disco è stato apprezzato per la qualità delle melodie e l'eleganza dei testi, elementi che hanno consolidato lo stile di Daido come artista pop raffinata e sensibile. Ma ora si cambia argomento, stiamo per parlarvi del cantautore Ercomi. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Please for the children.
1: Il cantautore.
2: Lo conosciamo come Ercomi, ma il suo nome all'anagrafe è Mirko Manuele Martorana. È un cantautore, cantante e rapper nato a Milano il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza segnate da umili esperienze lavorative e dall'abbandono degli studi. Frequentò infatti l'istituto alberghiero, ma lasciò la scuola a 17 anni senza conseguire il diploma e fino ai 21 anni ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti, prima di dedicarsi completamente alla musica. Il nome d'arte Ercomi è semplicemente l'anagramma del suo nome.

0: Insuperabile il brano con cui Ircomi si presenta al Festival di Sanremo nel 2022, arrivando in coda alla classifica della kermesse, ma scalando, come spesso succede, quella radiofonica. Un riconoscimento per lui che ha iniziato la sua carriera musicale un decennio prima con progetti amatoriali underground. La sua prima pubblicazione ufficiale di rilievo arriva nel 2016 con l'EP Da Sein Sollen, il cui titolo si rifà al concetto filosofico edgariano dell'esserci, segnando il primo vero impatto sulla scena rap italiana emergente.
1: Scusa

0: Recentissimo singolo che vede insieme a Emma Ercomi, questa era Baci Piano, ballad intensa sulla fine di una relazione tra cautela emotiva e ferite ancora aperte. Una delle tante collaborazioni del cantautore milanese che vanta duetti con Gazzelle, Sfera Ebbasta, Irama e altri, ampliando il proprio raggio artistico da una base hip hop a un approccio più trasversale. Il suo più recente disco risale al 2025, si intitola Decrescendo e segna un'ulteriore maturazione artistica, evolvendo verso sonorità più intime e personali. Il resto della storia è tutta ancora da scrivere. E per oggi ci fermiamo qui. Grazie per averci ascoltato. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blu Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con...

0: Thank you.
1: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
2: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

Sanchez.